Sanante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola con un braccio. Un temperino di 8 cm.

0: Are you okay?
1: Mina, stop.
2: Nehasini. C'era l'intanaho, i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzate. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

guida, le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto. Chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente lo Stato lo sa.

Seconda classe, non lo so io, nato nel 1985, non lo sai tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

What does it matter what happens in it? The world.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

photo. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

ai provider italiani in molti casi, quasi in tutti i casi. Quindi questo vuol dire che il sito non è che viene chiuso, ma viene chiuso solamente per chi si trova in Italia. Il che in un certo senso è la cosa giusta, perché nel mondo le leggi del copyright non sono uguali da ogni parte e ciò che rappresenta una violazione del copyright in Italia non necessariamente è una violazione del copyright anche in ogni altra parte del mondo. E quindi quel sito potrebbe anche essere un sito che ha diritto di esistere in una certa parte del mondo, ma non magari in un'altra. Se l'esempio che sto facendo vi sembra un po' arzigogolato, potrebbe anche essere, in effetti, nel caso, per esempio, della ritrasmissione di partite di calcio, ma pensate ad esempio al caso della trasmissione di un film molto vecchio. Ecco, i film molto vecchi sono spesso comunque sotto copyright, perché il copyright dura, non mi ricordo bene quanti anni, dalla morte dell'ultima di una qualsiasi delle persone che ha collaborato al film, e quindi basta che c'era una persona giovane o comunque longeva e il film ha un copyright che dura moltissimo, ma alcuni di questi dettagli cambiano di paese in paese, quindi la durata esatta potrebbe invece essere diversa, no? Ancora come diversi possono essere i casi riguardi alla diffusione, per esempio, di libri e cose del genere. Quindi diciamo che correttamente quello che avviene solamente all'interno della giurisdizione italiana. Quando invece il governo degli Stati Uniti fa il comunicato che abbiamo letto, un comunicato che, per dirla tutta, non è completamente, cioè non è la prima volta che avviene qualcosa del genere, e per dirne una, anche la precedente Coppa del Mondo, quella del 22, aveva visto un fenomeno simile. Quello che viene fatto è che vengono proprio cancellati i record DNS dal registro. Questo è un caso molto diverso, perché vuol dire che quei siti spariranno non solamente dagli Stati Uniti o da altri paesi che volessero oscurarli, ma contemporaneamente da tutto il mondo. Vuol dire anche che questo tipo di provvedimento ha effetto soltanto sul DNS, questo loro non lo fanno a livello IP per il modo per cui funziona internet, ma a livello DNS quel sito l'hanno effettivamente completamente chiuso e non soltanto dentro la loro giurisdizione. Come hanno potuto fare questo? Beh, il punto è che molti dei più importanti top level domain, quindi tipo .org, .com, .net, ma anche .pro, che fa parte dei generic top level domain, e quindi diciamo di quelli dell'ondata più nuova, dei top level domain, alcuni di questi, parecchi, hanno giurisdizione all'interno degli Stati Uniti, no? Per esempio il .com mi sembra che sia gestito da VeriSign è statunitense, e quindi gli Stati Uniti hanno giurisdizione sopra quel registro. Questo segna più o meno un cambio di passo, nel senso che anche se, come vi ho detto, la cosa non è così nuova, ci sono già dei precedenti. Ma quello che avevamo visto nel tempo è che la gestione, soprattutto da parte dei top level domain, diciamo dei primi sette, che poi di fatto sono i primi tre, nel senso che i primi sette erano, vediamo se riesco a dirlo come i sette nani, ce ne manca sempre uno: sono il .com, il .org, il .net, e poi c'erano seguiti dal Edu, Mil, Gov e ARPA, se non ricordo male. Però siccome Edu, Mil, Gov e ARPA sono di fatto riservati a istituzioni statali statunitense, perché Edu è per le università, non tanto statali, ma comunque l'Edu è per le università, forse anche le scuole statunitensi, il Mil è per l'esercito statunitense, il Gov è per il governo statunitense, e l'ARPA è riservata ad uso interno per funzioni legate diciamo, al progetto internet stesso. Quindi poi rimanevano tre top level domain originali. Quei top level domain in genere venivano gestiti in una maniera che entrava poco in questi tipi di questioni, quindi c'erano pochi casi di siti che erano stati sequestrati,
diciamo, per la qualità del contenuto che trasmettevano. Quindi, per esempio, no, che siano stati sequestrati per diffamazione o sequestrati per violazione del copyright. In genere si diceva: no, queste cose se le vogliono censurare, le censurano negli stati in cui queste cose sono dei reati, ma non viene censurato negli Stati Uniti e poi dopo da lì vale per tutti. Okay? Visto che questi domini avevano una valenza di tipo internazionale e di conseguenza si diceva non puoi far valere la legge di uno Stato per decidere che cosa ci può stare in un registro che ha una natura internazionale. Ma a questo punto questo principio sembra che stia cadendo. Di questi 400 siti, quindi la maggior parte si tratta di domini che avevano che hanno un legame forte con gli Stati Uniti dal punto di vista del dominio su cui si poggiano. Anzi, nel 2022 questo era la totalità dei casi, tutti quanti i casi di domini che avevano sequestrato, in cui altrettanto in pompa magna avevano annunciato questa operazione per la difesa del copyright, erano domini che erano nella giurisdizione statunitense. Da cui quindi si potrebbe dire: ok, quindi gli statunitensi stanno facendo questo tipo di mossa e la fanno sui domini, su cui hanno più direttamente giurisdizione. La nuova operazione, invece, da questo punto di vista è diversa. Sono stati censurati anche dei domini in cui la giurisdizione non era invece statunitense. Per esempio, hanno bloccato molti siti che si appoggiano sul top level domain .online. Il punto online è gestito da Radix e Radix è un'azienda indiana. Quindi, diciamo, vediamo come in questo caso si tratta della collaborazione tra soggetti anche non direttamente statunitensi. Questo quindi è un passaggio che a me sembra significativo, ora al di là del caso del DNS, ma nel senso che una serie, diciamo, no, da una parte alcune delle garanzie degli organismi internazionali chiaramente stanno cadendo, no? Diciamo, questo non so, forse fa parte della fine del diritto internazionale, no? In un certo senso, cioè così come non conta più niente nell'ONU, nell'AIA, né alcun altro organismo di questo tipo, anche la promessa, no, di che Internet fosse uno spazio in cui alcune cose basilari venivano mantenute operative tra tutti i soggetti che erano su internet e poi, no, come dire, e gli stati intervenivano su un altro livello, quello che era prettamente loro, quindi in una maniera che era molto diversa dal modo in cui venivano invece normati e gestiti, diciamo, i telefoni, per dirne una, o le frequenze radio anche. Questo è un meccanismo che sembra che sta cambiando e sembra che sta cambiando da una parte con, diciamo, una maggiore arroganza di chi può permettersela, quindi sicuramente degli Stati Uniti, e dall'altra anche probabilmente con una maggiore collaborazione tra le grandi aziende della tecnologia, anche quando non siano tutte quante statunitensi, quindi con delle operazioni di concerto sempre più grandi. Quindi in questo senso possiamo dire che questa bellissima innovazione italiana, che è stata il Privacy Shield, che sappiamo aver fatto scuola per esempio con il sistema spagnolo, ha fatto scuola sì, in alcuni casi con delle quasi fotocopie, quella spagnola è proprio chiaramente ispirato al modello italiano, ma qui si vede che si stanno raggiungendo anche dei passaggi ulteriori. Qui i sequestri dei siti si stanno spostando anche su un livello invece di questa volta sì, no? Cooperazione per il diritto internazionale, se così lo vogliamo chiamare, anche se le convenzioni sul copyright vedono firmatari la maggior parte degli stati, ma non la loro totalità. Diciamo, questo è quello che osserviamo. A questo punto, visto che abbiamo detto che è una quasi totalità l'elenco degli stati che diciamo che aderiscono alle convenzioni per il copyright,
Uno degli paesi che non ha firmato queste convenzioni è l'Iran. L'Iran non fa parte né del WTO né di, non mi ricordo come si chiama, il gruppo che a Ginevra si incontra per difendere il copyright, e questo potrebbe essere il motivo per cui vediamo che vari siti si stanno spostando sui toplevel domain.ir, che è per l'appunto il top level domain nazionale iraniano. Questo è un caso molto particolare. Diciamo, si è osservato che una serie di siti che erano stati censurati nell'operazione che vi ho appena raccontato, o anche nella parte di altre operazioni, hanno poi lanciato un sito .ir. Va detto che il dominio .ir risulta che era stato comprato in realtà già da parecchi anni. Di questo ne abbiamo alcune evidenze. Da settembre 2023 erano già stati comprati, quindi probabilmente, come diciamo anche prevedibile e ragionevole, chi gestisce questi siti si prepara da prima degli altri siti su cui migrare, non aspetta che viene censurato in un sito su un top level domain per comprarne un altro, se ne prepara parecchi di scorta e poi mano a mano se li gioca quando gli servono. Questo probabilmente il meccanismo che utilizza. Però appunto, diciamo, qual è il vantaggio di stare su un top level domain iraniano? Da un certo punto di vista è molto poco, perché non è che c'ha particolari garanzie in più. Un vantaggio però importante che ti offre è che ti puoi ragionevolmente aspettare che un'operazione come quella che è appena avvenuta probabilmente non avverrebbe nel caso di Iran, perché le autorità iraniane non collaborerebbero con una cosa del genere, perché diciamo non gli viene niente in tasca, né dal punto di vista della propaganda politica, né dal punto di vista degli interessi che vengono violati. Non ha motivi per collaborare ad una cosa del genere. Questo è vero che potrebbe essere un piccolo vantaggio, però altrettanto è anche vero che sostanzialmente la situazione iraniana è ovviamente del tutto peculiare, innanzitutto perché gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran, così se per caso la calura estiva l'avesse fatto perdere di vista, guerra in Iran e nel Golfo Persico, nel Golfo di Hormuz, non è finita. Gli attacchi continuano su Hormuz, ci sono ancora bombardamenti e cose del genere, quindi gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Questo ovviamente è sommato al fatto che l'internet iraniano è estremamente controllato, quindi dall'Occidente accedere ai siti iraniani è un caso relativamente raro, il fatto appunto anche della creazione poi di un nemico pubblico, anche nel senso di panico morale, fanno sì che i domini.ir da un altro punto di vista potrebbero anche essere bloccati in maniera però ancora più facile. Cioè sostanzialmente, mentre a bloccare dei domini che appartengono magari a dei country code di altri paesi con cui comunque si hanno buoni rapporti, facciamo un esempio, il dominio.to, cioè io, che in inglese vuol dire verso, e che però in realtà è semplicemente il country code dell'isola di Tonga, che è uno stato che si trova nella zona polinesiana, ma che è completamente inserito all'interno delle convenzioni con l'Occidente, nonostante sia un po' più vicino alla Cina che al Regno Unito, però comunque ha dei rapporti con tutti. E quindi prima magari di bloccare un sito ospitato a Tonga, lo nomino perché parecchi sono i siti che lo usano, perché è un cosiddetto party domain, prima di bloccare un sito del genere comunque qualche volta in più ci si pensa, perché siano degli accordi, forse prima di bloccare un sito iraniano ci si pensa ancora di meno per i motivi che potete immaginare. Questo lo staremo a vedere.
però diciamo sicuramente vale la pena riportarlo, così come vale la pena riportare che gli stessi siti di cui vi ho parlato, che per esempio sportsurge.ir, che prima si trovavano su dei domini che se non sbaglio erano appunto app, che invece sono gestiti da dei gruppi statunitensi, non mi ricordo se è proprio da Google, potrei sbagliarmi, sì esatto, il punto app è gestito da Google, quindi sono spostati da dei domini gestiti da Google a dei domini gestiti dal governo iraniano. Prima utilizzavano anche dei certificati SSL che erano firmati da Google, li hanno usati per anni senza problemi, ora si sono invece spostati su dei certificati firmati da Let's Encrypt. Questo è un caso forse in cui sono mossi in anticipo prima diciamo di poterci fornire una notizia interessante, nel senso che non abbiamo diciamo in un certo senso, no, gli attacchi in cui vieni cacciato da un registry DNS con quello che viene chiamato a volte il sequestro di un sito, sono dei casi in un certo senso in cui un servizio per cui tu hai pagato a un certo punto ti viene negato dall'azienda che ha materialmente il potere di farlo. Il caso dei certificati SSL in effetti è un caso simile, cioè comunque tu per avere di fatto, diciamo, per funzionare bene sull'internet moderno devi avere un certificato SSL firmato da qualche soggetto accreditato, non puoi, cioè puoi fartene uno da solo ma non è la stessa cosa, quindi vuoi averne uno accreditato. Se ti appoggi ai certificati di Google, non è escluso che a un certo punto il governo degli Stati Uniti chieda a Google di fare, diciamo, deplatforming, se così possiamo dire, e quindi di non rinnovarti più i certificati in quanto sei in violazione del

c'è la dita nella presa, cliccandoci troverete tutto quanto il nostro archivio. Non so perché dovreste farlo, ma perché no. E con questo direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Il vivo della trasmissione sarebbe quando è finita la parte allegra con della musica orecchiabile e discorsi semplici da sentire, e si entra invece nella parte veramente noiosa. Questo è il clima che ci teniamo come dita nella presa a mantenere come invariante per ogni singola domenica. Allora, oggi parleremo del tema, immagino, di attualità. Suppongo che non si parli d'altro, andando al mercato, dell'aumento dei prezzi delle memorie. Si tratta di un fenomeno di cui abbiamo già parlato qualche volta, e per la verità ne abbiamo parlato parlando delle memorie a stato solido, che hanno subito un grande incremento di prezzo già da un po' di tempo. Le memorie a stato solido, sapete che sono quelle che spesso si chiamano hard disk, termine che ormai non riflette più, come dire, no, la concretezza di questo oggetto. E hard disk si chiamano così perché talvolta sono fatti per tantissimo tempo, sono stati fatti con dei dischi effettivi che giravano, una sorta di CD se vogliamo, benché funzioni con principi diversi, ma diciamo che esteticamente

poi è diventata più abbondante e più veloce, no? Questo per i tipici progressi tecnologici che abbiamo visto nell'informatica. Bene, fatto sta che se andiamo a guardare i prezzi della RAM, vedremo che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. In genere i prezzi di mercato sono un po' sotto al raddoppio, si tratta di aumenti magari del 90%, ma in altri, diciamo, contesti di vendita si tratta di prezzi che hanno addirittura già superato il raddoppio. Poi faremo anche qualche esempio. Insomma, un aumento davvero notevole. Anche questa volta possiamo, come dire, rassicurarci delle nostre certezze. Ci sarebbe dispiaciuto dare un colpevole a questo fenomeno che non si allineasse con le nostre idee, ma anche questa volta invece possiamo vivere con grande serenità questo momento e dire che anche questa volta è colpa della cosiddetta intelligenza artificiale. Infatti, che cos'è che è successo? Faremo prima, no, un raffronto dello stato in cui ci troviamo più da vicino, poi dopo in realtà torneremo più indietro nel tempo. Comunque, diciamo che non serve aggiungere molto al fatto che c'è un boom dell'intelligenza artificiale, una bolla, dicono moltissime persone esperte del campo. Ma comunque gli investimenti sono reali, con appunto spese, insomma costi di sviluppo davvero davvero impressionanti. Quindi questo che cosa vuol dire? In cosa vengono spesi questi soldi? Beh, vengono spesi in tante cose, per esempio anche nella costruzione di nuovi data center, ma più nell'immediato, quando si tratta di equipaggiare data center già in funzione, le spese più alte sono spese per le GPU. Le GPU sono delle schede, G sta per graphical, quindi grafica, sono le unità di processamento grafico. Nonostante il nome che hanno ormai da molto tempo, le GPU sono quasi più diffuse come sistemi di processamento dati, diciamo, in generale, che non legate specificamente al mondo della grafica. Il motivo, quindi, perché ancora si chiamano grafiche è un motivo storico, cioè questi oggetti sono in grado di fare lavori grafici e sono nate per fare lavori grafici, e da un po' si è iniziato a notare che potevano essere utilizzati in maniera molto efficiente per svolgere altri tipi di calcoli che niente avevano a che fare con la grafica. Quindi l'acronimo ancora dice grafico, ma diciamo che sono delle schede da calcolo, diciamo diverse, ma in un certo senso anche uguali a quelli che sono i processori. Le GPU chi le fa? In teoria lo fanno almeno, diciamo, tre aziende che sono Intel, AMD e Nvidia, ma concretamente le fa tutte quante Nvidia. Di tutte quante non è vero, ma insomma diciamo che Nvidia ha indubbiamente un settore gigantesco, quindi tutto quanto le aziende, le varie OpenAI, Anthropic e via dicendo, che fanno ricerca e sviluppo su creano prodotti sull'intelligenza artificiale e poi comprano la parte hardware da vari altri hyperscaler, i vari Google, Amazon, Microsoft e non molti altri, questi poi alla fine l'hardware lo vanno a comprare da Nvidia, non tutto l'hardware, però quello che è più di pregio e più specifico del settore. Nvidia fa queste schede grafiche, ha una quota gigantesca del settore perché, diciamo, è parecchio avanti rispetto agli altri concorrenti, diciamo, che fanno prodotti analoghi, quindi per esempio ad AMD. In parte subisce invece la concorrenza di altri prodotti più specializzati per il calcolo, che sono però prodotti proprietari che mano a mano si stanno facendo i vari Google e, penso, se non sbaglio, anche Amazon. Sicuramente Google l'avevamo già coperto tempo fa, si stava sviluppando alcuni dei suoi hardware per evitare di dipendere al 100% da una sola ditta, che sarebbe Nvidia. Fatto sta che comunque anche chi si sta facendo il suo hardware, l'hardware che si sta facendo non include tutto quanto il necessario, non c'è praticamente nessuna azienda, forse possiamo anche dire che non c'è nessuna azienda che passa da
il silicio, quindi da un secchio di sabbia a fare una scheda grafica pronta all'uso. Quindi anche le schede che sono prodotte da altre aziende che non sono Nvidia, anche quelle hanno a bordo della RAM, e tutta questa RAM diciamo ad alcune caratteristiche. Innanzitutto è una RAM ad alta prestazione, quindi è una RAM di tipo, si chiamano HBM, che vuol dire High Bandwidth Memory, che vuol dire memoria ad alta banda, quindi diciamo ad alta velocità in un certo senso, semplificandola un pochino. L'acronimo non è particolarmente rivelatore, e noi non entreremo nelle caratteristiche del processo di produzione HBM, diciamo semplicemente che il processo di produzione HBM è un processo più costoso, richiede più risorse, quindi diciamo per produrre quel tipo di RAM serve più materiale, più processamento, insomma costano di più da produrre, altrimenti era troppo comodo avere le cose che costavano uguale e andavano più veloci, ed è, diciamo, per questo motivo non è rivolto al mercato consumer, quindi diciamo il vostro smartphone non ha i chip HBM, ma nemmeno un computer di fascia alta, ma comunque pensato per stare dentro casa. Quindi anche un computer che magari costa di listino 5.000 euro, che penso che sia, suppongo che ne esistano di questi prezzi, probabilmente anche di più, non ha questo tipo di chip all'interno. Lì vengono usati degli altri tipi di RAM, ma comunque tutte quante le RAM praticamente le producono tre aziende. Le aziende in questione sono la Samsung, la SK Hynix, dove SK sta per South Korea, quindi Sud Corea, è un'azienda sudcoreana infatti, e Micron. Queste tre aziende hanno sostanzialmente il monopolio, se combinate, del mercato della RAM. Tra l'altro è interessante dire che queste aziende sono un triopolio, se così si può dire, praticamente da sempre. Pensate che lo erano già nella fine degli anni 90, e qui diciamo va anche raccontata un po' una storia. Va detto che alla fine degli anni 90 queste aziende hanno fatto cartello per l'aumento dei prezzi, e in questo caso lo possiamo dire con certezza. Le aziende vennero non soltanto condannate da un tribunale, credo statunitense, ma ammisero pubblicamente il fatto. Una di queste, se non sbaglio la Micron, collaborò con l'inchiesta, quindi per questo motivo non dovette pagare dei risarcimenti, e chiaramente se collabori evidentemente è perché stai ammettendo anche le tue responsabilità. Le altre due non collaborarono, ma alla fine ammisero che avevano fatto cartello, pagarono delle multe da qualche centinaio di milioni di dollari. Quindi hanno fatto cartello 25 anni fa, questo non dimostra niente sul presente, ma senz'altro possiamo dire che sono ancora un monopolio, messi in combinati. E sicuramente possiamo dire che stanno facendo più profitti che mai, perché la tecnologia HBM è una tecnologia particolarmente remunerativa. Riescono ad avere degli alti margini di profitto, da una parte perché è un processo più complesso e quindi diciamo costa anche proprio di più, ma anche perché evidentemente il fatto che chi vuole comprare le HBM è un mercato che più o meno pagherebbe qualsiasi cifra, diciamo, questo fa sì che si siano potuti aumentare i loro margini di profitto. I loro margini di profitto, per carità, va detto che sono aumentati, ma non in una maniera incredibile. Quindi diciamo che delle accuse di cartello più o meno velate si leggono in giro. Senz'altro tutto può essere. È vero che queste aziende hanno aumentato i prezzi in maniera molto ravvicinata, che quindi può indurre a pensare che ci sia stata una coordinazione, però va anche detto che poi le dinamiche di mercato quelle sono, e i loro margini di profitto sono sì aumentati, ma se ricordo bene di cifre intorno al 10%. Che è tanto sicuramente, ma non è una cifra, non è un numero stellare.
Fatto sta che, quindi, se abbiamo capito bene, abbiamo queste aziende che producono RAM. La RAM, diciamo, di quella di cui parleremo oggi, è fondamentalmente di due tipi, poi ne esisteranno anche molte di più, ma quelle che prendono una quota grande sono questi. C'è la RAM che mettiamo sui nostri computer e sui nostri telefoni, che per esempio è la DDR, e c'è poi la HBM, che invece va in, diciamo, nei data center rivolti ai vari LLM e dintorni. Quindi diciamo che il fatto che sia partito il boom dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che tutte queste tre aziende mano a mano passassero sempre di più linee di produzione che prima producevano RAM per il mercato consumer, le portassero sul mercato invece dei, degli HBM, perché chiaramente se rendono di più conviene spostarsi su quella linea lì. Questo vuol dire che ora le memorie sono diventate semplicemente scarse, quindi gli aumenti dei prezzi che stiamo vedendo sono in un certo senso un aumento di prezzo molto classico, molto semplice da capire. È diminuita l'offerta perché le aziende che producono RAM ora producono meno RAM rivolta ai vostri telefoni, e questo fa sì che il prezzo delle RAM stia aumentando moltissimo. Per capirci, la Apple ha recentemente firmato un contratto con la Samsung per l'acquisto delle RAM per gli iPhone, e noi sappiamo che all'inizio del 2025 il contratto che avevano metteva a circa $30 il prezzo di un modulo da 12 giga da mettere in alcuni modelli di iPhone. Lo stesso esatto modulo adesso nel contratto che hanno firmato a febbraio pare che costi invece $70, quindi si parla di un poco più che raddoppio del prezzo, e diciamo indiscrezioni ci dicono che nonostante all'inizio si pensava che il prezzo sarebbe aumentato del 60%, in realtà nelle contrattazioni Samsung avrebbe aperto, diciamo, le contrattazioni proponendo un raddoppio, e a quanto pare Apple ha accettato senza nemmeno provare a contrattare. Questo fa capire che evidentemente temevano di poter perdere diciamo con quella possibilità di acquistare l'oggetto, per cui conveniva accettare un aumento così grande, era comunque meglio. Quindi da una parte l'aumento dei prezzi del RAM è un aumento molto classico perché sta diminuendo la produzione, dall'altro però va detto che sta diminuendo la produzione per non per un incidente, come talvolta può capitare, ne sono capitati tanti nella storia dell'informatica, che comunque rimane ancorata alla sua materialità anche da questo punto di vista, ma perché si è scelto di puntare su un settore più redditizio. Redditizio, naturalmente mi riferisco a quanto è redditizio per chi della RAM, che in effetti i suoi profitti le sta facendo. Per quanto riguarda la questione, diciamo, di quanto è redditizio complessivamente da fare, come sapete si tratta di tutta quanta un'altra storia. Allora così facciamo un inciso per raccontarvi almeno questo, cioè il fatto che noi sappiamo molto bene che tutte queste ditte che puntano sull'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e le varie altre, sono tutte quante in grande perdita, hanno spesso, no, per dire, OpenAI ha dei ricavi di centinaia di milioni di dollari, ma a fronte di spese di decine di miliardi di dollari. Pensate che Microsoft dall'inizio di OpenAI ci ha messo 100 miliardi di dollari sopra, soltanto Microsoft, e OpenAI tutta insieme, che ha preso soldi anche da molti altri soggetti, ha fatto 100 milioni di dollari di ricavi, non di guadagni, di ricavi l'anno precedente. Per quest'anno puntava a fare 2 miliardi e mezzo di ricavi, il che l'avrebbe fatto chiudere comunque l'anno in passivo, ma sicuramente con un netto miglioramento, principalmente che attribuiva alla possibilità di aumentare le entrate da pubblicità e quindi, diciamo, scavalcare con il meccanismo, no, dei prompt da chatbot
I motori di ricerca, cioè non scavalcarli numericamente, ma entrare in quel mercato. Quindi dire, siccome spesso le persone vengono sempre di più incentivate ad usare un chatbot come se fosse un motore di ricerca, questo vuole anche dire che ci possiamo mettere la pubblicità dentro. Rifletteremo sulle terribili conseguenze di questa mossa un'altra volta. Intanto diciamo che questa mossa, che loro stimavano che gli avrebbe fruttato 2 miliardi e mezzo quest'anno e di dollari e 10 miliardi e mezzo, se mi ricordo bene, glieli avrebbe fruttati invece nel 2030, no scusate, 100 miliardi era quello che loro speravano per il 2030, ma alcune stime più recenti ci dicono invece che per l'anno in questione l'intero settore della pubblicità nei chatbot potrebbe valere $1 miliardo, quindi ben meno di 2 miliardi e mezzo, e nel 2030 l'intero settore potrebbe valere $5 miliardi, questo secondo una ricerca che ha fatto e Marketer, che è diciamo un'azienda che fa analisi nel settore. Quindi voi capite, e qui stiamo parlando di questi valori, sarebbero valori dell'intero mercato, quindi no, come dire, se anche OpenAI poi se ne aggiudicasse il 100%, queste sarebbero le cifre, quindi cifre alte sì in valore assoluto, ma assolutamente sproporzionate con le spese che stanno avendo. Quindi diciamo che fondamentalmente attualmente l'economia dell'OpenAI continua a perdere soldi, a bruciare risorse naturali, a inquinare il mondo. Chi ne fa profitti sono principalmente le ditte che vendono hardware, quelle sì, e quindi con questo torniamo al nostro argomento. L'affare è profittevole per Micron, Samsung e Hynix, e quindi si puntano tutto quanto su HBM. Ora quindi si tratta di un fenomeno di sottoproduzione, questo è il motivo dell'aumento dei prezzi. Questo tipicamente è, no, diciamo, stando alla teoria, no, liberista classica, dovrebbe incentivare le aziende a produrre di più, perché naturalmente se i prezzi salgono, questo vuol dire che produrre un nuovo stabilimento quando tutte le persone vogliono comprare è un buon affare. E in effetti questo ci sono piani di muoversi in questo senso, quindi tutte queste aziende hanno dei piani per aumentare la loro produzione. La Micron è quella che potrebbe arrivare più in fretta ad aprire alcuni nuovi stabilimenti, dovrebbe averne uno o forse anche due, nel senso che ne sta facendo due, ma non è detto che entrambi siano pronti entro il 2027. Però diciamo che ci sono delle buone probabilità che entrambi, quelli della Micron, siano pronti entro il 2027. Gli altri, le altre aziende, sarebbero pronti alcuni nel 2028 e più complessivamente, diciamo, i piani che stanno facendo andrebbero a completarsi nel 2030, il tutto per un aumento di produzione di RAM stimata che si aggira intorno al 20% da un'analisi di Spectrum, la rivista dell'IEEE, insomma, piuttosto accreditata. Si tratta di un aumento di produzione del 20%, quindi grande ma non un raddoppio, il che è anche comprensibile che non si voglia poi esagerare nella direzione inversa, e tra poco diremo perché. E quindi ci si può chiedere, bene, ma quindi quando diminuiranno i prezzi delle RAM? Perché se arrivano nuovi stabilimenti poi aumenta la produzione, questo senz'altro farà diminuire i prezzi. Ora, innanzitutto questo 20% sarà probabilmente, succederà nel 2030, e chissà che non ci sarà poi una coda da smaltire, quindi ci potrebbe essere anche un periodo di nuovo in cui si è comunque in un regime di scarsità, anche se il tasso di produzione a quel punto sta dietro al tasso di domanda del mercato. Ma questo appunto il 2030 però è un po' lontano, e in effetti varie, diciamo, persone del settore su questo si sono espresse, e diciamo varie predizioni dicono che è ben difficile che i prezzi scenderanno prima del 2030, quindi fino al 2030 questo aumento dei prezzi non andrà a sgonfiarsi. Delle analisi più pessimiste addirittura dicono non è escluso che ci vogliono addirittura 10 anni per far scendere questi prezzi. Qual è il motivo, voi potreste chiedervi, perché no, come dire, adesso siamo in una situazione, diciamo, X, andiamo ad aggiungere
più produzione, questi prezzi prima o poi dovranno scendere, visto che quello che sappiamo, no, è che i sistemi di produzione della RAM non dipendono tantissimo da delle risorse, meglio sì, dipendono ovviamente anche da delle risorse naturali, ma più che altro da processi produttivi di qualità. Questa è la questione. Come risorse principali c'è sicuramente molta energia, molta acqua, e elio, il quale è un sottoderivato del GPL, quindi diciamo queste sono praticamente alcune delle risorse principali nella produzione di chip in generale, però soprattutto è un'industria di qualità, quindi diciamo che quando poi aggiungi degli stabilimenti poi dopo dovresti essere in grado di produrli. Il problema qual è? Il problema è che la domanda che noi vediamo adesso è una domanda che in buone parti non sta dietro ad un diciamo ad una domanda che parte dagli utenti, cioè mentre per quanto i bisogni possiamo dire che sono indotti e cose del genere, comunque la RAM viene messa su dei computer o degli smartphone che poi le persone comprano, noi più o meno sappiamo, possiamo immaginare quanta RAM vogliono queste persone, quante persone sono nel mondo, quante di loro vogliono, possono comprarsi un oggetto di quel genere, no? Quanto potente vogliono queste cose, e sommando tutti questi dati si può fare una stima di più o meno quanta memoria il mondo vorrebbe. Ma il caso della produzione di sistemi per intelligenza artificiale è molto diverso, perché sostanzialmente se noi guardassimo la domanda effettiva, di fatto non dovremmo comprare niente, perché è già chiaro che i data center attuali sono per il momento sufficienti per i servizi che vendono. Il loro problema principale attualmente è riuscire a trovare qualcuno che li paghi per i servizi che hanno, ma diciamo non si sono visti

invece di memorie e dischi, a quel punto sono scesi di parecchio. Addirittura nel 2023 alcune aziende, come per esempio la Samsung, hanno tagliato la produzione del 50% per evitare che i prezzi scendessero troppo. Questo è un fatto molto raro, perché in genere le ditte di chip fanno di tutto per costruire i loro stabilimenti in modo che dopo producano al massimo del ritmo di produzione disponibile. Questo perché avviene? Vabbè, ovviamente per un interesse economico, cioè quello si capisce, perché no, un capitalista vuole tenere le cose sempre al 100%, però è un po' diverso da quello che si può vedere in altri settori, perché in molti altri settori, adesso lo invento, magari mi sbaglio del tutto, ma io immagino che se fate sedie, avete una fabbrica che fa sedie, non avete necessariamente sempre la produzione al 100%, perché potrebbero esserci, per motivi disparati che non saprei dire, dei momenti in cui conviene farne di più e dei momenti in cui conviene farne di meno. Questo potrebbe essere, suppongo, sempre sparando a caso, perché magari ci sono dei prezzi in cui il prezzo delle materie prime cambia, quindi magari quando sale voi rallentate la produzione per poi riaccelerarla quando diminuisce, o anche perché la vostra domanda potrebbe avere simili fluttuazioni. Naturalmente io non so niente del mercato delle sedie, però che questo, diciamo, è un buon affare sempre nel come io mi immagino il mondo delle sedie, perché sostanzialmente le sedie sono sempre sedie, quindi per quanto esisteranno le mode, qualcosa cambierete sempre per poter rincorrere i gusti del pubblico, però più o meno se voi fate, no, che ne so, il modello di sedia, quello che si usa dentro le scuole, voi più o meno fate quelle, avete fatto quella fabbrica e al netto della manutenzione, ma non è che poi cambiate il tipo di sedia tra 2 anni. Probabilmente continuate così per parecchio tempo. Diciamo, potrebbe tranquillamente essere che quella linea di produzione non andrà mai in disuso, perché quel modello piacerà sempre. Ecco, il caso nei settori della produzione di chip è molto diverso, perché per motivi di innovazione tecnologica noi vediamo, no, che la dimensione RAM cresce sempre, che la loro velocità cresce sempre, il loro clock spesso e cose del genere. Questo vuol dire che tu non è che crei, no, uno stabilimento per produrre un certo tipo di chip con un certo tipo di tecnologia quest'anno, con l'idea di tenertelo per 10 anni, perché tra 3 anni quello sarà già obsoleto e ci dovrà rimettere mano. Quindi, siccome dura poco nel tempo, quando ce l'hai tu vuoi usarlo alla piena capacità, non lo creerai con la capacità di produrre chip in eccesso, e quindi in genere quegli impianti operano a piena capacità. Il fatto che la Samsung nel 2023 abbia invece rallentato la produzione era un segno del fatto che c'era proprio un calo dei prezzi davvero molto grande. È una cosa che non si fa spesso. A quel punto però nel 2023 è riaumentata la domanda anche per il boom dell'intelligenza artificiale, ma tutte quante le aziende hanno tardato nel riaumentare la capacità produttiva, proprio perché venivano da un periodo invece opposto, in cui c'era un eccesso di capacità produttiva ma non c'era abbastanza domanda, e quindi non ci sono stati investimenti nel creare nuovi impianti nel 2024 e in buona parte nel 2025. Quindi, diciamo, no, arrivano tardi in questa fase. Ecco, insomma, questo ci racconta quindi di un settore che in generale ha continuamente dei fenomeni di variazione, quindi da un certo punto di vista quello che stiamo vedendo non è eccezionale. Abbiamo visto, come dire, i modi molto concreti per cui i prezzi dei prodotti, la loro disponibilità può variare molto, no? Naturalmente aveva impattato la pandemia per alcune linee di prodotto, in alcuni casi furono terremoti e tsunami, no, ad impattare sulle capacità produttive, perché a volte capita che una grossa quantità di produzione di alcuni oggetti sia concentrata in pochi posti, e quindi dei fenomeni come dei cataclismi, ecco, possono impattare moltissimo. Quindi da una parte il fatto che i prezzi vadano su e giù non è poi così strano, dall'altro però il fenomeno che stiamo vedendo ha qualche cosa di diverso dagli altri. La cosa che ha di diverso è il fatto che è guidato non da uno shock in qualche modo imprevedibile, no?

Sanante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola con un braccio. Un temperino di 8 cm.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Pagaci al Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Magarabawa, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

0: Ora sì, sulle note del number one di Gregory Isaacs si torna sull'87.9 in voce e, come vi avevo anticipato, al di là di qualche problema tecnico, io sto di fronte a una persona, Valerio, il nostro ospite, al quale ora sì salutiamo. Come stai, Valerio?
1: Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto
0: e
1: ok.
0: Ora sì,
1: tutto
0: ti
1: okay.
0: Sento, perfetto, e ti sentiamo
1: perfetto.
0: Tutti e tutte e tutti sull'87.9. E dicevamo, purtroppo dobbiamo parlare di una situazione che è stata molto brutta per te.
1: Sì.

0: questa cosa perché non vuol dire assolutamente nulla. Stavo con questa mia amica, prendiamo l'N90 per tornare insomma nella nostra zona e come saliamo sull'N90 non c'erano posti, quindi rimaniamo in piedi, fino a lì tutto ok, finché a un certo punto non arriva davanti a noi questo ragazzo che comincia a guardarmi. Mi guarda dall'alto al basso, mi guarda, mi guarda, mi guarda e dice delle cose che io non capisco perché parlava in arabo con i suoi amici. Io purtroppo l'arabo non lo parlo, per quanto vorrei, non lo parlo e quindi non ho capito assolutamente nulla di quello che lui avesse detto.
1: Percepivi che parlavano
0: Finché
1: di te, ovviamente, per
0: sì,
1: tipo di sguardo.
0: parlavano di me perché mi stavano squadrando in quattro, scemo
1: Certo.
0: non sono, cioè me ne rendo conto.
1: Ovviamente.
0: E finché a un certo punto guardandomi fa: "Ma sei maschio o femmina?" Io lo guardo e gli dico, senza fargli tutto il discorso, io sono biologicamente uomo perché sapevo che sarebbe stato inutile, gli dico sì, sono un ragazzo. E lui mi guarda e mi fa, ma che davvero? E gli faccio, sì, cioè, non lo so, che ti vuoi sentir dire? Perché, piccolo contesto,
1: Sì.
0: io quel giorno avevo dei jeans neri a vita alta, una camicia rosa con delle stampe croppata, quindi tagliata sul girovita. Non ero neanche eccessivamente truccato, avevo il correttore e la matita e avevo i capelli legati perché facevano 70 gradi all'ombra, stavo morendo di caldo e avevo i capelli legati. A un certo punto, comunque lui continuava a rimanere perplesso della mia risposta, del mio essere uomo, da un punto di vista biologico, continua questa cosa per circa 10 minuti finché un suo amico non gli dice di smettere. E lui smette. In tutto ciò, comunque, già in questo alterco verbale era intervenuto un signore presente sull'autobus che gli aveva detto: insomma, non rompi il cazzo, cioè, non lo so, però insomma, era stato molto carino, era stato molto gentile. E quello che poi succede è che questo signore scende, quello che mi aveva aiutato, e tra l'altro è.
1: Sì, aspetta perché c'è qualche problema nel cavo. Vedi se. No, lì sì, c'è. Dai, siamo tornati, scusa.
0: Ok, e no, dico, la cosa è che già è particolare che solo da un punto di vista di insulti verbali mi sia venuto qualcuno incontro, perché è una cosa che non succede quasi mai.
1: Sì, questo anche
0: Questo è un
1: qua.
0: fatto,
1: Bene,
0: e poi
1: quando.
0: lo vedremo dopo, quando c'è stata la vera e propria
1: E
0: aggressione.
1: infatti.
0: Infatti poi noi arriviamo a Piazza Sempione, terzo municipio, che è molto vicino a dove sarei dovuto scendere io. E quello che succede è che questo gruppo di quattro ragazzi, perché erano quattro ragazzi, tra l'altro neanche così grandi, più o meno della mia età, ci avranno avuto massimo 25 anni, ma non credo neanche ci arrivassero, scendono e il ragazzo che prima mi aveva insomma insultato mi guarda e mi fa: "Mi raccomando, fai l'uomo." Loro scendono e dopo pochissimo, perché il semaforo era rosso, risalgono in due. E uno di questi due che risale, io pensavo mi stesse prendendo per la camicia. Invece io avevo una collanina d'oro, una catenina d'oro. Invece si era attaccato alla catenina cercando di forzarla e di rubarmela. Tra l'altro mi ha lasciato anche un segno sul collo, insomma, nella zona
1: Un
0: dove avevo un
1: graffio.
0: graffio. Sì. Il fatto è che a un certo punto ha pensato bene di spruzzarmi in pieno viso lo spray al peperoncino, prendendo sia me che la mia amica e intossicando tutto quanto l'autobus.
1: Certo.
0: E quello che succede è che poi io esco dall'autobus perché stavo soffocando, perché avevo, insomma, la reazione dello spray al peperoncino è quella. Tra l'altro, spray al peperoncino che mi è andato anche sul graffio che mi avevano fatto, che mi bruciava, che lasciamo perdere, vi lascio soltanto immaginare. Quello che succede è che loro scappano, la collana non me l'hanno rubata, me l'hanno solo rotta, ma quello, insomma, è il minore, cioè è l'ultimo dei problemi. È l'ultimo dei problemi perché in questa storia ci sono una quantità di problemi assurdi. In primis il fatto che nessuno, quando questo mi si è attaccato alla collana, sia venuto a darmi una mano.
1: Appunto, in quella situazione
0: A
1: c'erano altre
0: parte
1: persone sull'autobus.
0: c'erano tante
1: Penso che
0: altre
1: quella
0: persone
1: situazione non è durata
0: sull'autobus.
1: 1 o 2
0: No,
1: secondi,
0: per carità, è stata molto breve, eh. È
1: però
0: stata molto
1: comunque.
0: molto breve, ma un 15-20 secondi, un minuto c'è stato, quindi comunque qualcuno poteva intervenire. L'unica persona che ha provato a fare qualcosa era la mia amica che stava lì, che comunque suppongo si sia anche messa un po' a paura pure lei, perché certo, io mi sono spaventato da morire. Poi, per carità, la cosa è che comunque in questa situazione si vede proprio come ci sia un problema sistematico di attacchi nei confronti delle persone queer, delle persone facenti parte della comunità LGBTQIA+. Lo possiamo vedere perché a Pigneto, per esempio, sono frequentissimi. Pigneto, che è sempre stato un quartiere safe a Roma, soprattutto negli ultimi anni, per le persone LGBTQIA+. Io personalmente ormai all'insulto verbale ci ho fatto la pelle, non mi fa più niente, non mi cambia, perché da quando ho 15-16 anni.
1: Sì, scusa, che, hai 19 anni. Questo,
0: io ho 19 anni.
1: Questo per far capire come una persona di 19 anni, no, che ancora in tanti aspetti, in tanti altri no, per carità, ma in tanti altri aspetti sta uscendo alla vita, già si è fatta la pelle su questa cosa, no?
0: E
1: sul fatto di vivere la propria sessualità, identità, estetica, genere, eccetera.
0: Tutto. Questa purtroppo è una cosa a cui le persone LGBTQIA+ sono abituate. Cioè, noi siamo abituate a ricevere occhiatacce, insulti, aggressioni verbali, magari fisiche no, perché non sempre si arriva all'aggressione fisica, per fortuna, perché lì poi è grave. Però comunque, quando vai, io per esempio, quando se mi capita di stare da solo per strada di notte, io ho paura. Se mi capita di girare da solo in generale, io ho paura. Io negli ultimi giorni, da quando mi è successa questa cosa, ho fatto fatica a prendere l'autobus anche di giorno, perché quando ero da solo, perché avevo paura che si potesse ricreare una situazione del genere. E io sono sicuro che 9 volte su 10 che si crea una situazione del genere, non c'è qualcuno dentro l'autobus che ti aiuta o che cerca di mediare.
1: Certo.
0: Stanno tutti lì fermi, e quello è anche un po' il problema.
1: Qualche persona si è, quando è finita, diciamo, questa vicenda, com'è stata la situazione?
0: Quando
1: almeno
0: è finita
1: là qualche
0: questa...
1: persona
0: sì,
1: si è avvicinata,
0: sì,
1: almeno
0: anche,
1: dico in quel
0: tra
1: momento.
0: Tra l'altro l'autista è stato anche molto onesto, perché si è scusato e ha detto: guarda, io non mi ero reso conto che stava succedendo questa cosa, altrimenti sarei intervenuto.
1: Ok.
0: Questa cosa, posso dire, l'ho apprezzata, perché comunque è un'ammissione di colpa. Cioè, ha detto: io me ne potevo accorgere, non me ne sono accorto, mi dispiace.
1: Certo.
0: Che ci sta, non cambia niente, però intanto comunque ti fa capire che la persona che è davanti si è resa conto della situazione, che non è scontato. In generale, sull'autobus ci sono state alcune persone che mi hanno chiesto come stavo, mi hanno aiutato, però tutto quanto dopo, non mentre succedeva la cosa, non quando c'è stato il pericolo vero, anche perché il tema qua è che questo tipo di violenza, anche proprio questo pattern di usare lo spray peperoncino contro qualcuno come arma, è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Basta pensare a quello che è successo al Pride. Al Pride è stato sparato lo spray al peperoncino su molti carri, a molte persone, in vari punti della parata. È successo a persone che conosco di venire derubate e venire usata nei loro confronti come arma lo spray, sì, al peperoncino.
1: Posso aprire una,
0: certo,
1: parentesi? Infatti questo spray al peperoncino, che in questa logica securitaria, no, veniva venduto in tutti i sensi, dico, come una possibilità, appunto, un'arma di difesa, mm-hmm, no, per le donne,
0: certo,
1: per i più, per virgolette, sempre deboli,
0: sensibili, per le persone sensibili alla violenza.
1: Comincia a diventare, in questa logica securitaria, in questa società violenta, un'arma d'attacco.
0: Esatto.
1: Si capisce.
0: È proprio quello il problema. Cioè,
1: il malessere di questa società.
0: Da qua si capisce proprio il problema che abbiamo noi come società. Perché stiamo rendendo una cosa che nasce come arma di difesa
1: e che non risolveva niente.
0: E che non risolveva niente. Perché ovviamente, cioè, non risolve nulla. Certo, distrae la persona che magari ti sta attaccando per 20, 30, 40 secondi, dipende dalla sensibilità che uno ha a questa,
1: sì,
0: cosa.
1: Sì.
0: Io, per esempio, ho un'elevata sensibilità. Infatti, ci ho messo un po' a far sparire il bruciore degli occhi, l'affannamento alle vie respiratorie.
1: Certo.
0: Però c'è anche chi, per esempio, è completamente insensibile allo spray al peperoncino, e anche se glielo spruzzi in faccia sta male 30 secondi e poi sta benissimo. Quindi è un'arma di difesa completamente inutile, cioè sono più utili le chiavi a sto punto, per dire. E diciamo che comunque quello che è successo ci fa capire come, da un punto di vista proprio di società, stiamo molto molto molto indietro E di questa cosa ne abbiamo proprio la prova, perché vediamo come nell'ultimo, facciamo un conto, nell'ultimo anno possiamo vedere come gli episodi di violenza nei confronti delle persone che fanno parte della comunità LGBT sono non moltiplicati, di più. Cioè, basta pensare anche ai casi di cronaca nera, quello che è successo in Toscana con la Mirko e la mamma che sono stati uccisi dal padre. Oppure possiamo ancora pensare a... mi sembra si chiamasse Chloe, ora non voglio sbagliare, scusate, però una ragazza trans che si è tolta la vita, sì, perché non veniva accettata, e era giovanissima, ora non mi ricordo precisamente quanti anni avesse, quindi non voglio dire cavolate, però comunque era molto giovane. E viviamo e vediamo episodi di violenza tutti i giorni.
1: Sì,
0: tutti
1: si sta arrivando, si sta arrivando, credo io, a quel punto molto molto pericoloso, come se già non ci fosse pericoloso il fatto di attentare anche psicologicamente attraverso insulti, attraverso sguardi di questa forma con le persone, come diciamo, etero, diverse all'eteronormatività. E si sta veramente arrivando sempre di più, come Valerio ci racconta, a dare quello step, no? All'aggressione,
0: esatto,
1: veramente fisica, sempre,
0: esatto,
1: di più, perché si sta sdoganando questa idea.
0: E
1: sta
0: tra l'altro io ci tengo, scusa, a dire avanti una cosa, nel mio caso erano ragazzi di prima generazione di immigrati, ma era la prima volta, la primissima volta che mi capitava di venire insultato da una persona che non fosse bianca, italiana e cis. Io ci tengo a dire questa cosa,
1: certo,
0: perché,
1: sì, sì, sì,
0: perché spesso queste aggressioni vengono strumentalizzate dalla destra,
1: sì,
0: e
1: totalmente,
0: questa cosa a me fa veramente avvelenare, e dicono vengono fatte dagli immigrati. Non è vero, vengono fatte prevalentemente da uomini cis, bianchi, italiani, spesso anche di mezza età, nemmeno dell'età mia, ma di, insomma, cioè, gente più grande che queste cose non dovrebbe farle, gente con famiglie e figli, che
1: sì,
0: magari anche no.
1: Passami la battuta, no?
0: Certo.
1: Quindi questi ragazzi di prima generazione si stanno veramente italianizzando bene.
0: Passami la battuta. Se sono integrati bene.
1: Cioè, veramente.
0: Se questa è l'integrazione, se questo è quello che vedono, direi che si sono integrati benissimo.
1: Esattamente.
0: Se questo è quello a cui noi li esponiamo.
1: Poi un'altra cosa che a me veramente mi rende molto triste, perché tu dicevi il tema della paura, perché queste cose provano veramente ad incutire paura. E ti volevo chiedere se, come dicevamo, cioè hai 19 anni, una persona di 19 in tanti aspetti ancora, ripeto, credo sta uscendo a tanti aspetti della vita,
0: certo,
1: no? E tu hai detto, io già mi sono fatto la pelle, no? In 19 anni. Questo ti ha messo o ti ha generato, ti ha provocato in qualche momento una paura per sentire che forse non dovevi, per stare un pochino meglio in questa società, esprimerti come tu vuoi? Perché
0: ma
1: questo,
0: certo,
1: è il problema.

0: parla male di tutta una società, perché è una società che ha permesso quelle persone agire, certo, così, è una società che ha permesso in tutti i sensi, cioè di portarli a fare quello, ma poi, come dicevamo nel caso particolare di Valerio che ci ha raccontato, il fatto di non fare niente per evitarlo, mm-hmm, per aiutare, no? In quel momento,
1: sì, cioè,
0: particolare,
1: l'unica, ripeto, io l'unica persona che ci è venuta un po' incontro a me e a questa mia amica che era con noi con me sull'autobus, è stato questo signore, comunque insomma grande, cioè non è che era piccolo, comunque ci ha aiutato e ha intimato a questi ragazzi di smettere, però è stato soltanto lui. Cioè, c'è stato veramente solo lui per tre fermate, perché poi è sceso tre fermate dopo che siamo saliti noi. Quindi comunque è durato poco questo aiuto che ho ricevuto. È stato un aiuto molto breve. Per carità, io lo ringrazierò a vita quel signore, perché è stato molto molto molto gentile anche con me. Però è stato l'unico, e è questo il problema. Cioè, quando si vede una situazione del genere, io non capisco come le persone riescono a girarsi dall'altra parte e fare finta di niente. Cioè, non mi è chiaro.
0: Sì, sì, purtroppo questi casi di persone che vengono nel tuo aiuto, che provano ad aiutare in una situazione così, purtroppo, dico, sono ancora l'eccezione.
1: Sì.
0: Alla regola, sì, o a una forma d'agire di questa società, che poi, ripeto, è vittima e anche carnefice di questa paura che ci incute, e questo è terribile. La comunità LGBTQ+, la comunità queer, è quella che meglio ha affrontato la paura, perché appunto deve convivere in questa società eteronormata permanentemente con questo tipo di aggressione.
1: La comunità LGBT storicamente ha affrontato questo tipo di lotta, cioè proprio tutta quanta, secondo me, questa è una mia prospettiva, io comunque non sono nessuno, ci tengo a dire questa cosa, e comunque la comunità LGBT da un punto di vista proprio storico ha sempre affrontato questa paura e questo giudizio nei suoi confronti. Basti pensare alla crisi di AIDS negli anni 80. Secondo me, questa è una mia idea, se è LGBTQ+, c'è la L davanti perché sono state per prime le donne lesbiche e le donne trans, questa cosa diciamola perché spesso non viene detta, ad aiutare gli uomini morenti e malati di AIDS, a dare loro quel calore familiare che la loro famiglia non gli dava. E adesso, ad oggi, purtroppo io vedo che c'è molta divisione all'interno proprio della comunità stessa, e questa cosa a me fa un male assurdo, perché non può esserci, è una cosa proprio che non deve esistere, non può e non deve esistere, perché se dobbiamo fare una lotta per i nostri diritti, se dobbiamo fare una lotta per evitare che quello che è successo a me o qualsiasi altra forma di violenza, anche peggiore della mia, perché la mia rispetto a quella che tante altre persone hanno subito è nulla, non possiamo dividerci, non possiamo farci la lotta da dentro tra di noi,
0: sì, no?
1: Perché ci remiamo contro.
0: Sì, è arrivata, ti chiedo se percepisci tu questa cosa, che sia arrivata la logica del divide e ti impera anche nella comunità LGBTQ, o almeno in parte, per questo che dici, questa
1: sì,
0: cosa
1: un po' sì, no? C'è un molto separatismo, io l'ho vista questa cosa, più che altro il fatto è che c'è, secondo me, io vedo molto separatismo tra, soprattutto tra le persone cis, tra gli uomini cis, quindi uomini omosessuali, bisessuali, cis, e donne e persone queer, cioè gender fluid, trans, eccetera. Io vedo molto separatismo fra queste due cose, e è una cosa che io personalmente non riesco a comprendere, anche perché, ripeto, se dobbiamo fare una lotta, la dobbiamo fare tutti insieme. Non possiamo pensare di fare una lotta per i diritti che in Italia non abbiamo, per creare una legge, per esempio, contro l'omolesbotransfobia, se non siamo uniti. Non possiamo pensare di lottare contro un nemico che per noi è comune senza essere uniti.
0: Certo.
1: E questa cosa l'abbiamo vista, faccio un piccolo aggancio politico, l'abbiamo vista con Gay Conservatori e Liberali, partito creato da

0: Francesca Pascale, ex moglie di Berlusconi, che già la dice tutta, che ha proposto una legge contro l'omofobia che però, guarda un po', escludeva le persone trans, che è una cosa assurda, cioè a sto punto non la proporre, perché non è una legge che tutela tutti, tutela solo una piccolissimissima parte di quelle persone che vengono marginalizzate, che vengono violentate nel senso che subiscono violenze fisiche e psicologiche.
1: Mi sembra con questa logica di avere il proprio orticello, no?
0: Esatto.
1: Cioè, il mio circolo, il mio cerchio.
0: Il mio circoletto e basta, mi guardo solo all'orto mio. Sì, ma come si fa?
1: Sì, che credo, per questo dico, è una logica che è arrivata forse in parte per quello che tu ci descrivi, ma non solo te, a, come dicevamo, al movimento LGTBQI+, perché è una logica che veniva da prima, che giustamente ha diviso alle persone non eteronormate dalle persone, ripeto, noi le persone eterocis, soprattutto i maschi, ci dobbiamo colare la responsabilità di aver creato e riprodotto questo sistema. Questo cioè è la base di partenza, no? C'è un po' l'autocritica che dobbiamo fare.
0: Esatto.
1: Ora, come parte del problema, dobbiamo essere in un punto, o dobbiamo diventare anche parte della soluzione. Non lo saremo noi, non arriverà da noi la soluzione.
0: Ma no, certo.
1: Questo certamente. Questo, dovremmo ovviamente a colarci la responsabilità e far parte della soluzione, no? E per questo dico, in questa cosa di andare a settori e dividere le lotte, così siamo arrivati anche a queste forse divisioni interne, come dici te, ognuno guardando il proprio orticello, quando dovremmo avere una visione più generale della società che vogliamo. Perché questa paura che, come dicevo io, credo la società, la comunità LGTBQI+, affrontato, perché lo deve fare per forza, e ci ha dimostrato come affrontare questa paura, è un problema per tutti. E non capiamo che non è solo il problema della persona non eteronormata che abbia paura a esprimersi come deve essere, che è una follia già, che una persona abbia paura di esprimersi come vuole.
0: Ma in realtà in maniera intrinseca anche gli uomini cis hanno questo problema. Basta che pensi all'archetipo dell'uomo in generale.
1: Esattamente.
0: L'archetipo dell'uomo cis vede un uomo che non sente, non piange e non ha emozioni, stoico, un pezzo di legno. Quando invece io, e questa cosa la vedo perché conosco svariate persone cis etero, hanno proprio una difficoltà nell'esprimere la loro opinione, i loro sentimenti, quello che sentono e quello che provano. Hanno proprio un problema di alfabetizzazione delle emozioni e un problema soprattutto a farsi vedere in un momento di fragilità, che è una cosa assurda. Cioè, ce l'abbiamo tutti il momento di fragilità, ce l'abbiamo tutti il momento di crash out. Non ce l'hanno solo le persone queer, le donne, no, ce l'hanno anche gli uomini etero.
1: Sì.
0: E è una cosa a cui l'ho vista spesso questa cosa, questa fatica ad alfabetizzare quello che si prova, questa sensazione proprio di essere sbagliato perché stai provando delle emozioni e tu sei uomo, quindi no, devi essere stoico. No, non è così. Cioè, quella fa parte della decostruzione. Quando riesci ad arrivare a dire, ok, io sono uomo anche se piango, anche se sbrocco, anche se questo e questo, già hai fatto un enorme passo nella tua decostruzione personale, che è quello che poi permette agli uomini cis etero di far parte delle lotte transfemministe, secondo me.
1: Certo, sì, per questo dico, questa paura che nelle persone queer non eteronormate significa non poter esprimersi, nelle persone eterocis, soprattutto gli uomini, che sono quelli che riproduciamo questo sistema, significa fare la parte del carnefice.
0: Esatto.
1: Per questo è un vero problema.
0: Ed soprattutto. Cioè, il carnefice, almeno nel mio caso, è soprattutto proprio degli insulti, è quasi sempre stato un uomo. Mi è capitato forse 4 volte di venire insultato da una donna e quasi tutte le volte non c'è mai stato un insulto fisico, cioè verbale, ma si sono limitate a guardarmi male, che è una cosa che io accetto, perché quantomeno mi guardi male ma non mi dici niente, cioè mi lasci stare. Te la tieni per te, ti rendi anche conto
1: sì,
0: che
1: certo,
0: è un tuo pensiero e te lo puoi anche campi anche se te lo tieni per te. A me è successo una volta, per esempio, di vedere questa signora grande, cioè avrà avuto una 60ina di anni, che mi guardava stortissimo, Oppure mi è successo, tornando dal corteo contro, non mi ricordo che era quel giorno che c'erano a Roma tutte quelle manifestazioni dei Provita, di Vannacci, quel corteo lì, io stavo tornando, non mi ricordo se stavo tornando a casa, stavo andando da qualche parte, ho incontrato sulla metro una signora col marito, tutti e due con la maglietta dei Provita, che mi hanno cominciato a squadrare malissimo. Alla fermata prima, tra la fermata prima di quella dove dovevo scendere e quella dove sarei dovuto scendere, mi sono avvicinata alla signora e ho detto: guardi, io alla prossima scendo, se mi deve dire qualcosa me lo dica, perché mi sta fissando da 40 minuti, faccia un po' a lei, cioè non è molto carino, se mi deve dire qualcosa me lo dica. E lei, sai che mi ha detto? Io questa cosa non me la scorderò mai, mi guarda dritto negli occhi e mi fa: tu brucerai all'inferno.
2: Vabbè, signor.
0: Signor, mi piace il caldo, che ci devo fare? Dai, su.
2: Se esistesse
0: l'inferno, ci brucerei con gioia.
1: Bene, molto, molto bene. Sì, poi di fronte a questi aneddoti, chiamiamoli, a queste situazioni, uno ancora si chiede, no? Soprattutto con quelle persone, cioè gli odiatori seriali, come dire, quelli che stanno in situazioni di potere e ovviamente ne traggono qualcosa, no?
0: Certo.
1: Fomentare la discriminazione, come dire, non è che è comprensibile, però portano acqua al loro molino. Perché? Perché l'odio li fa guadagnare voti, soldi, posizioni di potere, quello che sia.
0: Basta che vedi quali sono i partiti che fomentano l'odio.
1: Esattamente.
0: Per esempio, Vannacci. Cioè, dai.
1: Però la domanda che io mi faccio è giustamente come aiutare, no? A educare le altre persone che è semplicemente paura quello che hanno. Paura al diverso,
0: certo.
1: Paura a non saper come reagire a quel diverso, paura a quello che li provoca quel diverso, no? In quanto ai sentimenti, in quanto alle emozioni. E mi chiedo sempre quello. Ovviamente la risposta più facile è educazione, interloquire, interfacciarsi, comunicazione. Però non so se basta, cioè è la prima risposta che viene, no?
0: Quello è il primo passo,
1: no?
0: Quello è il primo passo, cioè se tu, uomo cis-etero, ti vai a informare, ti vai a anche autoeducare, perché
1: fondamentale, certo.
0: Perché io ci tengo a fare questa precisazione, non è che ti serve, soprattutto quando, cioè io questa posso capire se una persona di 14, 15, 16 anni, un uomo cis di 14, 15, 16 anni si vuole decostruire, io comprendo che questo uomo cis mi venga a chiedere a me o a una qualsiasi altra persona queer o a una donna transfemminista un consiglio, una mano, eccetera. Ma una persona di 20, 30 anni si può benissimo anche autoinformare col telefono, con un computer o con un libro. Lo può fare tranquillamente con un video su YouTube, quello che vuole. Ora, oltre l'informazione sul tema, perché per quello si passa, cioè capire che è tutto normale e alla fine per noi è diventato inaccettabile, ma ormai normale subire violenza. Capire questa cosa già è un grandissimo passo avanti. Una volta capito quello, una volta capito che la violenza che noi subiamo è sistematica, si può pensare a una vera e propria decostruzione. Cioè si può pensare a dire: ok, che cosa devo fare per evitare di commettere io quella violenza? Che cosa devo fare se vedo quella violenza? Come devo intervenire? Come posso aiutare una persona che sta subendo una violenza del genere? Cioè quello deve essere. E purtroppo in Italia è anche un concetto culturale, perché in Italia comunque, ricordiamocelo, cioè abbiamo avuto il dominio della Chiesa per anni, anni, anni, anni, anni, anni, anni. Quindi siamo purtroppo, e questa cosa la vediamo ancora oggi, molto molto molto indietro, anche e soprattutto secondo me per quello. Poi io non voglio insomma gettare schifo sulla Chiesa, perché
1: perché lo fa da sola, non c'è bisogno,
0: no, ma infatti sì, ma io non mi infatti
1: tu,
0: io non mi permetto, perché
1: per
0: tanto lo fa già da sé. Lo fa già da sé. Quello che dico è che semplicemente serve un'educazione, soprattutto, e questa cosa io proprio ci tengo veramente come alla vita, soprattutto nelle scuole. Serve che l'educazione al rispetto parta dalle scuole, e questa cosa è molto semplice. Basta, per fare un esempio, studi l'Iliade, Patroclo e Achille non erano amici, cioè non ci vuole tanto a dirlo. Io mi ricordo perfettamente la mia professoressa, una donna comunque di 70 anni, cioè c'ha più o meno l'età dei miei nonni, nata negli anni 50, che quando studiammo in secondo liceo l'Iliade ci disse: beh ragazzi, Patroclo e Achille amici non lo erano, c'era un rapporto diverso, e ci ha spiegato che tipo di rapporto era, e già quello ti fa avere un'altra visione, ti fa avere un'altra idea, e basterebbe anche solo quello, secondo me, e poi da lì aprire tutto quanto un discorso.
1: Sì, sì, e poi normalizzare e veramente introdurre e generalizzare l'educazione sessuaffettiva.
0: Esatto.
1: Come si dice, altrimenti arriviamo con uomini di più di 30 anni, e se sono autoreferenziale non è una coincidenza, veramente anche analfabeti emozionali.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sì, handicappati emozionali.
0: Ci ritroviamo proprio davanti a delle persone che non sanno gestire
1: totalmente
0: un sentimento
1: totalmente
0: forte, perché
1: sì,
0: per carità, i sentimenti, quando non li sai gestire, e questa cosa io la dico da persona che va in terapia, quindi comunque ne so qualcosa, sono molto molto molto forti, ti sovrastano proprio. È come, non so se è presente, quando vai al mare che arriva l'onda alta alta e vai sotto, invece di andare sopra vai sotto, finisci sotto e ti ritrovi in questo,
1: e vuoi uscire, ne arriva
0: sì,
1: un'altra,
0: ti ritrovi sotto in questo loop,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dura magari 2-3 minuti, finché non arriva qualcuno che ti dà una mano ad uscire da quel loop. Ecco, questo è quello che succede con le emozioni. Se ci fosse un'educazione all'interno delle scuole, all'interno proprio, sì, delle scuole, un'educazione sessuale che è importantissima, perché tante, io questa cosa l'ho proprio sentita, tante persone non credono di poter contrarre malattie sessualmente trasmissibili in quanto eterosessuali. Io una volta ho sentito questa cosa, mi si è raggelato il sangue nelle vene, perché
1: gente che va a scuola, no? Gente scolarizzata.
0: Sì, sì, sì, gente scolarizzata, non è che dici gente che vive per strada, gente
1: sì,
0: scolarizzata, gente della mia età scolarizzata che mi dice questa cosa, che io
1: perché
0: la
1: sì,
0: guardo e gli dico: tesoro, ma dove vivi? Cioè, nel senso, dai, su, no, non è così, questa cosa si sa dagli anni 70, dai, su. E quindi serve sicuramente l'educazione sessuale, in secundis, ma in realtà in primis l'educazione affettiva, scusami,
1: sì, sì,
0: perché è importantissima. Se noi veniamo educati a comprendere che se tu dici una determinata cosa a una persona, quella persona magari non ti dice niente, ma poi la sera va a casa e Dio solo lo sa quello che fa, perché ci sono molte persone che subendo violenze verbali commettono poi atti di autolesionismo o comunque estremizzazioni di alcuni comportamenti che possono risultare molto tossici, perché credono di essere sbagliati loro, perché quell'essere sbagliato è quello che la società gli rimanda. Cioè la società, quando ti arriva un insulto e nessuno dice niente, quello che ti arriva a te è: la società mi sta dicendo che io sono sbagliato, che io non merito di esistere, che non è giusto che io mi comporti in un certo modo, perché evidentemente do fastidio e quindi devo cambiare io. Una volta elaborato quel concetto, una volta capito che non devi cambiare tu, ma è la società che si deve adattare a te, è la società che deve cambiare perché tu non devi cambiare, poi ci puoi lavorare.
1: Sì, e questo diciamo vale per tutti, nel senso che, come dicevamo, chi è più fuori la norma stabilita ed egemonica lo vive così, chi è dentro la norma stabilita egemonica, cioè dentro l'etero patriarcato, alla fine utilizza la violenza come valvola di sfogo per non,
0: esatto,
1: saper anche gestire queste,
0: sì, sì,
1: emozioni, no?
0: Sì, sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: per questo anche è importante far capire che questo dell'educazione sessuaffettiva non è solo per rispetto all'altro, all'altra, all'altra, che già sarebbe sufficiente,
0: che già basterebbe in realtà, perché
1: è
0: importantissimo, esatto,
1: è per uno stesso veramente, per saper gestire o saper come gestire queste emozioni.
0: Ma sì, sì, sì,
1: Valerio, abbiamo parlato tantissimo,
0: sì,
1: ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti. Ci è rimasto qualcosa? C'è qualcosa che vorresti, diciamo, segnalare, ricordare, dire?
0: Io vorrei solo ricordare a tutte quante le persone che sono all'ascolto che, nel caso voi vedeste o sentiste una violenza del genere, non potete in, nella maniera più assoluta, nella maniera proprio più assoluta di tutte, fare finta di niente e girarvi dall'altra parte, perché nel momento in cui fate finta di niente e vi girate da un'altra parte, quando viene commessa una violenza del genere, che sia verbale o fisica, siete parte del problema in maniera attiva, non in maniera passiva, lo siete in maniera attiva. E poi però venite a fare i transfemministi e le transfemministe. Quindi se vi dovesse succedere di vedere qualcuno che conoscete, ma anche qualcuno che non conoscete, soprattutto qualcuno che non conoscete, che vive una situazione del genere, non potete per nessun motivo al mondo girarvi dall'altra parte e fare finta di nulla, perché in quel momento siete proprio parte attiva del problema. Io dico un'ultima cosa: rendiamoci anche conto di quanto queste violenze sono sistematiche e stanno succedendo sempre più spesso, e di conseguenza invito tutti quanti a farsi due domande di questa cosa e del perché succede.
1: Valerio, grazie veramente.
0: Grazie a voi veramente tantissimo.
1: Ma figurati, credo che sia stata interessante veramente.
0: Speriamo.
1: La chiacchierata, credo di
0: speriamo
1: sì.
0: Speriamo di sì, dai.
1: Ovviamente chi ci ascolta sull'87.9 sa che...

0: meccanismi ritorsivi che vanno dai 3.000 ai 12.000 euro, ovviamente, eccetera, per qualsiasi inosservanza. E ovviamente Bobbo ha ribadito che si rifiuterà di pagare una qualsiasi multa, vuole andare a processo, vuole mettere sotto accusa ovviamente non solo le prepotenze della prefettura, ma soprattutto il dispositivo che continua ad uccidere, a ferire i migranti che vengono a lavorare in maniera così pesante ed abbraccianti in tutte le nostre agricolture, che senza i quali non ci sarebbe nemmeno da mangiare. E quindi sosteniamo Bobbo in tutta questa battaglia, ovviamente, come abbiamo sostenuto lui in ogni occasione in cui si immette. Non si fermerà mai Bobbo, anche se ha superato i 70 anni, sta da tutte le parti. Noi lo consideriamo il sindaco di Brindisi, perché la mattina appena si sveglia continua ad andare in prefettura, all'ufficio provinciale del lavoro, alla questura, presso la Confindustria, presso il padronato, insomma. E chiunque lo ferma prima che non lo devono vedere in mezzo alle strade di Brindisi, perché se no viene a prendere un caffè, c'hai da dire qualcosa, non mai le ho dato risposta su questo, deve avere due telefonini perché non ce la fa a rispondere ovviamente a tutte le situazioni. Per cui c'è bisogno ovviamente di sostenere Bobbo lo sostiene tutta la comunità sua, ovviamente della realtà brindisina, ma tutta la Puglia ovviamente, e quanti altri lo hanno conosciuto, e quelli che non l'hanno conosciuto hanno sentito parlare di lui. Quindi gli siamo a fianco e siamo tutti responsabili di quello che è successo ad Amendolara. Faremo blocco contro qualsiasi prepotenza.
1: Sì, ovviamente anche Radio Onda Rossa al fianco di Bobbo, ma insomma, anche da sottolineare che mi sembra, insomma, si tratta dell'ennesimo episodio in cui si cerca di criminalizzare la mobilitazione.
0: La mobilitazione, certo.

brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza maggio codolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

Musica speciale, te c'ho sempre buona, non c'ho i giorni miei. Oi oi. Mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la fatto sta guai. Quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di la capo mi potegliare mai. L'urino con noi a guai.

Come vi abbiamo annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio per parlare di quello che sta succedendo in Palestina e in particolare a in

0: se non questa cittadina nel nord di Gaza che praticamente non esiste più, tanto è stata ridotta in macerie dai bombardamenti israeliani. Quindi c'è una situazione ad altissima tensione e io sottolineo che tutto questo potrebbe portare a nuove escalation con espulsioni di palestinesi, distruzioni in massa di case e via dicendo, anche perché siamo entrati nel pieno della campagna elettorale israeliana e la maggioranza in carica israeliana di estrema destra religiosa sta cercando di evidentemente di spostare l'attenzione più che si può sui temi della sicurezza, almeno così come vengono concepiti in Israele, nel tentativo di recuperare consensi perduti, e quindi dobbiamo aspettarci azioni militari dei coloni o comunque anche dichiarazioni politiche molto dure. Tutto questo tra l'altro si aggiunge a quanto è accaduto ieri sera: oltre ai 4 morti palestinesi dobbiamo contarne altri 2. Ieri un colono è stato ferito, a quanto pare dei 2 palestinesi avrebbero cercato di accoltellarlo, non si sa bene, le circostanze sono avvolte nel fumo. Sa di fatto comunque che poi questi 2 palestinesi sono stati uccisi, quindi abbiamo 6 palestinesi uccisi in Cisgiordania nel giro di poche ore, un colono ucciso, e sappiamo quanto i coloni siano stati protagonisti sin dall'inizio di quest'anno in maniera sempre più forte, ma anche nei passati 2 anni, 3 anni dopo il 7 ottobre 2023 nel compiere azioni raid nei villaggi palestinesi contro comunità palestinesi che hanno fatto numerose vittime e feriti e provocate anche distruzioni.
1: Del resto, insomma, questa situazione molto tesa e violenta che ci stai descrivendo è, diciamo, sta inquadrata in un'escalation che in Cisgiordania va avanti in maniera sempre più evidente.
0: Sì, come vi dicevo, appunto, soprattutto i coloni sono stati protagonisti dopo il 7 ottobre 2023 di una ondata senza precedenti di attacchi, di raid, azioni punitive, come le chiamano loro, contro i palestinesi, che hanno portato allo sfollamento di oltre 1000 persone, soprattutto piccole comunità beduine isolate sono state costrette a lasciare i loro villaggi che sono poi stati distrutti, e a tutto questo si aggiungono naturalmente le operazioni militari israeliane dell'esercito vero e proprio. Adesso lo abbiamo un po' trascurato in questi mesi, ma dobbiamo considerare che ci sono tra 30.000 e 40.000 palestinesi che sono sfollati perché si trovavano, vivevano nei campi profughi di Jenin, di Nusshams, di Tukaram, di Farah, e questi campi sono stati attaccati dall'esercito che poi ha avviato un'operazione di demolizione, di trasformazione completa di quei luoghi, affermando di voler distruggere i nidi del terrore, così come dice l'esercito israeliano. Ma sa di fatto che nessuno sa se questi palestinesi, rifugiati palestinesi profughi, avranno mai la possibilità di ritornare ai loro campi, anche perché in qualche caso hanno cambiato completamente il loro volto questi campi, ma altri sono stati gravemente danneggiati.
1: A tutto questo si affianca quanto è successo ieri a Gerusalemme, che insomma, rispetto a Ben-Gvir nella spianata, e di nuovo gli ultra religiosi a Gerusalemme, e non so se anche questo si può inquadrare nel clima elettorale che tu stavi descrivendo.
0: Sì, in parte sicuramente, anche perché è vero che Ben-Gvir e gli estremisti israeliani che hanno già compiuto diversi raid sulla spianata delle moschee, soprattutto da quando è in carica questo governo, cioè dalla fine del 2022 inizio 2023, anche se comunque le politiche dei governi precedenti, mediamente precedenti, non è che fossero così diverse, però certo che con questa maggioranza formata quasi esclusivamente da estremisti fanatici imbevuti di radicalismo religioso, le cose sono peggiorate ulteriormente. Però questo raid di ieri, che ufficialmente è stata una iniziativa religiosa per la ricorrenza del Tesha B'Av, cioè del 9 del mese di Av, in cui gli ebrei ricordano la distruzione del Tempio. E in realtà è stata una grossa manifestazione religiosa e la preparazione di un programma. Sapete che secondo la tradizione ebraica il Tempio ebraico distrutto sorgeva esattamente dove ci sono le moschee di Al-Aqsa e della Roccia, che è il terzo luogo santo dell'Islam. Ecco, e mentre 30-40 anni fa piccoli gruppi che chiedevano di applicare la sovranità piena di Israele sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, adesso dopo 40 anni questi gruppi non sono più né piccoli ma soprattutto sono sostanzialmente al potere, perché i loro rappresentanti, i sostenitori sono alla Knesset, sono all'interno del governo. Ieri con Ben-Gvir c'erano due deputati e quindi sono azioni e anche altri rappresentanti, funzionari governativi, e quindi sono azioni che mandano un segnale a scopo elettorale dicendo noi siamo sempre gli stessi e portiamo avanti le nostre politiche. Ma Ben-Gvir, che ieri ha parlato, ha detto vedete ci sono gli ebrei che pregano sulla spianata delle moschee, cosa che non è consentita dallo status quo che Israele ha accettato nel 1967 in accordi prima informali e poi ufficiali dal 94 in poi con la Giordania, che custode dei luoghi santi. Ecco, lui diceva Ben-Gvir, guardate, stanno pregando, non era mai accaduto prima, hanno cantato anche l'inno nazionale israeliano, sventolato le bandiere, c'erano oltre 3.000 israeliani appartenenti ad organizzazioni ultranazionaliste, sioniste, religiose. Ecco, Ben-Gvir ha voluto dire, se questa maggioranza ritroverà di nuovo al potere dopo le elezioni del 27 novembre, noi porteremo avanti questo programma che tutti sanno addirittura di ricostruzione del Tempio sulla spianata delle moschee, che potrebbe seguire lo stesso destino della tomba dei patriarchi di Hebron, che nel 1994, dopo la sparatoria di cui fu protagonista il colono Baruch Goldstein, che uccise 30 palestinesi in preghiera, la questione si risolse non punendo i colpevoli, Goldstein in realtà, diciamo solo per l'informazione, venne ucciso quello stesso giorno dai palestinesi che reagirono all'attacco subito. Però sta di fatto che poi quella che doveva essere una decisione diciamo punitiva nei confronti del movimento dei coloni si trasformò invece in un premio, perché il sito della tomba dei patriarchi di Hebron venne diviso a metà. Una parte venne data ai coloni e un'altra parte ai palestinesi. E questo che potrebbe capitare anche sulla moschea, di cui si parla con sempre più insistenza, cioè che la spianata delle moschee potrebbe essere divisa in due parti. E questo è un po' il progetto, e addirittura qualcuno parla di ricostruzione, più di qualcuno, di ricostruzione del Tempio. Tutto questo si inserisce nel discorso elettorale, si inserisce in una strategia che è ben chiara da lungo tempo e sicuramente pone un interrogativo su cosa potrebbe accadere se questi piani verranno realmente attuati, perché noi stiamo parlando del terzo luogo santo dell'Islam, di cui custode la Giordania, ma naturalmente ha grande importanza per i palestinesi, è parte della loro storia, cultura, radici, religione. Ma dobbiamo anche considerare che c'è tutto un mondo islamico molto vasto che potrebbe reagire con rabbia, potrebbe reagire con sdegno ad una eventuale occupazione di parte della spianata delle moschee. E infatti una ONG molto nota, Peace Now, ha descritto a Ben-Gvir e tutti gli altri che erano ieri sulla spianata delle moschee dei piromani che vogliono incendiare la regione, vogliono dare alle fiamme l'intero Medio Oriente.
1: E alle fiamme l'intero Medio Oriente, in una situazione in cui Israele continua gli attacchi in Libano e sembra, insomma, dalle dichiarazioni di Netanyahu che voglia riprendere anche insieme agli Stati Uniti gli attacchi all'Iran. Gli Stati Uniti li stanno portando avanti già da 13 giorni.
0: Sì. Sì, questa prospettiva è molto concreta, lo stesso Iran d'altra parte, che non esclude di poter attaccare di nuovo Israele in conseguenza di quello che gli Stati Uniti, dell'offensiva che gli Stati Uniti hanno lanciato, che si allarga, si amplia di ora in ora ed è ritornata ad essere sostanzialmente la guerra che Stati Uniti e Israele hanno scatenato contro l'Iran il 28 febbraio di quest'anno. Quindi ogni scenario è possibile, ci troviamo davvero in una delle fasi più critiche di una regione che è sempre stata ovviamente in grande fermento e che ha avuto e ha ancora al centro di tutto, lo vogliamo ricordare in chiusura di questo collegamento, anche se poi voglio dare anche una notizia su Gaza, però dicevo parlando del Medio Oriente questa regione è sempre stata ovviamente a grande instabilità, sempre molto accesa, si dice, no? Il Medio Oriente si fa sempre la guerra, però bisogna considerare che c'è una questione, quella palestinese, che non è mai stata risolta, cioè di un popolo che vive sotto occupazione, che ha perduto tutto, a cui è stato sottratto tutto e a cui non si vuole dare nulla, anzi adesso sta subendo dei colpi durissimi. Abbiamo visto quello che accade a Gaza e chiudo proprio con Gaza ricordando che Israele sta costruendo una barriera fisica lungo la linea gialla che delimita la parte che occupa della striscia di Gaza, che non è più il 53%, ma molto di più, perché questa barriera ha dilatato, ha allargato verso il resto del territorio la linea gialla e quindi possiamo dire che Israele non occupa più solo il 53%, ma adesso è al 60% e su ordine di Netanyahu potrebbe arrivare addirittura al 70%.
1: E infatti, insomma, nella striscia di Gaza, anche se formalmente c'è la tregua, continuano bombardamenti, spostamenti della popolazione, la situazione non è cambiata da questo punto di vista.
0: Assolutamente no, i bombardamenti sono quotidiani, i cannoneggiamenti anche e anche le demolizioni, perché sempre a proposito della linea gialla, Israele non sta demolendo tutto ciò che è più alto di un metro all'interno del territorio che occupa. Israele sta distruggendo le case anche davanti alla linea gialla, perché evidentemente pianifica di spostarla più avanti, come dicevo prima. E in questa fascia di territorio, cioè tutti i palestinesi che vivono diciamo a ridosso della linea gialla sostanzialmente vengono cacciati via. Quindi immaginate 2.300.000 palestinesi che vivono o vivranno in un 30% del territorio di Gaza, che lo ricordiamo sono circa 370 chilometri quadrati, cioè stiamo parlando di una densità invivibile. Tra l'altro un territorio bombardato, colpito duramente, dove d'inverno piove e fa freddo, la gente vive nelle tende, tra le macerie, solo pochi fortunati hanno ancora una casa, manca di tutto, gli ospedali sono in ginocchio, la popolazione è davvero ridotta ai minimi termini per capacità di resistenza proprio fisica a quello che accade. Quindi immaginate questa massa enorme di persone che vive in un lembo di terra e qualcuno dice, più di qualcuno, che in realtà questa condizione di invivibilità è finalizzata proprio a spingere i palestinesi ad andare via da Gaza. Sta di fatto però che non c'è nessun paese che è disposto ad accogliere i palestinesi, d'altro sottolineo non hanno nessuna intenzione di andarsene, vogliono che la striscia di Gaza venga liberata e ricostruita, però sta di fatto che praticamente sul terreno di fatto si sono create condizioni che rendono quasi impossibile la vita. Lo dicevo, d'inverno piove, fa freddo, adesso è estate, fa un caldo enorme e non c'è acqua. Procurarsi l'acqua solo per bere ogni giorno è un'impresa difficilissima per ogni famiglia palestinese di Gaza.
1: Sì, in tutto questo appunto la Palestina e la striscia di Gaza in particolare sono sostanzialmente spariti dai media mainstream, si parla della situazione del Medio Oriente, ma tutta l'attenzione è spostata su Hormuz e sulla questione del petrolio.
0: Sì, assolutamente, ma io sottolineo un altro pericolo. In realtà per me si parla molto poco adesso di Gaza, è vero, però non è scomparsa del tutto, ma la cosa che mi preoccupa anche tra le tante preoccupazioni dal punto di vista della comunicazione e dei mezzi di informazione è che vedo pubblicità sulle televisioni dove ci sono artisti, attori che generosamente, ovviamente io apprezzo molto il loro impegno, parlano di Gaza descrivendola però come se fosse un territorio colpito da un'alluvione, colpito da un disastro naturale in cui bisogna aiutare i bambini perché ci sono le malattie, e naturalmente tutto questo dà un'impressione sbagliata al telespettatore o a colui che ascolta un programma radiofonico, come se appunto quella di Gaza fosse una situazione solo umanitaria, da disastro umanitario. Non è così. A Gaza non è arrivata la siccità, a Gaza c'è stata un'offensiva militare israeliana e gli ha distrutto tutto. Se c'è poco cibo è perché poco ne entra, se non ci sono abbastanza medicine è perché entrano con il contagocce, a decidere sempre Israele. Se la gente non riesce a lasciare Gaza è perché ci sono delle restrizioni durissime, delle limitazioni rigidissime al valico di Rafah per le persone che devono uscire, anche per quelle che vogliono rientrare, che c'è qualcuno che dopo tanto tempo è rimasto fuori, vuole rientrare a Gaza nonostante quelle condizioni per riunirsi con la propria famiglia, ad esempio, perché c'è necessità di rientrare in ogni caso, desiderio di farlo. E chiudo dicendo che qualche giorno fa la Corte Suprema israeliana ha confermato la chiusura del corridoio medico per Gaza, cioè i palestinesi che devono curarsi all'estero, che sono circa 20.000 tra malati gravi, tra cui 4.000 bambini feriti dell'offensiva israeliana, possono uscire solo in piccoli gruppi di 50 al giorno, potete immaginare quindi quanto tempo ci vorrà per permettere a queste persone, quando va bene 50, perché delle volte sono anche di meno, per poter uscire da Gaza e curarsi in Egitto o in un altro paese. Ebbene, la 5 ONG israeliane dei diritti umani avevano presentato questa petizione, questo appello alla Corte Suprema per riaprire il corridoio medico, cioè consentire ai palestinesi di Gaza di andare non all'estero, ma di utilizzare i validi con Israele per raggiungere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, la zona palestinese della città, dove gli ospedali, nonostante le grandi difficoltà che ci sono anche là, possono offrire un'assistenza decisamente migliore a tutte queste persone. E i giudici israeliani hanno detto di no e hanno anzi esortato le ONG che avevano presentato la loro petizione a rivolgersi a paesi all'estero per accogliere questi palestinesi ammalati. Ma il problema non è quello, i paesi che vogliono curare i palestinesi ci sono, non solo quelli arabi, anche quelli europei. Chi è riuscito ad uscire da Gaza molto spesso è stato curato all'estero, anche in Italia. Non è quello il punto è che è Israele che gestisce tutto, Israele decide chi entra e chi esce, e quindi per queste persone sarebbe stato importantissimo poter figurare anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, perché avrebbe ridotto i tempi di attesa e garantito delle cure, se non immediate, comunque in tempi decisamente più ravvicinati. A Gaza non lo dimentichiamo, ci sono tantissimi malati oncologici che non hanno più ricevuto cure. A Gaza raramente si può fare una diagnosi, pare che 1.500 persone siano già morte in attesa di poter essere curate. Quindi è una situazione sotto tutti i punti di vista. Questo collegamento dovrebbe durare 2 giorni per affrontare forse il 20% delle questioni che riguardano Gaza. Però è anche importante ricordare che quella non è una situazione solo umanitaria. Lì non c'è stata l'alluvione, la siccità o un meteorite che ha colpito Gaza. Lì c'è stato un bombardamento intenso di Israele che non si è mai interrotto completamente. La situazione è quella perché c'è stata una guerra che è durata tantissimo tempo e che non ha solo distrutto cose e le infrastrutture eccetera, ma ha ucciso anche almeno 73.000 palestinesi.
1: Sì, noi ti ringraziamo per averlo ricordato, perché appunto la situazione della striscia sembra la situazione, appunto, come dici tu, di una catastrofe che è peraltro finita e di cui adesso ci sono le conseguenze. In realtà non c'è niente di naturale e non è finito niente. Quindi noi, come sempre, ti ringraziamo.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Allora, le 9:17, ben trovate e ben trovati tutte e tutti voi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Noi andiamo a cominciare adesso le trasmissioni, anche se in realtà io personalmente le ho cominciate già un'oretta fa, ma per qualche piccolo problema tecnico che, come sapete, inevitabilmente accade, diciamo, non siamo andati in onda per ora e fino ad ora, quindi avete ascoltato solo musica. Allora, quindi andiamo a leggere i giornali in maniera abbastanza rapida, visto che abbiamo a disposizione un po' meno di un'ora stamattina, e poi a partire dalle 10 circa i vari appuntamenti, vari e molti appuntamenti redazionali che ci aspettano nella giornata di oggi. Questa mattina a fare la parte del leone sui quotidiani c'è sicuramente la TAV con tutte le varie cronache della manifestazione dello scorso weekend, le varie ipotesi terrorismo richieste da magistrati e politici. Poi l'Ilva, dove la Corte d'Appello di Milano ha chiesto il risanamento o la cessazione delle attività entro 3 mesi. La nazionale di nuovo nel disastro dopo l'abbandono da parte di Pirlo, anzi dopo che l'aspirante allenatore Pirlo ha gettato la spugna, e varie altre questioni che andremo a leggere insieme. Allora, io a questo punto comincerei dalla lettura di Repubblica. Su Repubblica, che apre con tutta una serie di pagine sulla nazionale, andrei a iniziare invece da pagina 12, dove si parla di Trump e di quello che sta avvenendo sullo stretto di Hormuz e non solo. Trump punta sul dialogo, l'accordo è possibile, vertice con Netanyahu, leggiamo a pagina 12. Chiederemo a Putin dell'intelligence all'Iran, pressing sul primo ministro per il ritiro dell'IDF dai territori occupati. Oggi Bibi alla Casa Bianca, mi opporrò alle richieste su Gaza e Libano, annuncia l'appello di 600 funzionari dello Stato ebraico per lo stop alle violenze. Lunga intervista ad Amira Haas, editorialista del quotidiano israeliano Haaretz e unica giornalista israeliana che vive nei territori. Il caos in Cisgiordania è lo scopo reale di Israele, anche l'opposizione teme i coloni. Spetta agli europei dire no e prendere misure concrete. I settler vanno fermati e con esso l'intero sistema che permette loro di fiorire. Poi che cos'altro per quanto riguarda la Repubblica? Ce ne andiamo a Bologna con tutta una serie di questioni, pagina 18 e pagina 19, Bologna fra pilastro e 2 agosto, in piazza la città ferita, dice il sindaco Lepore, l'appello del sindaco Lambertini. L'appello del sindaco, scusate, Lambertini, familiari delle vittime, la strage è fascista, la premier ora lo dica, il governo manda Molteni. E poi sempre da Bologna su Abderrahim Fakir spunta un altro video, segreto istruttorio violato, la procura sente i familiari. Beh, il segreto istruttorio violato purtroppo, diciamo, una costante. Le immagini registrate dalla bodycam di un agente trasmesse in TV, il legale della vittima presenta un esposto.
Poi gli esteri, Berlino, l'attentato al Pride dell'altro giorno, la promessa di Merz, reagiremo al terrore, paura per il Pride di Amburgo, il paese sotto shock per l'attacco alla parata, si indaga sui complici dell'attentatore, la seconda città della Germania si blinda, sabato attesi per l'evento in 250.000. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, racconta il padre dell'attentatore che poi è stato ucciso dalla polizia. La vittima dell'attacco è una donna polacca di 65 anni e insomma il padre respinge qualsiasi legame della famiglia con lo Stato Islamico. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, raccontano, gli ho mai permesso di portare la barba lunga. E ancora è polemica sul killer filmato poco prima dell'azione, poteva essere fermato. Ballut era sotto osservazione della procura, ma contro di lui nessun provvedimento, nonostante la sua radicalizzazione. Allora, poi che cos'altro per quanto riguarda gli esteri? Ci sono le future elezioni francesi, i socialisti varano le primarie, parte la corsa per fermare l'assalto della Le Pen all'Eliseo. A 9 mesi dalle presidenziali in Francia sale Raphaël Glucksmann, ma c'è l'ipotesi Hollande, l'incognita del fronte repubblicano al ballottaggio. Intanto nella vicina Gran Bretagna arriva l'effetto Burnham, dopo 15 mesi il Labour è primo e supera Farage. Sempre, diciamo, sondaggi che lasciano il tempo che trovano, ma diciamo, viene segnalato questa inversione di tendenza. E vabbè, mi pare che per quanto riguarda Repubblica possiamo chiudere qui. Le cronache romane in seguito. La Stampa è il quotidiano che più spazio dedica alle vicende valsusine insieme al Corriere della Sera, del resto è quotidiano di Torino. Si racconta la visita dei cantieri in Val di Susa da parte della Meloni, che poi sprona i magistrati a fare il massimo. Si valuta l'aggravante terrorismo, primi fermi, 11 stranieri espulsi, e poi insomma le varie cronache di quello che è successo. E c'è un lungo intervento del vescovo di Susa, Roberto Repole, che è anche arcivescovo di Torino, che dice: non possiamo perdere la capacità di parlarci. Così La Stampa sulla Val di Susa. Poi abbiamo l'ex Ilva, arriva lo stop dei giudici, dal governo 100 milioni per la continuità aziendale, rischi per la salute, l'area a caldo va chiusa entro 3 mesi, secondo la Corte d'Appello. Cambiano le condizioni, lamenta il ministro Giorgetti. Così la cessione è stravolta. Tre ricorrenti contro la fabbrica, i nomi di donne e bambini morti per tumore. Oggi l'incontro dell'esecutivo con i sindacati per parlare del futuro dell'impianto. La storia in un box, sempre a pagina 6. Da Berlusconi a Renzi, Conte e Meloni, 26 anni di fallimenti della politica, l'industria definita strategica gestita a colpi di decreti, commissariamenti e cessioni. Salta l'annuncio della vendita a Jindal, che è il gruppo indiano interessato, verso una trattativa al ribasso, ma gli indiani prevedevano proprio la chiusura degli altiforni, e rispunta l'offerta del gruppo Flux. Si manterrebbero al massimo 4.000 posti di lavoro rispetto agli attuali 9.700.
Poi anche qui Netanyahu in America per spingere la guerra, ma Trump rassicura tutti, fermo io l'Iran. E per i Pasdaran arriva l'arma segreta russa, sistemi di navigazione contro i siti statunitensi. Poi l'attentato di Berlino e quello di Parigi, che è avvenuto praticamente poche ore dopo, stavolta per fortuna senza conseguenze letali per nessuno. Terrore anche a Parigi, accoltella tre donne e grida lo vuole Allah. Dopo la Germania, la Francia rivive l'incubo degli attentati. Intanto da Berlino arriva l'appello del padre del killer, l'hanno traviato sul web, fermateli. Abdul si era convertito, il nome dell'attentatore poi ucciso dalla polizia, si era convertito dallo sciismo al sunnismo per aderire all'ISIS, gli hanno fatto il lavaggio del cervello, le stesse parole che abbiamo ritrovato su Repubblica. Poi abbiamo Bologna, Fakir, i familiari ascoltati in procura, scontro sulle bodycam degli agenti, l'avvocato della famiglia indagare su chi sta divulgando le immagini a

essere troppo, troppo ottimisti. Un'occhiata ad Avvenire, anche qui si apre con la Val di Susa in termini, diciamo, diversi da come li abbiamo visti finora. Pagina 3, 20 anni, la valle e l'opera. La protesta nata popolare si è trasformata in conflitto, e c'è anche un'intervista a un sociologo dell'Università Cattolica, Fabrizio Floris, che dice: la guerriglia è ingiustificabile, ma bisogna comprendere proteste e disagi. Poi l'attentato di Berlino, terrore islamista al Pride, la Germania si divide su giudici e deradicalizzazione. Il killer 21enne era in libertà con la condizionale ed era stato inserito in un percorso di recupero. Le associazioni musulmane tedesche colpite i valori fondanti della nostra convivenza. Non capisco come sia stato possibile, si chiede il cancelliere Merz. Siamo pronti ad agire, annuncia la leader di Alternative für Deutschland, Weidel, polacca, la 65enne è deceduta, per fortuna fuori pericolo, i 29 feriti. Intanto rafforzata la sicurezza per il Pride di Amburgo, dove nel weekend sono attese oltre 200.000 persone. Molto spazio per l'Ilva, a pagina 7, bonifiche entro 90 giorni, stop all'Ilva, tra debiti e cassa integrazione ora è corsa contro il tempo, riunione d'emergenza del governo che conferma l'ultima tranche da 100 milioni, oggi incontra i sindacati sul piano di vendita. Scelte immediate, chiede il sindaco Bitetti. La Corte d'Appello di Milano ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, citando l'amianto ancora presente e polveri sottili oltre i limiti consentiti. Troppi rinvii della politica in una Taranto sotto scacco, scrive nella sua analisi Paolo Alfieri, mentre Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, considera che conteremo i morti per i prossimi 50 anni. A Taranto si registra una crescita del 400% dei mesoteliomi, i tumori che sono una vera e propria sentinella della presenza dell'asbesto. Così Avvenire. Un'occhiata pure a Pirla, la nazionale italiana, visto che poi insomma gli altri giornali dedicano tantissimo spazio. Pirlo sfuma per lo sponsor russo, ma insomma l'impressione mia è che lo sponsor russo, fra l'altro l'ambasciatore russo, ha preso subito le difese di Pirlo, non facendogli una buona un buon servizio. Conoscendo la leggendaria amoralità dell'ambiente calcistico italiano, credo che lo sponsor russo sia stato più una scusa, più un motivo per dare il ben servito a Pirlo, che da giocatore è stato grandissimo, ma da allenatore finora poco più che mediocre. Comunque tutta l'Italia del pallone nel caos, il nuovo progetto della FIGC parte all'insegna dei passi falsi e tensioni. Oggi la scelta dell'allenatore, ma dopo la bufera Maldini e Leonardo si dimettono. Intanto arrivano le voci di chi paga la corsa dell'azzardo, basta pubblicità dei VIP e più argini. Lo Stato deve educare e non guadagnare, uno dei messaggi arrivati nella puntata di Tutta la città ne parla, dedicata all'azzardo e ispirata dall'articolo di Avvenire. Certo che insomma, gente che davvero non ha particolari problemi di soldi debba prestare il proprio volto al gioco d'azzardo, seppure legalizzato, insomma, qualche domanda dovrebbero anche porsela. A proposito di gioco non d'azzardo, invece, arriva lo stadio della Roma da FS, 35 milioni sulla stazione Tiburtina, ma ne parleremo più a lungo nel corso della lettura delle cronache romane.
Da Cuba, il giro di vite di Trump su Cuba blocca perfino gli aiuti stranieri. A 6 mesi dall'inizio della politica di massima pressione, i carichi di farmaci e soccorsi vengono dirottati altrove dalle compagnie di navigazione che temono le conseguenze dell'ultima stretta americana sui porti. Intanto l'ex presidente honduregno Hernández torna a casa sua in Honduras dopo la grazia USA. Era stato condannato a 45 anni per traffico di droga, ma è stato graziato da Trump. Allora, 9:38, brevissima pausa musicale, poi andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa che ci manca per quanto riguarda le cronache nazionali, le cronache romane e poi andremo a chiudere.

Allora, 9:41, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, prima di passare alle cronache romane, ci sono tutta una serie di segnalazioni dal dubbio, con questioni, scusate, giudiziarie soprattutto. Ma non solo. Allora, di sicuro dobbiamo cominciare raccontando il pezzo di Simona Musco sulla deriva punitiva. Arriva l'allarme dei giuristi sulla giustizia penale, legittima difesa e imputabilità dei minori, gli esperti contro la furia penalistica. La sicurezza non si costruisce oltre i limiti della Costituzione. Quando la risposta dello Stato ai fenomeni criminali smette di misurarsi sui principi costituzionali per inseguire la pancia del paese, lo Stato di diritto smette di essere tale. È il monito che arriva dal mondo dell'Accademia e della magistratura specializzata di fronte alla furia iperpunitiva dell'esecutivo, pronta a scardinare persino le garanzie del processo. Io a questo punto vorrei segnalare anche un articolo di qualche giorno fa, sempre del Dubbio, che arriva dalla Turchia di Erdogan, evidentemente però più simile a noi di quello che vogliamo ammettere. Scriveva il Dubbio: più carcere e meno rieducazione. La stretta di Erdogan sui minori. Dopo l'omicidio di un ragazzino di 14 anni per mano di coetanei, Ankara mette mano alla normativa per abbassare l'età imputabile a 10 anni. L'omicidio di Mattia Hamet Minguzzi, un 14enne ucciso a coltellate il 24 gennaio 2025 in un mercato di Istanbul da due coetanei che non conosceva, fra l'altro figlio di un italiano, ha profondamente scosso l'opinione pubblica turca e ha riacceso il dibattito sulla disciplina della giustizia penale minorile, in particolare sull'adeguatezza delle pene previste per i minori responsabili di reati gravi. E appunto la risposta è l'idea di abbassare l'età della punibilità addirittura a 10 anni. Questo qualche giorno fa. Ritorniamo all'oggi. L'articolo su sul canale di Sicilia di oggi: viaggio di ritorno, strage di Ferragosto del 2015, quattro cittadini libici lasciano l'Italia e tornano a Tripoli dopo la scarcerazione. Tarek Alamami, Mohannad Kashib, Abdel Rahman, Abdel Monsef e Mohammed Al-Sayed Al-Masuki sono decollati da Fiumicino su un volo Medski da uomini liberi. Non sono stati assolti, ma la Corte d'Appello di Messina ha sospeso le condanne in attesa della revisione e quindi sono rientrati da uomini liberi, almeno in questo momento. Ancora per quanto riguarda il Dubbio di oggi, il sovraffollamento nelle nostre carceri, oggi è la volta di occuparsi del penitenziario di Bassone di Como, sovraffollamento record al Bassone di Como, in visita alla capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga, che denuncia le gravi criticità del carcere Lariano, 415 detenuti a fronte di 225 posti disponibili, una situazione assolutamente insostenibile. L'ultima segnalazione per il Dubbio arriva da Berlino, il pezzo di Francesca Spasiano con le considerazioni su quello che potrebbe significare a livello politico l'attacco al Pride dell'altro giorno. La ferita al cuore LGBT che può consegnare Berlino all'ultradestra, scrive Francesca Spasiano. Dopo l'attentato di sabato al Pride, Merz promette il pugno duro, alterna di Für Deutschland in testa ai sondaggi, è pronta a cavalcare
superare la paura in vista delle elezioni regionali. L'attacco al cuore dei diritti che da sabato notte sconvolge Berlino spinge di nuovo la Germania a un bivio. Gli elettori tedeschi chiamati alle urne per i 3 appuntamenti elettorali dell'autunno potranno resistere alla paura oppure cedere al richiamo della sicurezza, lasciandosi sedurre da chi quegli stessi diritti travolti dalla violenza li ha sempre negati con il proprio programma politico. Il cortocircuito dopo l'attentato di matrice islamista alla festa di chiusura del Prado non è mai stato così evidente. La sfida maggiore spetta proprio alla comunità LGBT, a cui l'ultradestra dell'ADF, guidata da Alice Weidel, promette protezione di fronte alla minaccia del fanatismo religioso. Nella narrazione del partito, infatti, la battaglia contro la cosiddetta ideologia gender e il matrimonio egualitario non esclude gli omosessuali dal proprio bacino elettorale. Anzi, la lotta all'immigrazione a tinte islamofobe condotta dall'AFD si salda perfettamente all'identità della sua leader apertamente lesbica, che in passato aveva già dichiarato: non mi sono avvicinato al partito nonostante sia gay, ma proprio perché sono gay, perché Alternative für Deutschland è l'unica vera forza protettrice di gay e lesbiche in Germania. Un leitmotiv che potrebbe avere maggiore presa ora che l'intero paese, a partire dal cancelliere Friedrich Merz, si chiede quali falle nella sicurezza abbiano reso possibile un simile attacco nella capitale. E del resto, se non si potrà garantire, se non si riuscirà a garantire sicurezza per la comunità LGBT, e allora diciamo non ci si potrà neanche stupire di corticircuiti così evidenti, che però hanno qualche ragione di essere, evidentemente. Con il dubbio direi che possiamo chiudere la parte dedicata alle questioni nazionali e internazionali. Un rapido accenno alle vicende romane, alle cronache romane. Cominciamo con il Corriere della Sera, che apre con lo stadio della Roma che ora è una certezza, l'annuncio del commissario per Euro 2032, con Salvini, Abodi, Gualtieri, Rocca e una delegazione della Roma. La conferenza dei servizi terminerà a settembre, prima pietra a primavera, finito nel 2030. Due pagine all'interno, un super impianto che cambierà l'area di Pietralata e i ricavi del lab, l'indotto da 3 miliardi nel medio termine. Tutto questo mentre il Flaminio è ancora indietro, sicuramente non farà parte degli stadi per l'Europeo del 2032, forse sarà usato dalle nazionali per allenarsi, dichiara il ministro dello sport Abodi. La conferenza di servizi preliminare per il pubblico interesse si chiuderà il 10 agosto. Poi oggi l'inaugurazione della spiaggia e del parco fluviale Tiberis, poi un pacchetto di misure per la sostenibilità energetica e poi l'omicidio avvenuto alla stazione di Trenitalia Palmiro Togliatti, prima la rapina poi la rissa, ucciso nella stazione dei pusher. Palmiro Togliatti, morto trentenne egiziano, il killer gambiano è inferito sulla vittima. Tutto questo è avvenuto 8 giorni fa, probabilmente un fatto che con altri protagonisti, anzi con un'altra vittima, avrebbe avuto ben più spazio sui media. Spazio diciamo terribile, però ce l'avrebbe avuto. Insomma, bisognerebbe finirla almeno noi di valutare, in primis chi parla, di valutare la notiziabilità delle questioni di cronaca nera sulla base diciamo delle origini delle vittime e degli omicidi. La cronaca di Roma di Repubblica più o meno segue un andamento similare, se non identico. Osservo della Roma, lavori da aprile 2027, l'obiettivo
europei c'è più ottimismo per il Flaminio, qui il conto alla rovescia per il parere decisivo, ma senza il via libera della sovrintendenza per il 13 agosto si blocca tutto. E poi nel suo piccolo l'Ostia Mare ha fatto partire i lavori per l'adeguamento dello stadio Gian Attasio di Ostia. Vabbè, pure qua, dico, qui c'è un po' più di spazio rispetto al Corriere per quanto riguarda l'omicidio della Togliatti. Alla stazione Togliatti una rapina diventa un'aggressione mortale, la vittima ha provato a difendere l'amico, e poi c'è una panoramica sulla stazione purtroppo priva, diciamo, di qualsiasi tipo di assistenza e assistenti, dove in effetti succede un po' di tutto. Bene, sono le 9:52 minuti primi, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa mattutina di oggi. Purtroppo oggi siamo andati in onda un po' tardi per qualche consueto piccolo problema tecnico. Ci scuserete, l'appuntamento è per domani mattina, come sempre, intorno alle ore 8. Ci prendiamo qualche minuto di riposo e poi alle 10 si riparte una lunga mattinata informativa che comincerà con una iniziativa sull'Afghanistan che si tiene sabato prossimo qui a Roma.

0: Siamo qui con te perché sabato c'è una bella iniziativa che si tiene al Parco degli Acquedotti e che tu ci racconterai. Prima di questo però noi avevamo originariamente pensato di chiamarti perché la settimana scorsa abbiamo letto un lungo reportage sul quotidiano Avvenire su una manifestazione ferocemente repressa in Afghanistan nei confronti di alcune giovani e giovanissime ragazze, e ti chiediamo a te di raccontarci un po' quello che è successo. C'è stata anche una manifestazione a Roma di protesta contro quella repressione, e anche l'occasione, insomma, un po' per raccontare quello che accade in un paese come l'Afghanistan, che purtroppo è stato quasi del tutto cancellato dalla nostra attenzione mediatica. A te la parola allora per fornirci, magari per iniziare, un po' un quadro d'insieme.
1: Grazie mille. Io sono Davud Youssefi, un membro dell'associazione socioculturale Nowroz, con la sede centrale a Roma. Innanzitutto parlerò di questa bellissima iniziativa che verrà svolta il 1 agosto alle 19 nel Parco degli Acquedotti, con la partecipazione di tantissime ragazze afghane, di tantissime donne afghane ed è con tantissime donne italiane e di altre tante nazionalità, per dare una voce a una voce che purtroppo si è spenta negli ultimi anni, cioè chiedere semplicemente la libertà, la dignità, una vita normale per l'Afghanistan, specialmente per le ragazze che stanno vivendo una situazione difficile ed è drammatica. Cioè diventerà anche un momento di condivisione, cioè che il dolore umano a volte deve essere anche condiviso, cioè noi non dobbiamo dimenticare altri tanti paesi che soffrono in guerra, che soffrono nelle ingiustizie, cioè nella mancanza dei diritti umani, nella mancanza dei diritti dell'uomo. Questa sarà un'iniziativa organizzata appunto dalle giovanissime studentesse, dalle giovanissime ragazze, per condividere, per raccontare, per starci insieme un momento, magari un'oretta, tutti insieme camminando, riflettendo su tutte quelle che stanno succedendo in Afghanistan. Tra poco sarà il 15 agosto, di nuovo sarà l'anniversario della caduta di Kabul, di nuovo sarà una giornata buia da quel giorno del 2021 nel mese di agosto che fu successo tutto quello che era successo, e purtroppo oggi come oggi noi vediamo le conseguenze, i problemi, i disastri, maltrattamento, ingiustizie da parte dei talibani, soprattutto verso i cittadini, verso le minoranze, soprattutto verso le ragazze presenti in Afghanistan. Sono passati 1774 giorni che le ragazze adolescenti non possono più, cioè che non hanno il diritto di frequentare, di proseguire dopo la il sesto classe della scuola pubblica. Queste sono le conseguenze, quelle che vediamo, i matrimoni forzati, le violenze aumentate sulle donne, sulle ragazze, la disoccupazione per le ragazze e per le donne, togliendole la libertà, la democrazia, cioè che delle ragazze non possono viaggiare da sole, non possono ascoltare la musica, non possono andare nei centri estetici, non possono appunto guidare, cioè salire sulla macchina. Questo sì che con sé ha portato tanta povertà, tanta violenza da parte dei signori della guerra, da parte dei signori, parlo dei talebani, perché togliendole l'aria addirittura, a parte altri tanti diritti fondamentali, oggi i cittadini afghani, soprattutto le ragazze, vivono in un carcere sotto il cielo aperto. Oggi l'Afghanistan è diventato un paese dimenticato, e davvero è un paese dimenticato, perché non fa più le notizie, perché il mondo, la NATO, ISAF, l'Unione Europea immaginava, pensava nel 2021 di consegnare un paese così difficile dopo 20 anni di sacrifici, immaginando che con l'arrivo dei talebani cambierà tutto, anzi non è cambiata per niente nessuna situazione, anzi è peggiorata. Le conseguenze, quelle che vediamo, i rifugiati afghani a livello mondiale, se non al primo posto, sono al secondo posto, e la povertà, la mancanza della libertà, la mancanza di esprimersi, dei loro bisogni, dei loro racconti, cioè questo sì che con sé ha portato in tutti questi ultimi 5 anni la distruzione, la disumanità, cioè soprattutto questa conseguenza pagano soprattutto le ragazze e le donne che hanno veramente perso tutto, tutte quelle ragazze, tutte quelle donne che in 20 anni speravano, che hanno fatto il sacrificio di costruire un futuro, di andare avanti, ma purtroppo è andato tutto in fumo da un giorno all'altro. E io direi è importante parlare dell'Afghanistan come altri tanti paesi che soffrono, però quello che sta succedendo in Afghanistan è davvero drammatica. Gli aiuti umanitari sono stati tagliati, non ci sono più i fondi, non ci sono più le sanità per le donne e per le ragazze che subiscono, che affrontano certi problemi sanitari in Afghanistan. Questa è una realtà che purtroppo non se ne parla nessuno, né i mass media né i giornalisti, perché è difficile far uscire delle notizie serie e vere dall'Afghanistan verso il mondo occidentale.
0: Senti, Davud, in tutta questa situazione che è terribile e soprattutto, diciamo, non vede miglioramenti, ma anzi peggioramenti, una manifestazione come quella che si è tenuta nel giugno scorso ha qualcosa di eroico, insomma, delle ragazze, delle giovani e giovanissime che in questo contesto scendono in piazza e affrontano le mitragliate dei talebani. Ci sono state anche vittime nella manifestazione, giusto?
1: Sì, qualche tempo fa, nel mese di maggio, abbiamo organizzato una manifestazione in solidarietà con le donne, con le ragazze che venivano arrestate, che vengono arrestate anche attualmente in Afghanistan, in diverse città. Questa cosa è iniziata nella città di Herat, nella città antica di Herat al confine con l'Afghanistan. Parliamo di Herat, dove era anche la base militare dell'Italia. Abbiamo organizzato questa manifestazione in solidarietà per dire e basta che le donne e le ragazze giovanissime afghane non devono essere più arrestate con la scusa per la mancanza di hijab. Cioè, le ragazze sono state arrestate, sono finite in carcere, alcune purtroppo sono state violentate, torturate, ed è in cambio di soldi da parte dei loro genitori sono state rilasciate. Però questo fenomeno sta andando avanti. Tutto questo successo ed è sta succedendo da parte degli talibani. Ripeto, in mezzo c'è il discorso dell'hijab, che non è vero, ma purtroppo in mezzo c'è anche un altro discorso, cioè fare nikah o avere dei rapporti fuori dal matrimonio con delle ragazze giovanissime. Questa cosa purtroppo sta andando avanti, è iniziata a Herat e poi a Kabul e in altre tante città, a Mazar-e Sharif nel nord dell'Afghanistan. Ma l'anno scorso abbiamo ricordato l'anniversario dell'Afghanistan al Senato della Repubblica Italiana. Anche quest'anno stiamo vedendo e stiamo cercando di organizzare un incontro, una conferenza stampa a livello istituzionale o in Italia o fuori dall'Italia in Parlamento europeo. Però tutte quelle cose che purtroppo e soprattutto subiscono le ragazze e le donne afghane in Afghanistan, cioè direi l'Afghanistan è il primo paese nel mondo dove le ragazze adolescenti non possono continuare più a scuola, cioè non possono più partecipare o andare all'università, o non possono più partecipare o fare l'esame di Stato.
0: Questa è la situazione, purtroppo. Senti, una cosa ti volevamo chiedere, questa diciamo interessa però il nostro paese. Si è parlato, tante volte si sono citati i cosiddetti corridoi umanitari, cioè la possibilità di poter arrivare per chi richiede asilo dall'Afghanistan in Italia, insomma, o in Europa, in luoghi sicuri, in maniera diciamo sicura, tranquilla. Ecco, esistono ancora questi corridoi? C'è la possibilità di arrivare schivando la terribile rotta balcanica, oppure anche quello è qualcosa che si è perso?
1: Allora, io mi ricordo nell'agosto del 2021, quando fu successo la caduta di Kabul, io ero presente nei campi profughi sull'isola di Lesbo come volontario della comunità di Sant'Egidio. Subito dopo è partito il progetto evacuazione l'Afghanistan Italia, che ha messo in salvo circa 400 persone, che era un progetto organizzato da parte delle organizzazioni e associazioni come Sant'Egidio, diretto con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Esteri. Dal 2021 questa cosa è andata avanti fino ad oggi, cioè la comunità di Sant'Egidio, come FCEI, come la Caritas, come ARCI, hanno evacuato, cioè hanno cercato ed hanno fatto di far uscire delle persone dall'Iran e dal Pakistan, ma non dall'Afghanistan, perché è impossibile. Ma fino ad oggi va avanti e ora, da quello che so, stiamo aspettando che viene rinnovato, che verrà rinnovato il nuovo protocollo, sempre per come i corridoi umanitari da parte di Sant'Egidio o da parte di altre tante realtà, dal Pakistan e dall'Iran per i cittadini afghani. Devo dire, l'Italia oggi è l'unico ed è il primo paese che fin dalla caduta dell'Afghanistan ha ricordato che non ha dimenticato la situazione degli afghani sia in Pakistan che in Iran. E perciò questa cosa va avanti e speriamo che verrà rinnovato al più presto il nuovo protocollo. Come sappiamo, altri tanti paesi come la Germania, come la Francia, non hanno avuto questo programma, e sappiamo che la Germania negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, dopo il cambio del governo, ha dimenticato soprattutto degli afghani che erano bloccati per tanti anni in Pakistan, cioè ha dimenticato di tantissimi afghani che erano nel programma di evacuazione da parte del governo tedesco, ma sono stati dimenticati, addirittura hanno ricevuto anche delle risposte negative.
0: Ho capito, questa è un po' la situazione generale, quindi per quanto ci riguarda. Dawood, prima di chiudere, ci ricordi per sabato prossimo come funziona la corsa e come sono tempi e orari della manifestazione?
1: Allora, la manifestazione iniziativa sarà il 1 agosto, sabato alle 19, nel Parco degli Acquedotti. Ci sarà una camminata, una corsa di 5 chilometri che potranno partecipare tutti quanti. Lo scopo, il desiderio, il tema è la solidarietà con le donne, con le ragazze afghane. Cioè, diventerà anche un momento di condivisione per parlare dell'Afghanistan, ma non soltanto delle disastre, ma parlando dell'Afghanistan anche delle cose belle, che noi parliamo dell'Afghanistan a volte ma non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Cioè, sarà un momento di entrare nell'argomento che l'Afghanistan non è soltanto la guerra, l'Afghanistan non è soltanto la povertà, l'ingiustizia, ma l'Afghanistan ha una storia millenaria, l'Afghanistan ha una cultura, ha una storia, ha una vita, ha una speranza ed è ha un futuro che speriamo aspettiamo al più presto per tutte quelle persone che davvero soffrono.
0: Eh sì, anche perché poi io ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti era proprio per presentare un bellissimo concerto che avete organizzato qui a Roma, ecco, a riprova, insomma, che oltre a tutta la tragedia c'è anche molto altro, ci dovrebbe essere anche molto altro per fortuna. Allora, Dawood, noi ti ringraziamo moltissimo, facciamo nostro l'invito a partecipare sabato prossimo, speriamo di risentirci presto, speriamo magari di risentirci anche con voci che arrivano direttamente dall'Afghanistan.
1: Va bene, grazie mille, magari se sarà possibile faccio parlare anche con una delle promotrici di questa iniziativa, che è una giovanissima ragazza studentessa che da circa 4-5 anni che vive a Roma, che studia, che è una ragazza attiva e molto brava. Io in questa occasione vorrei anche ringraziare tutti i membri della nostra associazione che fino ad oggi veramente non si sono stancati, che ognuno a modo suo ha dato una mano sia con le manifestazioni, sia con la raccolta fondi, sia con i concerti, con la presentazione dei libri, con i teatri. Con tutte queste iniziative hanno cercato di tenere sempre in alto o di far arrivare in alto la voce delle ragazze e la voce dei cittadini afghani presenti in Italia ed è sul territorio romano.
0: Assolutamente, quando volete e quando potete siete assolutamente benvenuti e benvenute, ti ringraziamo ancora una volta, ti chiederei di restare un secondo in privato con noi, per favore.

Allora, 10:26, questo per quanto riguardava l'Afghanistan. Fra pochissimo invece ci metteremo in contatto con Parisa Nazari per parlare dell'iniziativa di Donna, Vita e Libertà di oggi, di questo pomeriggio, dedicata al popolo iraniano.

Allora, le 10.33, qualche minuto ancora di attesa e poi ci collegheremo per raccontare la fiaccolata di questa sera alle 19 in Piazza del Campidoglio con il popolo iraniano.

0: 10 e 36 minuti primi, come annunciato, siamo di nuovo in voce e in diretta. Diamo il benvenuto a Parisa Nazari, attivista di Donna, Vita e Libertà. Buongiorno Parisa, ci senti bene?
1: Buongiorno a tutti e tutti, grazie dello spazio dedicato all'Iran.
0: Grazie a te per essere con noi, ti abbiamo disturbato stamattina per farci raccontare l'iniziativa di questo pomeriggio, una fiaccolata che si tiene alle ore 19 in piazza del Campidoglio in solidarietà con il popolo iraniano. Perché questa indizione e quali sono le parole d'ordine della fiaccolata?
1: Noi siamo in piazza oggi insieme a più di 10 altre città del mondo, dal Canada, gli Stati Uniti e ovviamente anche l'Europa, per ribadire la nostra ferma condanna nei confronti di questa guerra che incombe da mesi sulla popolazione iraniana, ma anche e soprattutto condannare l'operato del regime assassino, direi, della Repubblica Islamica. In questo momento devo dire che sono molto provata perché stamattina sono stati impiccati due giovani in piazza, tra l'altro a Isfahan, due giovanissimi ragazzi di 23-29 anni, a Polfaz, Sepoti e a Mir Hossein Safari. Sono tra la lista dei nomi che noi cercavamo di portare all'attenzione del mondo della politica, chiedendo il patrocinio politico, chiedendo la mobilitazione mondiale nei confronti di queste condanne ingiuste. Loro fanno parte di 12 ragazzi manifestanti che sono stati arrestati nel gennaio scorso a Isfahan e sono stati tutti condannati a morte e rischiano ogni giorno di essere impiccati. Perciò in questi giorni noi un po' lo temevamo che venisse qualcuno di loro venisse impiccato, ma non avremmo mai immaginato che questo avvenisse in piazza e siano in due. In realtà sono già stati impiccati altri due dei 12 ragazzi e adesso stamattina altri due, mentre noi ieri abbiamo preparato le loro foto chiedendo che la condanna non venga eseguita, chiedendo a tutti di fare qualunque cosa per fermare il boia. In realtà all'alba di stamattina a Isfahan è una tragica situazione di cui abbiamo visto le immagini, queste impiccagioni sono avvenute. Ecco perché in questo momento veramente il nostro stato d'animo ci porta a condannare fermamente, forse più che mai, il regime iraniano, che è responsabile di una repressione brutale da sempre, ma in modo particolare negli ultimi mesi, perché la guerra è anche un pretesto per il regime per condannare a morte chiunque protesti con le accuse di tipo spionaggio per lo Stato nemico. Noi dobbiamo essere in piazza tutti insieme stasera, abbiamo avuto molte adesioni dal mondo della politica, dal mondo dell'associazionismo, del sociale, della società civile, delle persone, cittadine e cittadini che hanno espresso sostegno per il popolo iraniano e contro la guerra. Ci siamo rivolti a tutte le persone che credono nella pace, nella giustizia, nella democrazia e nei diritti umani. Abbiamo chiesto che non rimangano indifferenti di fronte a quello che succede al popolo iraniano, che di fatto è schiacciato tra due forme di violenza, la violenza dello Stato da 47 anni, sempre più forte, sempre più violento, e poi questi attacchi che anche se da qualche giorno sono fermati, ma in realtà sappiamo benissimo che non c'è alcuna certezza che non si riprendino, no? Del resto questo è successo più volte, dipende un po' da, da quelle che decide Donald Trump ogni giorno. E Donald Trump è responsabile anche di uccisioni dei civili in Iran insieme a Benjamin Netanyahu, che hanno portato questa guerra devastante in Iran, a volte anche sfruttando la questione dei diritti umani per la quale noi passiamo da tanti anni, cerchiamo di portarla all'attenzione del mondo, ma mai come un pretesto, come una giustificazione per una guerra contro il nostro popolo. E questo è un altro concetto che vogliamo ribadire, chiarire: siamo contro la Repubblica Islamica, siamo contro la guerra imposta e non intendiamo scegliere tra i nostri nemici. Ed è questo che una parte del popolo iraniano ci chiede, di essere la loro voce, di far sentire al mondo che questa guerra non libererà il popolo iraniano, non deve essere giustificata in nessun modo, e per contro non bisogna mai sostenere il regime iraniano per il fatto che in questo momento sta combattendo una guerra ingiusta ed sta praticamente sotto tiro di due eserciti più potenti del mondo, che in maniera illegale hanno iniziato una guerra contro un paese.
0: Elisa, qual è la situazione attuale della popolazione civile in Iran? Noi abbiamo imparato a conoscere dai media praticamente ogni anfratto ormai dello stretto di Hormuz, però poi le cronache su quella che è la vita che si vive ogni giorno purtroppo in Iran non ce ne sono molte. La repressione, da quello che ci dici, continua pesantissima.
1: Esatto, la repressione è fortissima, ogni giorno ci sono arresti, condanne, quello che succede nei tribunali iraniani, qualcosa di incredibile, tribunali, processi sommari, giudici che di fatto non sono giudici ma emettono condanne molto severe senza nessuna prova. Le persone arrestate vengono torturate per storcendo delle confessioni delle azioni che non hanno mai commesso, per poi usare quelle confessioni contro di loro. I processi a volte durano pochi minuti. D'altra parte, oltre a questa repressione brutale, c'è anche una situazione economica molto grave. Tutta questa situazione di instabilità, tutte queste infrastrutture che sono state distrutte in questi mesi di guerra, hanno portato la popolazione in una situazione economica veramente grave. L'economia già era compromessa e una situazione grave prima degli attacchi. Ora con la situazione attuale le persone in Iran hanno difficoltà anche a curarsi, arrivano notizie di persone che non possono più permettersi di affrontare le spese di cure mediche, che non hanno più un lavoro, che hanno perso la casa. Sono milioni di persone che hanno perso la casa durante gli attacchi, hanno perso il lavoro, e la situazione temiamo che nei prossimi mesi peggiorerà ancora. Andiamo verso veramente una catastrofe umanitaria. In tutto questo il regime continua a investire negli armamenti e ci sono le oligarchie legate soprattutto ai Pasdaran, che detengono una ricchezza enorme che hanno accumulato in tutti questi anni, anche grazie alle sanzioni, anche grazie alla vendita del petrolio aggirando le sanzioni. Perciò c'è una parte della popolazione che è estremamente ricca, ed è molto vicino al regime, ai pastoran, e chiede a gran voce, scendendo anche in piazza, di avere continuare questa guerra. Non vogliono che finisca la guerra, vogliono la vendetta per il loro leader supremo che è stato ucciso. Perciò in realtà è il popolo della protesta che da anni scende in piazza e protesta contro questo regime liberticida, misogina, e vuole la fine della Repubblica Islamica. In questo momento è schiacciato il popolo tra gli attacchi esterni e la parte più ultraconservatrice e più guerrafondaia del regime, che di fatto ha conquistato le piazze che appartenevano da sempre al popolo della protesta. E di fatto c'è un clima di terrore in Iran, con queste impiccagioni di stamattina in piazza. Questo clima di terrore viene ancora più intensificato, e questo è proprio l'intenzione del regime, la pena di morte, come denunciano organizzazioni come Amnesty International da anni, è il principale strumento di repressione del regime, per creare terrore tra persone che osano scendere in piazza per protestare. E nonostante ciò, gli iraniani, soprattutto i giovani, le donne, sono sempre riuscite comunque a organizzarsi, a scendere in piazza, anche lavoratori e lavoratrici. Ci sono stati dei scioperi, delle organizzazioni sindacali che hanno protestato contro la situazione degli operai e dei lavoratori, e molti di loro sono stati arrestati e stanno scontando pene molto severe in questo momento.
0: Elisa, ti ringraziamo moltissimo, non so se c'è altro da aggiungere, altrimenti ci diamo appuntamento per questa sera al Campidoglio.
1: Sì, io vorrei chiedere a tutto il popolo, tutte le persone che hanno a cuore i diritti umani, che credono nella libertà, nella democrazia, nell'uguaglianza, di essere con noi, e non solo stasera in piazza accanto a noi, ma di non dimenticare il popolo iraniano. Spesso è un popolo che viene dimenticato o malinterpretato, perché in tutto questo il regime iraniano ha un apparato di propaganda molto forte e crea una narrazione parallela che giustifica di fatto il suo operato. E purtroppo a volte le persone seguono questa narrazione e si trovano a sostenere un regime feroce che sta uccidendo il proprio popolo, oltre a sfidando il mondo intero. Perciò bisogna stare dalla parte giusta della storia, e la parte giusta della storia sono i giovani iraniani. Grazie.
0: È un appello che facciamo nostro. Grazie ancora per la tua presenza, un abbraccio, e ci vediamo questa sera a partire dalle ore 19 al Campidoglio. A prestissimo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, a più tardi. Ciao.

love, but still it's farewell.

Allora, 10:55, abbiamo ascoltato anche la corrispondenza relativa all'iniziativa del Campidoglio di questo pomeriggio, questa sera alle ore 19, in solidarietà con il popolo iraniano. Fra poco un'altra iniziativa, questa volta in solidarietà con la Palestina, con una nostra, diciamo, vecchia voce che riconoscerete fra poco. A seguire racconteremo ancora episodi drammatici, purtroppo le esecuzioni di condanne a morte in Arabia Saudita nei confronti di persone di origine etiope. Ne abbiamo parlato tanto purtroppo nel corso delle settimane scorse, e alla fine della mattinata la speriamo, non è ancora detto, però insomma ci speriamo, la presentazione di una serie di reportage che andranno in onda sulla RAI. La prima puntata è apparsa martedì scorso e sono davvero molto interessanti. Thank you.

0: ti ringrazio di aver ricordato
1: e i fasti passati sì. ma poi magari anche futuri, chi lo sa, insomma, non mettiamo limiti alla Divina Provvidenza. Allora, con te quindi oggi parliamo di jazz. No, non è vero, scherzo.
0: No, purtroppo no.
1: Parliamo di insomma iniziative ben su questioni, diciamo, ben più serie, e ti lasciamo subito la parola così ci racconti un po' questa iniziativa che ti vede fra le organizzatrici.
0: Sì, allora noi siamo le Libere Cittadine per la Palestina. E ci siamo date questo nome appunto perché libere e trovate davanti a Montecitorio, quando più di un anno fa c'era la possibilità di non rinnovare i contratti con Israele, e quindi da là abbiamo iniziato a fare presidio davanti a Montecitorio e siamo rimaste per 15 mesi, ormai sono 15 mesi che facciamo questi presidi davanti a Montecitorio, prima tutti i giorni, adesso una volta a settimana e questa settimana due volte, quindi ci sarà il presidio di oggi dalle 17 alle 19 e poi giovedì sempre lo stesso orario da Capranica, si inizia sempre da Capranica e poi ci si sposta a Montecitorio quando la Digos ci dà l'autorizzazione. E niente, quindi magari vorrei dire a chi può di partecipare, perché c'è bisogno, soprattutto in questo momento, anche se sempre c'è bisogno di partecipazione, ma adesso stiamo, diciamo, c'è un momento davvero drammatico in Palestina, in Cisgiordania, sappiamo.

0: morti purtroppo, però continuiamo, abbiamo continuato anche la scorsa estate e, diciamo che abbiamo un primato che non vorremmo avere, ecco, quello appunto di presidiare Montecitorio costantemente e, cosa che appunto è riconosciuta ormai da tutti, però non vorremmo averlo, ma bisogna farlo, ecco, bisogna appunto continuare, perché le vie di contestazione non sono tante, lo sappiamo, purtroppo abbiamo tutti le mani legate, non possiamo andare in Palestina, non possiamo, anche il dissenso sta diventando uno strumento di repressione, no? Quindi finché possiamo dobbiamo resistere assolutamente, e i palestinesi, come diciamo sempre, lo insegnano.
1: Benissimo, Melania. Allora, l'appuntamento è per questo pomeriggio, correggimi se sbaglio, sì, dalle 17 alle 19 e poi giovedì prossimo.
0: E sì. Poi, sì, alle 17 prego. A Capranica, che sta appunto vicino Montecitorio, vicino al Pantheon, perché magari uno viene alle 5 e va davanti a Montecitorio, non trova nessuno e pensa che non ci sia, ma c'è questo spostamento, questa formula che bisogna sempre rispettare, che è appunto il passaggio da Capranica, quando ci danno l'ok poi andiamo a Montecitorio, ma si tratta di minuti.
1: Certo. E poi giovedì prossimo?
0: È giovedì prossimo, sì. Quindi mi raccomando a tutti gli ascoltatori, ecco, di partecipare, chi può. C'è l'ombra,
1: che è importante, diciamo,
0: è importante anche questo,
1: in questo periodo.
0: C'è l'ombra, sì.
1: Va benissimo. Allora,
0: Marco, ti ringrazio.
1: Grazie a te, come sempre, un abbraccio, a risentirci magari anche da questa parte del mixer prima o poi, e
0: sì, grazie.
1: A prestissimo, ti salutiamo.
0: Grazie,
1: ciao. Ciao.

0: Alle 11 e 12 minuti primi, siamo di nuovo in diretta, questa è sempre Radio Onda Rossa e diamo il benvenuto a, diamo il benvenuto a Luigi Montebello dall'altra parte del telefono. Buongiorno Luigi, ci senti bene anzitutto?
1: Ciao, buongiorno, sì, mi sento benissimo e grazie dell'invito, insomma.
0: Benissimo. Allora, Luigi, tu sei il regista e il curatore del Fattore Umano, una trasmissione, una serie di reportage, insomma, ben conosciuta, crediamo, da ascoltatori e ascoltatrici di questa radio, la cui prima puntata, diciamo, della stagione, di questa stagione estiva, è andata in onda martedì scorso. Questa sera ci sarà la seconda puntata e poi altre ne seguiranno. Un ciclo che ha come filo conduttore la guerra. Io anzitutto ti lascerei subito la parola per fare un po' una panoramica generale sulla trasmissione e in particolare su questo ciclo estivo 2026. Poi magari andiamo più nello specifico a raccontare di che cosa si parla proprio questa sera.
1: Grazie, sì, certo. Guarda, siamo arrivati alla quinta stagione di questa trasmissione che si è creata ormai, insomma, 5 anni fa da Raffaella Cusceddu e me, che, diciamo, si propone di essere un occhio sul mondo dei diritti umani, sul mondo dei diritti umani che sono, come sappiamo, sempre meno nell'agenda politica delle varie amministrazioni nazionali e internazionali, e noi da sempre, insomma, stiamo cercando un po' di portare la luce tramite delle storie umane, no? Per quello si chiama il fattore umano, delle storie, diciamo, conosciute e un po' meno conosciute, sempre legate ovviamente all'attualità. Noi comunque partiamo dall'attualità per cercare di riuscire a trovare qual è il posto umano delle decisioni politiche. Quest'anno abbiamo cercato di creare un filo conduttore a tutta la serie, che è quello della guerra. Infatti la stessa serie ha come sottotitolo Impronte di guerra, l'impronte che la guerra lascia sulle persone, poi, no? Che sono le prime vittime della guerra, vittime sia chi la subisce sia chi la fa, ovviamente, perché nel corso di varie puntate abbiamo anche analizzato non solo la guerra, quella più, diciamo, materiale, brutale, fisica, con la prima puntata che è stata incentrata su Beirut, sul bombardamento di Beirut che c'è stato ad aprile, e quindi siamo andati lì con le persone che avevano perso la casa, che avevano avuto lutti in famiglia, quindi abbiamo fatto questo viaggio tra gli sfollati del Libano del Sud che si sono riversati tutti quanti a Beirut, e questa prima puntata è entrata in onda martedì scorso. Adesso è possibile vederla su Replay come tutte le altre puntate della scorsa stagione. E quella che invece andrà in onda questa sera, Oltre la linea, è una puntata di Federico Lodoli con Carlo Ghiani, racconta questo confine, questo ultimo confine d'Europa che divide la Finlandia con la Russia, che fino a 3 anni fa era aperto, quindi tutti questi villaggi di confine che si basavano, un po' l'economia di questi villaggi era basata sullo scambio di merci, di turismo anche tra Finlandia e Russia, e adesso il confine è completamente chiuso, e quindi crea un problema, crea un disagio di spostarsi, un disagio anche per gli stessi russi migranti in Finlandia, che per poter tornare a casa devono passare per la Turchia, quando, nel senso, fino a 3 anni fa potevano fare un viaggio di un quarto d'ora, adesso devono fare un viaggio di 10 ore pagando un sacco di soldi. Quindi noi cerchiamo sempre anche un po' di affrontare, proviamo ad affrontare la complessità del mondo e delle cose, no? Perché ovviamente non è mai tutto nero o tutto bianco. E la terza puntata, che ho girato io in America, racconta delle infiltrazioni religiose, cristiano, fondamentaliste, diciamo, nei militari americani. Quindi è tutta vista dal punto di vista degli americani che servono nell'esercito, tra militari trans cacciati, guerra santa, insomma, tutto quello che sta un po' succedendo nei militari americani. E infine, come ultima puntata, avremo la guerra tecnologica, la guerra con le AI, no? la nuova guerra combattuta con i satelliti, con i mezzi tecnologici, e quindi la discussione sulla colpa. E questa è un po' la panoramica delle quattro puntate di quest'anno.
0: Senti, devo dire che colpisce molto la discrasia, o forse no, fra la terza e la quarta puntata. In una vi occupate proprio del fattore umano, i soldati, i militari, come reagiscono di fronte alle sollecitazioni della guerra. La quarta, con cui concludete il ciclo, invece è la guerra postumana, in qualche modo, no? Che relazione c'è fra queste due situazioni?
1: Beh, allora, la relazione è abbastanza forte, anzi, spesso in queste due puntate in particolare abbiamo analizzato la stessa cosa da due punti di vista diversi, cioè per esempio tra i soldati americani c'è stato un grossissimo dissenso nei confronti della guerra in Iran, un dissenso mai visto dai tempi del Vietnam. E questo dissenso spesso si è materializzato in telefonate che questi soldati fanno ad un call center che si chiama GI Rights Hotline, che è una linea di supporto per soldati, per aiutarli a gestire nonnismo, razzismo, fino all'obiezione di coscienza. Tanti soldati stanno facendo obiezione di coscienza oggi in America, e tanti hanno detto che la scintilla che ha fatto partire questa riflessione morale è stata proprio il bombardamento della scuola delle bambine di Minab, dove ci sono stati oltre 160 morti, quasi tutti quanti civili ovviamente. E lì quindi questo bombardamento è stato, per il documentario tra i soldati americani, l'atto scatenante della protesta e del dissenso morale. Per l'altra puntata, quella lì delle AI, è un tema molto forte, perché questo bombardamento è stato fatto da un AI, cioè nel senso l'ordine di lanciare la bomba è stata data da una frazione di secondo da un AI dell'esercito americano, che aveva delle mappe non aggiornate, cioè aveva delle mappe per cui in quel punto lì specifico non c'era una scuola, c'era un'altra struttura che era un target militare. E quindi di chi è la colpa? Cioè, nel momento in cui la scelta si riduce ad una frazione di secondo, il sì e il no diventa una cosa brevissima, a questo punto si mette in discussione anche la colpa, il diritto internazionale, perché se ha scelto una macchina, di chi è la colpa? Dell'uomo che ha messo su questa infrastruttura militare con la macchina? Della macchina? Ma se la macchina ha una colpa, come la può scontare, no?
0: Certo.
1: E quindi viviamo un tempo molto molto complesso, in continuo cambiamento, e noi cerchiamo un po' di raccontarlo, insomma, provando a non togliere questa complessità e cercando anche di fare un racconto che sia il più umano possibile. Cioè la quarta puntata, quella appunto sulle AI, è vista dal punto di vista di chi ha addestrato le AI per anni, queste AI ci ha lavorato, ci ha creduto, ci ha sperato, e si è ritrovato a costruire la nuova bomba atomica, no? Quindi diciamo i protagonisti della quarta puntata sarebbero i nuovi Oppenheimer.
0: Ho capito. Senti Luigi, prima di concludere una questione che poi mi è capitata di, spesso di affrontare anche con altri tuoi colleghi qui ai nostri microfoni, quello, il fattore umano potremmo definirlo è una forma di racconto e di investigazione giornalistica, fra mille virgolette, tradizionale all'interno di un medium come la TV, organizzata in una certa maniera. Nel tempo della informazione H24, dei social network onnipresenti, del tutti che possono dire tutto, ecco, diciamo, questo tipo di informazione, questo tentativo di fare informazione anche ovviamente molto più approfondita della stragrande maggioranza delle informazioni che ci arrivano, come si può e si deve organizzare secondo te, secondo voi?
1: È molto, molto complicato, perché ovviamente il mondo va molto veloce. Noi per riuscire a produrre i nostri documentari abbiamo bisogno di tempo, non è mai abbastanza il tempo che abbiamo a disposizione.
0: Tra l'altro con risorse immagino non immense, ecco.
1: No, risorse pochissime, siamo, come si dice qui a Roma, una scarpa e una ciabatta, cioè nel senso siamo da soli e in pochissimi, partiamo in due per fare i reportage, ci stiamo 15 giorni. Poi la difficoltà spesso è anche quella, no? In un mondo in cui tutto cambia molto velocemente e noi vogliamo fare un tipo di lavoro un pochino più approfondito, il tempo che fatti, giri, torni, è già cambiato qualcosa. Quindi diciamo è importantissimo l'uso del repertorio delle persone, del repertorio dei social, che ci dà, diciamo, non utilizzato tanto in una maniera magari spettacolare, ma utilizzato come una telecamera privata, personale, sulla vita delle persone. E quindi spesso c'è l'uso di questo repertorio, che a volte anche un po' aggiorna, perché poi sai, parlando di esteri, noi facciamo per la maggior parte storie girate all'estero, andiamo una volta e basta, è finita, diciamo.
0: Certo.
1: Quindi per poter aggiornare le cose è anche importante instillare dei rapporti personali con le persone, e quindi poi man mano rimanere connessi con queste storie, no? Per esempio c'è questa soldatessa trans che ha partecipato al documentario che sarà la terza puntata, che continua la sua battaglia, no? Legale, con le cause, eccetera. Quindi diciamo cerchiamo di aggiornare, però cerchiamo a livello identitario come trasmissione di andare un po' su un racconto che possa essere valido nel corso dei mesi, ecco, cioè non andiamo diciamo nella cronaca, nell'attualità più spinta. L'attualità è il motivo per cui parte un documentario, è il motivo dietro a delle scelte di racconto, ma poi il racconto deve essere più ampio. Per esempio per la puntata americana noi parliamo della coscienza del soldato, ok, sappiamo guerra canta, Trump, fondamentalismo cristiano, ma la domanda che si pone il documentario è: a chi appartiene la coscienza del soldato? La domanda universale, no?
0: Sì,
1: che cerchiamo un po' di porci per la puntata finlandese,
0: diciamo dai tempi di Omero che ce la facciamo questa domanda.
1: Esatto. Quindi un po' il nostro scopo è quello di rispondere a domande un po' più ampie, calandoci però nell'attualità, nel giornalismo, in quello che succede fuori dalla porta di casa.
0: Benissimo, Luigi sei stato gentilissimo e ti ringraziamo molto, chiaramente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro della trasmissione. Allora, la puntata della settimana scorsa è già disponibile su RaiPlay, anche le prossime lo saranno, però noi in omaggio a un tempo che fu analogico ti chiediamo quando sarà possibile vederla in diretta, la trasmissione di oggi.
1: Allora, Allora, oggi andiamo in onda intorno alle 11, diciamo gli orari sono un po',
0: ballerini.
1: Un po' strani perché sì, sono un po' ballerini.
0: È estate quindi, per diciamo, tutti, per tutti i palinsesti.
1: È estate per tutti, quindi se non volete sbagliarvi, collegatevi alle 11:05, così li avete per il primo minuto.
0: Beh, stiamo parlando di Rai 3, giusto?
1: Rai 3, Rai 3. Sì, su Rai 3 questa sera oltre la linea, la puntata che racconta del confine tra Finlandia e Russia.
0: Benissimo, Luigi, grazie ancora, un abbraccio e a risentirci magari prossimamente per la prossima.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Ti salutiamo, ciao ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

11:31 all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa la presentazione del Fattore Umano che va in onda questa sera alle 23 su Rai 3 e fra poco, come detto, ancora una corrispondenza per parlare delle esecuzioni in Arabia Saudita.

0: voce in diretta. Salutiamo Thomas dall'altra parte del telefono. Buongiorno Thomas, ci sei?
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Onda Rossa.
0: Benissimo, allora con te di nuovo purtroppo per ritornare sulla vicenda delle esecuzioni capitali in Arabia Saudita, la ricorderete, insomma è una storia che abbiamo affrontato più volte, decine e decine di persone di origine etiope che sono state condannate a morte in Arabia Saudita. Alcune di queste esecuzioni sono state già purtroppo portate a compimento. E le ultimissime notizie, Thomas, ci parlano di altre decapitazioni che sono avvenute proprio nelle ultime ore, giusto?
1: Sì, giusto Marco. In pratica la situazione è rimasta stagnante per un po' di periodo, sempre con questa paura e ansia che hanno questi prigionieri che tra un giorno o un altro gli bussano le porte, insomma.
0: Certo.
1: È stato fatto un lavoro abbastanza buono per sensibilizzare e raccontare le circostanze in cui si trovano questi prigionieri. Io e altre 4-5 persone siamo in diretto contatto con queste persone che si fanno prestare i telefoni dalle guardie, dai secondini, e riescono a mandarci molte informazioni. Gli ultimi racconti che abbiamo preso da loro talmente erano autentici che l'ambasciata etiope in Arabia Saudita si è fiondata là facendo interviste e minacce, chiamando detenuti uno per uno, facendo delle interrogazioni di minacce, insomma, e per trovare le persone che mandavano queste informazioni. Fatto sta, anche se è l'ultima opportunità che hanno e loro preferiscono rischiare che rimanere in silenzio, hanno chiesto a noi di trovare dei percorsi legali per trovare un avvocato o un gruppo di avvocati che possano mettere in discussione la loro situazione. Rispetto alle regole dell'Arabia Saudita, una persona che ha commesso i reati che hanno fatto loro, la pena di morte, la pena capitale, non la dovrebbero meritare nessuno, però in questo caso, visto le loro leggi disumane, la loro situazione non si addice al giudizio che hanno ricevuto. Quindi spiegare questo, bisogna avere un canale che arrivi direttamente alle istituzioni dell'Arabia Saudita, cosa che ha reso difficile. Quindi abbiamo scelto la via, quella dal basso, di sensibilizzare più persone possibili per via Twitter, TikTok, con un gruppo di persone molto volontariose eravamo riusciti a sensibilizzare un vasto numero di persone. Alla fine è capitata una cosa triste, che da parte del governo etiope, il Ministero degli Affari Esteri, è uscita una comunicazione dove il governo per vie diplomatiche è riuscito a salvare 1655 persone, e facendo intendere che anche quelli che erano condannati nel braccio della morte erano inclusi in questa clemenza data dal regno dell'Arabia Saudita per vie diplomatiche. E sotto c'era questa menzogna, perché i carcerati di cui noi stavamo in contatto ci raccontavano ogni giorno che loro non erano inclusi in questa situazione. Quindi tutto il lavoro fatto, soprattutto a svegliare le coscienze di molti etiopi, eritrei, tigrini, tutti coloro che prendono a cuore questa situazione, sono stati resi campo bruciato con questa disinformazione. Quindi riprendere i redini e continuare a portare la voce di questi fratelli che stanno nel braccio della morte è stato un poco difficile. E contemporaneamente c'è stato quasi più di un mese di silenzio senza insomma prelevamenti e esecuzioni di questi prigionieri. L'altro ieri una chiamata urgente ci hanno raccontato che sono venuti il 26 luglio mostrando le foto e citando i nomi delle persone che devono essere decapitate e il giorno dopo sono andati a prelevarli. Quindi anche questo hanno preso pure una forma di terrorizzazione ulteriore a quella che c'era venendo il giorno prima del prelevamento. Detto questo, hanno decapitato altri 5 e l'altro ieri la riunione che abbiamo fatto via Messenger ci raccontano che i numeri ancora sono sfasati perché sono suddivisi in diversi ambers che sono tipo dei capanni e ci sono più persone che hanno la condanna a morte, quindi il numero sale verso 97 così e non più a 46 più o meno, un po' i numeri mi stanno sfuggendo. E loro chiedono di nuovo l'aiuto in trovare delle vie legali dove far sbocciare di nuovo le accuse su di loro e trovare una soluzione perché loro potessero restare in vita. Ciò che chiedono è questo, semplice, umana e doverosa richiesta da parte loro. Per esempio c'è l'ingiustizia, sappiamo che regna in molti angoli di questa terra. Una sorella etiope era stata condannata a morte, però è stata trattenuta per 14 anni in prigione, accusata di aver ucciso una persona. Dopo 14 anni si è scoperto che lei era innocente, è rientrata in Etiopia per vie diplomatiche e così così. Anche questa liberazione di questa nostra sorella aveva dato delle speranze, in senso qua c'è stato un equivoco, ma nei loro casi, perdonatemi se sono così schietto per cercare di spiegare meglio, la legge dell'Arabia Saudita prevede se tu porti 99 kg di sostanza per entrare in Arabia Saudita, tu vieni carcerato, imprigionato per 7-8 anni e vieni liberato. Se superi 99 kg, 100 kg, un quintale, tu hai il rischio di essere giudicato a morte. La cosa triste, o insomma la cosa pratica, queste persone dallo Yemen in Arabia Saudita che camminano a piedi, il massimo che possono portare è 17-23 kg. Questo è il massimo delle persone che hanno una stazza fisica abbastanza robusta da attraversare quel terreno così inospitale. Quindi queste persone non è che non hanno commesso dei reati, e noi li stiamo difendendo o cercando di aiutarli consapevoli di quello che hanno fatto, non perché pensiamo, perché la pena di morte non la merita nessuno. Però anche rispetto alle leggi dell'Arabia Saudita, queste persone hanno ottenuto un giudizio sbagliato per un interprete maligno che dice di essere di origini eritree, ma di, perdonatemi questi dettagli, ma di un gruppo etnico Hedarib o Nara, quindi non parla bene tigrino e tantomeno amarico, e obbliga pure allo scriba che scrive le parole del giudice, lui lo minaccia a cambiare la consistenza. Quindi altera ogni forma di intervista dichiarando di essere un sano interprete, ma in realtà non parla bene tigrino. questo è il soggetto che si trova in questa zona dell'Arabia Saudita, dove va a fare l'interprete per 5-6 carceri e va a far finire nel braccio della morte persone che hanno commesso dei reati in realtà molto flessibili. Scusate se ho esagerato, ma la consistenza, la situazione è più questa.
0: Ed è una situazione pazzesca, insomma, anche perché stiamo parlando di uno stillicidio che va avanti e potrebbe ancora proseguire a lungo in un contesto in cui l'ambasciata etiope, ci pare di capire, non aiuti, anzi tutto il contrario. Ci sei, Thomas?
1: Scusa Marco, non ti sentivo bene, perdona.
0: Sì, dico, purtroppo è una situazione terribile con uno stillicidio, con insomma queste esecuzioni che in qualche modo continuano ad andare avanti e con l'ambasciata etiope, il governo etiope che non danno una grossa mano, anzi tutto il contrario.
1: E infatti la cosa preoccupante è che il governo già che sceglieva l'omertà e chiudeva gli occhi era pesante in sé, però adesso si impegna quotidianamente a spiare le conversazioni che fanno questi carcerati e andare a minacciarli, cercare di silenziarli con le ultime parole, gli ultimi fiati che hanno per poter salvarsi. Quindi si sta impegnando proprio nel divulgare queste disinformazioni e peggiorare la situazione. Tant'è vero, se vediamo, c'era uno statement la ACHPR che sono riusciti a il 22 luglio avevano scritto questo articolo molto dettagliato che dice che questi migranti etiopi in Arabia Saudita sono condannati, è una cosa imminente che nessuno riesce a fermare. E questa Unione Africana, una Commissione Africana per i diritti umani e dei popoli, è riuscita a far riemergere la poca sensibilizzazione che eravamo riusciti a fare e che il governo etiope si era impegnato a seppellire. Quindi è stato una buona miccia per riprendere il discorso, perché un'associazione per lo più pure africana che mette in discussione questa ingiustizia è stata un'altra spinta a noi per cercare di muoverci di nuovo e portare la voce di questi fratelli, insomma.
0: Va bene, Thomas, ti ringraziamo come al solito. Se non c'è altro da aggiungere, scusa, oggi è un po' disturbata la trasmissione e chiaramente ti chiediamo di farci sapere eventuali aggiornamenti e novità, speriamo positive.
1: Va bene Marco, grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie a te, un abbraccio e a presto, ti salutiamo.
1: Ciao, a presto, ciao.

Allora, le 11:49, minuti primi, con questa corrispondenza sull'Arabia Saudita concludiamo per ora la mattinata di Radio Onda Rossa. Vediamo se ci sarà la possibilità di collegarci anche con Torino e la Val di Susa, oppure se termineremo qui, come è più probabile, credo, visto che i nostri interlocutori e le nostre interlocutrici al momento non sono pronti. Per ora, dunque, per quanto riguarda questa voce, è tutto. Intorno all'ora di pranzo, poco prima, potrete ritrovare sul nostro sito tutti i contributi di questa mattina. Nel frattempo, come sempre, un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come sempre, un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Like a cancer grows.

0: C'est ça, la dame blanche.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre.
4: Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure l'avvertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
1: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero e rivenuto sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in tribunale, appunto una vittoria molto importante perché era

0: della vicenda di Montedomini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessante, li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Balbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Montedomini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola e una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Montedomini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Montedomini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli, che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Montedomini. Io, Stefania, lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti che nei tempi, per farci, a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
1: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Montedomini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori. Però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire, a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli appunto affittati a, per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece, c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Frittelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su cui si dibatte è altro. Non è questione di quanti siano gli immobili piegati, diciamo, a questa logica di rendita, ma il problema è, con tutta evidenza, possono degli immobili spesso conferiti con precise finalità, con precise finalità di beneficenza, di welfare, di aiuto al diritto alla casa, di appunto finalità comunque di tipo sociale, possono essere sottratti alle loro finalità e impiegati invece per fare rendita, e tra l'altro inseriti in un contesto di una città che diciamo così è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza. Perché questo è il punto, è un punto proprio di sistema, tanto è vero che appunto per esempio il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere, cioè il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico. Ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica, tra l'altro, che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare, quando è successo che gli immobili di Montedomini sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in cui praticamente parte questa grossa operazione, diciamo così, di commercializzazione, di attrazione degli investimenti esteri. Io c'ero in quel periodo e operavo, in quanto tra l'altro sono piuttosto vecchia, quindi ho una memoria storica di questo, diciamo. E quindi praticamente c'era questo problema, cioè si veniva sdoganato e messo in atto, anzi inventato tra virgolette, copiato secondo altri, un sistema che faceva in modo che immobili anche pubblici della città di Firenze venissero, diciamo così, messi sul mercato internazionale, perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa SPA. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quel poco, quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo: si potrebbe evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema: non c'erano, per quanto riguarda Montedomini perlomeno, dei grossi problemi di bilancio tali da giustificare la sterzata, vale a dire, voglio essere chiara, sollevare dalla destinazione degli immobili di Montedomini il limite che fossero appunto finalizzati solo tra virgolette ad aiutare famiglie in difficoltà e comunque a compiti sociali. Gori appunto chiude l'articolo con questa domanda a risposta aperta: ma era proprio necessario? Io mi picco di rispondere: forse era necessario, ma non per questioni di bilancio e di cassa. Era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire, e scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse, vista l'età, vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto è un sistema economico, sociale, politico che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi, delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
0: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì. Come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima, se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato, ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose, perché come è evidente i processi sono ben più complicati che solo la personificazione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che come si è annunciato fin dall'inizio si è presentata in continuità con Nardella, e quando diciamo continuità con Nardella diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi. Quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache proprio sui temi della speculazione immobiliare, è sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto: quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe, in una breve ricostruzione sotto il titolo, negli immobili di Montedomini le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e 2018 ci sono due cambi cambi del regolamento dell'ASP permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine, ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi, non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? Il famoso acronimo TINA, non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato. Una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa. Insomma, c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni, e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così, e non siamo da soli, ci sei anche te, Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale, perché abbiamo già parlato tanto, e rientriamo dopo la musica.
2: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliano.

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle La Poragiro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sud Cobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona, che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino, fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa di rete, vabbè, che c'è di strano, era ovvio, non può che andare così, e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Balbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura, che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le officine grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni, che come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace, se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild, e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso, o comunque ci si aspettasse, una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto, questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo però, ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo, anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se ne è occupata, ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli, che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area ex OGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, via Paesiello, ex dopolavoro ferroviario, e l'ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione, questo non è avvenuto, e successivamente dopo quattro aste andate deserte è stata acquistata dal gruppo Rothschild, che in accordo con la scheda urbanistica approvata potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che aiuta la città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, zero metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo, ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione di rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere il diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le aree ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione al momento in cui l'affermo

sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione, che dice: Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione, che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri. Ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione. Giudice per le indagini preliminari, ambienti tra parentesi sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio, guardiamo che succede, perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il Tribunale del Riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì, adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, Sicilia, Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del Riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori. Questo è Repubblica dell'11, La Nazione dell'11 di luglio, Sollicciano, ok del Riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La Sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi in sostanza, in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro o comunque mettere in discussione la iniziativa presa dalla Procura, che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute. Il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi, che se le 7 sezioni restano chiuse vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno, quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una 10-15 giorni era stato il ritornello e, diciamo, l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria: siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come è già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio, carceri, i materassi erano un refuso.
restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi. Per il riesame, sequestro legittimo, ma aspetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti, che significa che i materassi erano un refuso. Sollicciano, sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche, cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero. Invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che 7 sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio, ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte, questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per, non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese dai detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi, anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano, allora c'è un po' di vergogna. Quando invece a soffrire sono detenuti e detenute, chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. L'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore: l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che esce su Repubblica, come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19.
E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno, carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro, chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca, e i giornali allargano un po' il quadro inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere per certi aspetti anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano, che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così, e la vendetta, come già detto, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato, non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino, disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato e l'emergenza penitenziaria. Anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Bonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa, anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà, e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire un simulacro di una cella come forma di social washing, che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, il 18 di luglio Sollicciano, Dogaia e Lucca tra sovraffollamento e morti, il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino, che parla della scarcerazione finalmente del 87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui, dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro
ultraottantenne alla lista dei morti, chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse 7 sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo, miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dugaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita, penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi, visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo, sappiamo e ho ricordato che c'era stato anche Monia Monni, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano, c'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste 7 sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi, o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi, anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano, presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione, frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto, non è una foto notizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere. La visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne, ecco, se ne accorgono anche loro, e ecco, questo diciamo è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che insomma hanno delle responsabilità su tutto questo, per cui chiaramente quando si parla della politica bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare insomma in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica, c'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda, e quando poi tengono in mano le redini del paese continuano a fare danni su danni, e poi quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra a me, tanto per chiudere con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di Più Europa e Radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutte voi il mio grande e solito ciao!

Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare

0: haven't, we're sponsoring a new band. It's called The Velvet Underground. And we're trying to, well, since I don't really believe in painting anymore, I thought it would be a nice way of combining, and we have this chance to combine music and art and films all together, and we're sort of working on that. And
1: suonavamo insieme già molto tempo fa, in un appartamento da $30 al mese, e poi incontrammo Andy. Ora abbiamo la possibilità di suonare il genere di roba che ci piace veramente suonare. Beh, abbiamo sempre suonato il genere di roba che ci piace veramente suonare, ma adesso possiamo suonarlo senza venire licenziati da Tremendi Caffè. Ora però tutto sta cambiando, perché disponiamo di attrezzature via via sempre più complete e le idee spuntano così veloci che la cosa migliore è non sapere suonare uno strumento. Pensavamo, per esempio, di prendere Mo e bendarle gli occhi e tapparle le orecchie. Allora sì che potrebbe suonare insieme a noi, altrimenti non si va mai fuori tempo. Non c'è niente come essere fuori tempo o non seguire il ritmo. È un bel modo di suonare, specialmente con i film di Andy, perché la nostra musica è come i film di Andy e i film di Andy sono come la nostra musica. E le due cose vanno bene assieme. Per esempio, Andy fece la foto di una banana per la copertina dell'album e ora ho visto un ingrandimento della banana che è diventata davvero enorme, avvolta di ogni altro genere di significato. È una banana sexy, estremamente carina, e la copertina dell'album si sbuccia, gran cosa, per rivelare l'interno di una banana molto sexy e attraente. Siamo costantemente attaccati. Nessuno scrive qualcosa di bello su di noi, o almeno prende la cosa davvero seriamente. Ma mi sta anche bene. Siamo stufi di essere definiti osceni. Abbiamo intenzione di utilizzare tutte le critiche negative per le note di copertina dell'album. La nostra citazione preferita è: i fiori del male stanno sbocciando. Qualcuno deve pestarli prima

Dopo i psichiatri da strapazzo ti fanno l'elettroshock. Hanno detto che ti avrebbero lasciato vivere a casa con mamma e papà invece che in ospedali psichiatrici. Ma ogni volta che provavi a leggere un libro, non riuscivi ad arrivare a pagina 17, perché avevi dimenticato dove eri. Così non potevi neanche leggere. Non lo sai, ti ammazzeranno i figli. Non lo sai, ti ammazzeranno i figli fino a quando non scapperanno via. Mamma al telefono mi ha detto che non sa più che cosa fare con papà. Lui ha preso un'ascia e ha spaccato il tavolo. Non sei felice di essere sposata? Nostra sorella si è sposata a Manhattan. E suo marito prende il treno, è grande e grosso e non ha nemmeno il cervello. Non lo sai, ti ammazzeranno i figli. Non lo sai, ti ammazzeranno i figli. Ti ammazzeranno i figli fino a quando non scapperanno via. Creedmoor mi ha trattato proprio bene, ma Penn Whitney ancora meglio. E quando sono andato fuori dall'ospedale psichiatrico ero così triste, non avevo ricevuto neanche una lettera. Tutte le droghe che ci siamo fatti è stato davvero uno sballo. Ma quando ti iniettano Torazina dopo una fumata di cristalli, tu soffochi proprio come un figlio di puttana. Non lo sai? Ti ammazzeranno i figli. Non lo sai? Ti ammazzeranno i figli. Fino a quando non scapperanno via.

Mi spiace, principessa. Sono lento ad amare. Credimi, è inesperienza. L'incapacità di mostrare affetto. I lunghi minuti senza parole. E poi, forse, un maldestro sfiorare. Mentre sorseggio vino, mentre ogni volta ho pensato diglielo. Ma non l'ho fatto. Invece, rimango inquieto e pensoso, come mi dicono facciano i bambini in adolescenza. Ma non ho detto, percorso miglia, fa così freddo fuori per esserti accanto, senza piani o sotterfugi in testa. So che sembro morto, imbronciato e silenzioso, ma il mio bisogno più grande è essere con te in silenzio. Non riesco a parlare di persona, parlo per telefono, senza guardare negli occhi. E poi dico quello che di persona taccio. Sono triste e lunatico. E il tuo ottimismo mi allieta la vita. No, non interpretare male il mio silenzio. Sono silenzioso in due modi. Se ce ne fosse un terzo, non ti guarderei lavorare a maglia. Stando seduto a mettere un bottone, così, il fiore di plastica spostato, i tuoi occhiali nuovi posati sul naso che conosco, riceverebbe il mio bacio se glielo dessi, ma continuo a sedere, possibilità incantate e meravigliato della mia stupidità. Ma non esserne ingannata. Nella mia testa ci sono migliaia di parole per ciascuna canzone d'amore.

Vorrei essere nato 1000 anni fa. Vorrei aver navigato per mari oscuri su un grande veliero. Navigare da una terra all'altra, in abito e cappello da marinaio, via dalla grande città, dove un uomo non può essere libero dai mali di questa città e da se stesso e da quelli attorno a lui, e credo di non sapere niente. Credo di non sapere proprio niente. Eroina, che tu sia la mia morte. Eroina, è mia moglie, la mia vita, perché un ago nella mia vena porta al centro del mio cervello. E sto meglio che se fossi morto.

Aspetta, amico. È solo una bugia. È una bugia che lei racconta agli amici. Ecco una vera canzone. Una vera canzone che non ammetterebbe neanche a se stessa che le sanguina il cuore. È una canzone su cui molta gente geme. È una canzone dolorosa, con un sacco di verità tristi. E la vita è piena di canzoni tristi. Un centesimo per un desiderio. E desiderare non significa che sia vera, Joe. Dove un bel bacio, un bel viso non riesce a farsi strada, malgrado i vagabondi come noi siano nati per pagare. L'amore se n'è andato e mi ha portato via gli anelli dalle dita, e non c'è rimasto altro.

11 settembre. Lori, se tristemente ascolti, gli uccelli sono in fiamme. Il cielo scintilla mentre io sto in piedi sul mio letto e osservo, fissando la corazza del ragno, carne ridotta in cenere nauseante, mentre io sul mio tetto mi struggo al tuo pensiero. Lori, se tristemente sei in ascolto, egoisticamente mi manca la tua mancanza, i confini del nostro mondo che stanno cambiando. L'aria è piena delle ragioni malate di qualcuno. E io pensavo che una bella stagione vegliasse su di noi. Lori, se tristemente ascolti, i telefoni non funzionano, gli uccelli sono in fiamme, il fumo si arriccia nero. Io sono sul tetto, la statua della libertà alla mia destra, ancora in piedi. Lori, lo scarno desiderio del male è su noi. Lori, se tristemente ascolti, sappi una cosa su tutte quante. Tu sei tutto ciò a cui ho pensato davvero, mentre la TV amplificava le urla, i fiocchi di neve cinerei, le sirene che strillano. Tutto ciò che ho desiderato eri tu da stringere. Corpi congelati nel tempo che saltano. Gli uccelli sono in fiamme. Solo una cosa sto pensando. Lori, se tristemente sei in ascolto, ti amo. Lori, se tristemente sei in ascolto, ti amo.

Lui e io abbiamo passato molto tempo qui negli ultimi anni, e anche se siamo gente di città, questa è la nostra dimora spirituale. Ci incontrammo per la prima volta ad un festival a Monaco nel 1992. Come poi avemmo modo di scoprire, lui ed io non vivevamo molto lontano l'uno dall'altro a New York, e dopo il festival lui suggerì di vederci. Penso gli sia piaciuto quando ho risposto sì, assolutamente, ora sono in tour, ma quando tornerò, vediamo, tra circa 4 mesi, vediamoci sicuramente. Andò avanti per un po' e finalmente mi chiese se volevo andare all'Audio Engineering Society Convention. La convention è uno dei posti più grandi e importanti dove entusiasmarsi sull'ultimo equipaggiamento tecnico, e passammo un pomeriggio felice guardando amplificatori, cavi e parlando delle cose elettroniche da comprare. Non aveva alcuna idea che quello dovesse essere un appuntamento, ma quando andammo a prendere un caffè dopo mi chiese: vorresti andare al cinema? Certo. E dopo di quella cena? Ok. E poi una passeggiata? Da quel momento non ci siamo mai separati. Lui ed io suonavamo insieme, diventammo migliori amici e poi compagni. Abbiamo viaggiato, ascoltato e criticato il lavoro dell'altro, studiato cose insieme, la caccia alle farfalle, la meditazione, andare in kayak. Facevamo battute ridicole, smesso di fumare 20 volte, combattuto, imparato a trattenere il fiato sott'acqua. Andati in Africa, abbiamo cantato arie d'opera in ascensore, fatto amicizia con persone improbabili. Ci siamo seguiti in tour quando è stato possibile e abbiamo avuto una dolcissima cagnolina che suonava il piano. Condiviso una casa che era diversa dai nostri rispettivi appartamenti. Abbiamo protetto e amato l'altro. Andavamo spesso a vedere arte, musica, spettacoli, teatro e ho osservato come amava e apprezzava altri artisti e musicisti. Era sempre così generoso. Sapeva come fosse difficile l'ambiente. Come molte coppie, ognuno di noi ha costruito un modo d'essere, strategie, a volte compromessi, che ci hanno permesso di essere parte di una coppia. A volte abbiamo perso un po' di più di quello che eravamo capaci di dare, o abbiamo ceduto un po' troppo, o ci siamo sentiti semplicemente abbandonati. A volte ci siamo davvero arrabbiati, ma anche quando ero fuori di me, no, non ero mai annoiata. Abbiamo imparato a perdonarci l'un l'altro e in qualche modo per 21 anni abbiamo intrecciato le nostre menti e i nostri cuori insieme. Era la primavera del 2008, stavo camminando per strada in California, mi sentivo abbattuta e parlavo al cellulare con lui. Oh, ci sono tante cose che non ho mai fatto e che volevo fare, gli ho detto. Come cosa, per esempio? Non so, non ho mai imparato il tedesco, non ho mai studiato fisica, non mi sono mai sposata. Perché non ci sposiamo? Mi ha chiesto. Ci incontriamo a metà strada, arrivo in Colorado. Che ne dici di domani? Non pensi che domani sia un po' troppo presto? No, non lo penso. E così il giorno dopo ci siamo incontrati a Boulder, in Colorado, e ci siamo sposati nel giardino di un amico di sabato, indossando i nostri normali vestiti da sabato. Suppongo ci siano molti modi di sposarsi. Quando sposi quello che anche il tuo migliore amico da diversi anni, dovrebbe esserci un altro nome per chiamare la cosa. Ma quello che mi ha sorpreso di più nello sposarmi è come si alteri il tempo, e anche come in qualche modo aggiungo una tenerezza che era in qualche modo completamente nuova. Lui era malato da 2 anni a questa parte. Prima per il trattamento con interferone, una serie di iniezioni ignobili ma spesso efficaci per trattare l'epatite C, che è equipaggiata con una bella serie di fastidiosi effetti collaterali. Poi è subentrato un cancro al fegato che si andava a sommare a una forma di diabete in stato avanzato. Abbiamo ottenuto buoni risultati in ospedale. Lui ha imparato tutto quanto su queste malattie e sui rispettivi trattamenti. Ha continuato a fare Tai Chi ogni giorno per 2 ore, più fotografie, libri, registrazioni, la sua trasmissione radiofonica con Al Wilner e molti altri progetti. Ha amato i suoi amici e ha chiamato, mandati messaggi, email, quando non poteva essere con loro. Abbiamo cercato di comprendere e applicare gli insegnamenti che il nostro maestro Mingyur Rinpoche impartiva, specialmente quelli più difficili, come devi imparare a padroneggiare l'abilità di sentirti triste senza in realtà essere triste. La scorsa primavera, all'ultimo minuto, ha ricevuto un trapianto di fegato che sembrava aver funzionato completamente e ha riguadagnato istantaneamente la salute e l'energia. Poi anche quella ha cominciato a funzionare male e non c'era via di scampo. Quando il dottore ha detto è finita, non ci sono più opzioni,
l'unica parte che lui ha sentito era opzioni. Non si è dato per vinto fino all'ultima mezz'ora della sua vita, quando improvvisamente lo ha accettato, all'improvviso e completamente. Eravamo a casa, l'avevo portato via dall'ospedale qualche giorno prima e anche se era molto debole ha insistito per uscire fuori nella luce accecante del mattino. Come persone use alla meditazione eravamo preparati per questo.

smesso di battere, non aveva paura. Ero riuscita a camminare con lui fino alla fine del mondo. La vita, così bella, dolorosa e spettacolare, non può dare qualcosa più di questo. E la morte? Penso che lo scopo della morte sia la realizzazione dell'amore. Al momento non posso che essere piena di gioia e sono così orgogliosa del modo in cui ha vissuto, in cui è morto, della sua incredibile potenza e grazia. Sono sicura che verrà a trovarmi in sogno e sembrerà ancora vivo. E all'improvviso sono qui in piedi, da sola, incantata e piena di gratitudine. Com'è strano, eccitante e miracoloso che possiamo cambiarci l'un l'altro in modo così profondo, amarci l'un l'altro così tanto attraverso le nostre parole e la musica e le nostre vite reali. Lunga vita alla bellezza che scende, ci attraversa e si riversa su tutti noi. Lunga vita alla bellezza che scende, ci attraversa e si riversa su tutti noi. Lori Anderson, sua amorevole moglie,

Lo spettacolo Songs for Lou, ho camminato fino alla fine del mondo, scritto, diretto e interpretato da Daniele Federici e Alessandro Fea.

0: Spettacolo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati con Woody Neri, direzione artistica Maura Pettoruso, regia Carmen Giordano.
1: I corvi nidificano, le rondini se ne vanno. Lei forse non sa, dottore, ma io sono venuto qui per sbaglio. Tra 4 mesi, 4 mesi meno 2 giorni, e io la lascio questa vecchia bicocca. Torno in città. Non sono mica diventato ufficiale per spendere i miei anni migliori in questa frontiera di secondo ordine. 4 mesi si possono aspettare. A dirla tutta, dottore. Io avrei potuto partire anche subito. Così mi ha detto il capitano. Ufficiale, lei è assolutamente libero. Così mi ha detto. Assolutamente libero di scegliere. Può partire subito. No, certo, avrei dovuto dichiararmi malato. No, niente di che per la mia carriera. Ma un po' d'orgoglio, per Dio. Oppure attendere 4 mesi. Fino al prossimo controllo medico di routine. E ciò sarebbe risultato ancora più, come dire, normale? Sì, un normale controllo medico con risultato naturalmente negativo. D'altronde a queste altezze, non sono altitudini per tutti. Solo un consiglio, intendiamoci. La scelta è stata mia, naturalmente. Come si fa a giudicare? Onestamente. Se si è arrivati da pochi minuti. Questo mi ha convinto. Il capitano ha ragione. Onestamente, come si fa a giudicare? Sono pensieri legati all'aspettativa. Sarà grandiosa, pensavo, una delle principali. Via, non ho fatto l'accademia per immaginarmi in un antico forte lontano da qualunque importanza militare. I soldi arriveranno. Le donne. Quelle fanno parte del normale corso della vita. Io adesso, finite le lunghe esercitazioni, mi aspetto la giusta ricompensa. Non ho speso i miei anni più spensierati invano, questo è certo. 4 mesi passano veloci e sono poca roba rispetto al tempo che ho davanti.

onestamente, una prigione, una reggia abbandonata. Tutto qui dentro ristagna come in uno strano torpore. Io lo ammetto, ora qui posso ammetterlo. Mi spaventa. Mi pare un mondo estraneo da me, senza alcuno splendore. E gliel'ho detto al capitano, non era quello che mi ero immaginato. E non mi importa se questa debolezza non è adatta a un soldato, ad un ufficiale. Io lo confesso, voglio tornare in città. Pare che qua dentro tutti si siano dimenticati che da qualche parte nel mondo esistono donne ridenti, case allegre, ospitali. No, tutto qui dentro è una rinuncia. Ma per chi? Per cosa? Certo, non vorrei sembrare un codardo. Questo no. Posso resistere 4 mesi. Non sono di sicuro più debole degli altri. Possono loro? Anch'io posso. Anche per mia mamma, sì. Lei mi immagina fiero nella mia nuova destinazione, mi pensa a festeggiare con i miei nuovi compagni, o magari in dolce compagnia. Fantasie. Il paese più vicino dista 2 ore di cavallo, dicono. Qui attorno soltanto sassi, cespugli e quella storia. Il deserto. Io non l'ho mai visto un deserto. Ecco, questo sì che è un buon motivo per restare. Certo, se il capitano avesse fatto uno strappo alle regole, una sbirciatina al di là delle mura, dice che è contrario al regolamento della fortezza. Ma non vale la pena, ufficiale? Un paesaggio che non vale niente. Ha detto così, mi sembra, non lo so. Non ascoltavo io. Cercavo soltanto di sbirciare fuori dalla finestra del suo ufficio. Solo un pezzettino di rupe. E il resto? Dice di aver visto delle torri bianche. Che c'è un vulcano che fuma. Una macchia nera lunga. Foreste. Eppure, una stupidaggine, eh? Una cosa stupida, assurda, però mi pare di avere già visto. Un sogno, forse. Maledetta cisterna. Non ti lascia dormire. Senti? Senti come si affanna a scandire il tempo. Non ti lascia in pace questo suono. Nel silenzio soltanto questo maledetto sgocciolio. E la testa mi si riempie di pensieri assurdi. Eppure non è la prima volta che sono da solo. No, certo. Solo? Certo. Però ora mi sembra come se fosse nessuno che entra dalla porta. Nessuno che si ricorda di me in tutta la fortezza. Forse anche in tutto il mondo. Ciascuno ha le sue preoccupazioni. Ciascuno basta appena per se stesso. Persino mia mamma può darsi, in questo momento, altre cose in mente. Via, via, via, via, via, via, via, via, via, andare via di qui il prima possibile. Centinaia di uomini a custodire un valico da cui nessuno passerà più. E se in realtà i discorsi del capitano fossero tutta una commedia? Se in realtà anche passati 4 mesi non mi lasceranno partire? Se dovessi passare quassù anni e anni? Che idee, assurde.

0: sono qui per uno sbaglio. Ha cominciato il colonnello, dicono. Si preparano grandi eventi, ha cominciato a dire. Si è messo in testa che la fortezza è importantissima, che deve succedere qualcosa. Una guerra. Forse dalla parte del deserto. Non verrà nessuno, si capisce. E sono tutti qui che aspettano. Ogni anno da succedere qualcosa finché non li metteranno a riposo. Stia attento o si lascerà suggestionare. Dal deserto deve arrivare la loro fortuna. L'ora di gloria che prima o poi tocca a ciascuno nella vita. Per questa vaga possibilità consumano quassù tutta la loro esistenza. Ma fra 4 mesi, grazie a Dio, io li saluto per sempre. Ma dico, ma se lo ricordano che esistono degli uomini che non indossano l'uniforme? Che la notte possono scegliere liberamente di mettersi a letto o andare, che ne so, a teatro? All'osteria? No, qua esiste soltanto la fortezza con i suoi odiosi regolamenti. Ma grazie a Dio, fra 4 mesi la fortezza sarà soltanto un lontano ricordo. I corvi nidificano, le rondini se ne vanno. Lei forse non sa, dottore, ma io sono venuto qui per uno sbaglio. 4 mesi, 4 mesi ho dato a questa fortezza e ora, dottore, il mio tempo è finito. Il capitano le avrà detto. Sì, faccia come crede, dottore, guardi, lei è il miglior arbitro per queste situazioni. Un problema cardiaco andrà benissimo. Sembra ieri. Già, sembra proprio ieri che sono arrivato qui alla fortezza, ma il tempo si è consumato lo stesso. Identico per tutti. Né più veloce per chi è triste, né più lento per chi è felice. Né adagio né presto. Per lei, dottore? Ma scusi, ma quanti anni sono che è qui?
1: 20 anni. Altri 4 mesi sono passati. Per lei, per me, per quei soldati che ora marciano sulla neve, grandissimi, fieri, 4 mesi sono passati. Eppure per la fortezza e per il deserto dei Tartari che incombe dalle pianure del nord, sento come ho ancora tanto tempo davanti, tutto il buono della vita, perché affannarsi?
0: In fondo non è che codardia. Abbandonare la fortezza ora.
1: E se il capitano avesse ragione? Se davvero dal nord dovesse scendere l'armata dei Tartari?
0: Sciocchezze, certo, sì. Però posso ancora aspettare, no? In fondo nulla è compromesso, la decisione è solo rimandata.
1: C'è tempo.
0: Dottore, io sto bene. Sto bene. E voglio restare. È più facile che tradisca un soldato piuttosto che un ufficiale. Così hanno cambiato il regolamento. È meglio che la parola d'ordine la sappia solo il comandante. Così adesso escono dalla fortezza 3/4 d'ora prima del cambio della guardia. Mettiamo, oggi il cambio è fissato alle 6. La guardia per la ridotta nuova è partita di qui alle 5:15 ed è arrivata alla ridotta alle 6 giuste. Per entrare alla ridotta occorre la parola d'ordine di ieri e questa la sa solo il comandante. Fatto il cambio alla ridotta, comincia la parola di oggi e anche questa la sa soltanto l'ufficiale. E così questa dura 24 ore finché non viene la nuova guardia a dare il cambio. Domani sera poi, quando i soldati fanno ritorno alla fortezza, la parola d'ordine è cambiata ancora. E c'è bisogno di una terza parola d'ordine. Insomma, l'ufficiale ne deve sapere 3. Ma se la parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale e lui, mettiamo, si sente male lungo il tragitto, che cosa fanno i soldati? Mica lo potranno obbligare a parlare, no? E non possono neanche tornare da dove sono partiti, perché intanto anche di là la parola d'ordine è cambiata. A questo non ci pensano? Sarebbe più semplice fare una parola d'ordine speciale per la ridotta nuova. Ma bisognerebbe cambiare il regolamento, occorrerebbe una legge. Il regolamento così com'è parla chiaro. La parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia al successivo. Una sola parola d'ordine vige nella fortezza e sue dipendenze. Dice proprio così, sue dipendenze. Parla chiaro e non c'è da fare nessun trucco. Una per entrare alla ridotta nuova, una per uscirne e una per rientrare alla fortezza. Chiaro? Il regolamento è vetusto. Eccessivo per una fortezza da cui nessuno passa più da tempo. Io, in 22 mesi, non ho visto accadere nulla. Nulla. Tutte le giornate identiche, una dopo l'altra, identiche. Eppure in 22 mesi, voglio dire, ne possono succedere molte di cose, eh? C'è tempo perché si formino, che ne so, delle famiglie. Perché nascano dei bambini. E comincino anche a parlare. Perché una donna invecchi e nessuno più la desideri. Perché un uomo muoia e venga anche dimenticato. Ma non alla fortezza. 22 mesi sono passati qui alla fortezza e non è accaduto nulla, né dal nord né da altre parti. Eppure aspettano ancora. È assurdo. Ci sono degli uomini che a un certo punto si mettono ad aspettare la morte. Non mi riguarda. Una cosa è accaduta. Sì, una sola. In 22 mesi. Forse che a qualcuno può bastare. Comunque, toccava a me. Il turno alla ridotta nuova. E questa era già una bella novità. Praticamente si è già fuori confine la ridotta. Questo lo aspettavo da tempo. Soltanto alla ridotta nuova si può osservare il deserto in tutta la sua grandezza. È l'avamposto più a nord della fortezza. Per 24 ore l'ufficiale è il comandante assoluto. Per 24 ore il re in persona vale meno di me alla ridotta nuova. È una questione di sicurezza, è chiaro. In caso di attacco nemico, la ridotta deve bastare a se stessa. Così dice il regolamento.
1: Dalle sue finestre il deserto si vede perfettamente. Un lastricato di rocce. Qua e là, macchie di cespugli bassi. E in fondo, una striscia nera. Una foresta, forse. Da 22 mesi aspettavo di vederlo. Il deserto dei Tartari. Una battaglia. Disperata.
0: Io, i miei uomini, resistiamo contro l'esercito del nord. Molti sono morti. Io stesso sono ferito. Una brutta ferita, grave. Ma posso ancora comandare il plotone. Le cartucce stanno per finire. Noi ingaggiamo l'ultimo disperato attacco. Arrivano i rinforzi. Io svengo, sfinito. Poi sento che mi chiamano. Tenente Drogo. È il re in persona che si congratula con me.
1: Ma in fondo potrei accontentarmi anche di meno.
0: Il re, per esempio, può anche non arrivare. Anche la ferita può non esserci. In realtà basterebbe una semplice battaglia, poi io sarei felice per tutta la vita.
1: Io so distinguere i sogni dalla realtà e questa deve essere un'allucinazione. Ho forza di fissare così l'orizzonte.
0: La nebbia, alle volte, ha dei buchi. Ci si vede attraverso. Sembra che ci sia qualcosa, ma è solo nebbia che si muove.
1: Dare l'allarme comunque sarebbe stupido.
0: Il regolamento parla chiaro. Bisogna dare l'allarme in caso di minaccia, di comparsa di reparti nemici e in ogni caso in cui persone sospette si avvicinino a meno di 100 metri dalle mura. E questi sono più di 100 metri. E comunque non è detto che sia una persona. E che cosa allora? Uno spirito?
2: Un cavallo. Uno splendido cavallo, nero. E non un cavallo selvaggio, una bestia scelta.
1: Un cavallo da militare. Ma da dove arriva?
2: Maledetta fortezza! Un cavallo basta per far sobbalzare gli animi, per far rinvigorire le assopite speranze. Un cavallo! Ma poteva rimanere un mistero? Una storiella stupida da raccontarsi nelle sere future? Poteva rimanere una nuova leggenda fra le mura della fortezza? Solo che il soldato Lazzari si è messo in testa che fosse il suo di cavallo, che fosse uscito chissà come dalla fortezza. Una stupidaggine, voglio dire. Ma il Lazzari si è intestardito. Rientrando alla fortezza si è nascosto dietro un pietrone, probabile. E qualcuno deve avere risposto per lui all'appello del cortile interno per risparmiargli 2 mesi di prigione, chiaro.
1: Troppo tardi ci si è ricordati della parola d'ordine.
2: Di quel regolamento vetusto della fortezza. La parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale. Senza di questa nessuno può rientrare alla fortezza dalla parte del nord. E Lazzari è un bravo ragazzo. È arrivato da poco e non deve averci pensato. Recupera il cavallo e ritorna verso la fortezza. C'è il Moretto a far da sentinella. Vede il Lazzari che si avvicina con il cavallo e imbraccia il fucile. Così dice il regolamento. Per 3 volte grida «Chi va là?» aspettando che quello gli risponda con la parola d'ordine. Il Lazzari.
3: «Oh, Moretto! So io! Metti giù quel fucile!»
2: Ma quello lassù non è più il Moretto. Quello lassù adesso è una sentinella addestrata da centinaia di esercitazioni.
3: «Oh, Moretto! So io! Il Lazzari! Tu mi riconosci!»
2: Ha una bella mira il Moretto, uno dei migliori della scuola di tiro.
3: «Oh, Moretto! Tu m'hai ammazzato!»
2: Ha detto così. Adesso
1: le sue cose saranno rispedite alla famiglia con una bella lettera del colonnello. La camicia di riserva andrà ad un nuovo soldato. Il fucile e la divisa, invece, saranno sepolti insieme con il Lazzari. Così dice il regolamento della fortezza.
2: Il fatto è che quello sparo, quell'unico sparo, un modesto colpo di fucile, è bastato a far risvegliare tutta la fortezza. Per anni c'è stato silenzio, troppo, e adesso gli uomini, gli ufficiali, i soldati, tutti si sono guardati in faccia come se fosse stato quello il segnale. Non che io ci creda, a queste assurde storie sui tartari. Io lo vedo troppo bene come sono ridotti gli ufficiali che stanno qui dentro, rinchiusi da troppo tempo, aspettando la loro ora di gloria.
1: Io aspetto, sì, ma aspetto soltanto il momento in cui me ne andrò.
2: 2 anni sono un tempo ancora accettabile, quello che mi rimane davanti è ancora lungo. Oh, non finirò certo la mia esistenza quassù. Gli anni passati alla fortezza valgono doppio per i punteggi di merito. Tanto vale godersela. Al momento buono chiederò un trasferimento. La fortezza non è un mistero per me. Il suo oscuro segreto non mi ha intrappolato, grazie a Dio.
1: Sono morto. Morto. Perché non può essere un sogno. Nel sogno c'è sempre qualcosa di assurdo, di confuso. Non ci si libera mai dalla vaga sensazione che sia tutto falso. E a un momento ci si dovrà pur svegliare. Ma questa è una cosa così strana che non posso essere neppure sveglio. Quindi devo essere morto. Esattamente, morto. E nel mondo dell'aldilà. Praticamente identico al nostro, solo che le cose belle si avverano. Scende dal nord gente misteriosa. Qualcuno dice che sono a piedi, altri che sono a cavallo, che avanzano in fila indiana, che c'è una bandiera, ma in realtà l'unica cosa che si vede è una sottile linea nera.
3: Hanno ragione loro! Non abbiamo aspettato invano gli anni, i miei! 2 anni, 24 mesi, non sono andati sprecati. Il fatto è che quando si vede qualcosa che ricorda quello che stiamo aspettando da tanti anni, e poi si finisce per credere anche noi a quello che credono tutti. Ora, quella striscia lì che si muove, sembrano veramente dei soldati. Va bene, forse non saranno i tartari, però soldati lo sono, di sicuro. Manca soltanto il segnale, il grande allarme. Io non l'ho neanche mai sentito, se non nelle esercitazioni. Eccellenza, gli ufficiali sono tutti riuniti nella grande sala riunioni.
1: Non mi ascolta il colonnello. È intento a pulire le lenti dei suoi occhiali. Non capisco. L'ha aspettato tutta la vita questo momento e ora sembra che non gliene importi nulla, come se la cosa non lo riguardi. Io non posso certo insistere, ma vorrei chiedergli: ma cosa aspetta a dare il segnale di grande allarme? Ci sono dei soldati, non lo vede? Prima di sera potrebbero assaltare la fortezza. Eccellenza, gli ufficiali...
4: Ho sentito, tenente.
1: Mi scusi, eccellenza, io non dovrei permettermi, sono qui soltanto da 2 anni. Eppure, mi lasci dire, il tempo dei tartari è passato. Non sono altro che una leggenda remota, una storia buona per passare il tempo nella monotonia della fortezza. Di questo ne ha coscienza anche lei. Eppure, eccellenza, soldati lo sono di certo. Il grosso non si è ancora visto, questo è vero. Potrebbe darsi anche che non esista neppure. D'altra parte, perché gli stranieri dovrebbero attaccare la fortezza? Lei lo sa meglio di me che questo confine non interessa più a nessuno. Ma quelli che stanno avanzando sono soldati, eccellenza. Su questo non ci si può sbagliare. Non si fidi troppo, signor colonnello. Eccellenza, mi lasci interpretare. Non è paura la sua. Non è il pensiero di poter morire che la ferma. Lei ha atteso questo momento troppo a lungo. No, mi lasci dire. Non è il nemico che la spaventa, ma la possibilità che questa improvvisa fortuna, questa rivincita da tanto tempo attesa, si dissolva, come deve essere già accaduto decine di volte. E forse può bastare niente. Un semplice saluto, una ammissione di desiderio, perché l'immagine si dissolva. Alla sua età, sperare costa fatica. E lei preferirebbe rimanere immobile. Prolungare questa attesa. Provocare il destino perché si scateni. Davvero. Eccellenza, mi scusi se insisto, gli ufficiali...
4: Si diverte il destino a giocare con le nostre speranze.
2: Reparti provenienti dallo Stato del Nord, incaricati di stabilire la linea di confine, non sono interessati alla fortezza,
1: si scaglioneranno lungo la linea delle montagne.
4: Se l'era sentita il colonnello.
2: Ci sono uomini che non nascono per la gloria, eh? Colonnello!
4: Dopotutto ci tocca sempre quello che ci si merita. Domani nevicherà. Nevicherà qui alla fortezza. Continuano a passare i corvi. Vede, colonnello, io sono qui per uno sbaglio. Ma lei forse se lo ricorda. Io sono arrivato qui 4 anni fa.
2: Sì, signor colonnello, sono già passati 4 anni.
4: E io avrei potuto ritornare indietro subito, eh?
2: Così mi aveva detto lei. Potevo scegliere liberamente.
4: Ecco. E poi mi sono fermato per i 4 mesi successivi, fino alla visita medica di ordinanza. E il certificato negativo era già pronto, è tutto come deciso. Problemi di cuore. Vede, colonnello, se posso permettermi, in confidenza, io credevo di aver fatto una cosa nobile, in buona fede, a rimanere ancora, a non lasciare la fortezza, questo mi dicevo, capisce? Però ora penso che... il senso del dovere, sì, ecco, non sarebbe bastato a decidere di rimanere ancora. Credo piuttosto che l'abitudine abbia intorpidito i miei sensi fino ad indurmi a restare. Abitudine. Il turno di guardia, che le prime volte mi sembrava solo un insopportabile peso, ora è una piacevole abitudine. Abitudine sono diventati i colleghi. Abitudine la buona mensa, l'accogliente camino. Abitudine le gite fatte ogni tanto al paese meno lontano, le sfrenate corse a cavallo su e giù per la spianata, le partite a scacchi e la mia camera. La crepa nel soffitto, i tonfi della cisterna, la buca scavata dal mio corpo nel materasso, tutte queste cose ormai sono diventate mie, capisce? E lasciarle mi avrebbe provocato pena. Ma non creda, signor colonnello, io ne fui felice, io ero orgoglioso della mia determinazione a restare, sentivo in bocca l'amaro gusto di lasciare le piccole sicure gioie per un grande bene, ad incerta e futura scadenza, la vita mi sembrava inesauribile, capisce, signor colonnello? Ora, passati 4 anni qui alla fortezza, vorrei cambiare destinazione. Avvicinarmi alla città, se fosse possibile. In fondo è stato solo per fare cosa gradita che sono rimasto. Io avrei potuto scegliere liberamente di andarmene. Qui rimangono solo i volontari, giusto?
1: Mi parli onestamente, signor colonnello. Onestamente. Quelle erano tutte storie per tenermi buono. Non è vero che gli ufficiali sono venuti volontariamente? Tutti obbligati a restare? Come me? E allora perché nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo?
4: Tutte quelle storie sui tartari, quegli entusiasmi, non è che ci sperassero, vero? Queste sono le mie dimissioni, signor colonnello. Non morirò certo di fame. E poi sono ancora giovane, io ho tutta la vita davanti.
1: Addio, signor colonnello. Verrà il giorno in cui tutti i conti saranno generosamente pagati.
4: Quando il destino si beffa delle tue speranze troppe volte, poi non hai più voglia di credere alle sue apparizioni.
1: Non ne abbiamo avuto abbastanza? L'ultima volta?
4: Sì, 2 anni fa. Io ci avevo creduto. Mi ci ero buttato come un bambino. Sì, quella volta della pattuglia di perlustrazione.
1: Ci eravamo cascati tutti.
4: Ma in questi 2 anni, via, non si può sperare per sempre, no?
1: Ci si sente ridicoli.
4: Guardi, mi viene una rabbia se ci penso. Se penso a quella nebbia che ti confonde, che non ti fa vedere, però ti fa credere, ti fa sperare che ci sia qualcosa, qualunque cosa. E tu molli tutto, tutto non ha più senso se non aspettare che la nebbia si dissolva e che tu possa finalmente vedere di là. Che cos'è che stavo aspettando? Che cosa ho atteso? Mesi, mesi. Che cosa mi attende ora? Ed è per questa possibilità che io me ne ritorno qua, al mio solito posto, che mando giù l'ingiustizia senza fiatare e aspetto, sì, aspetto la mia gloriosa rivincita, perché verrà, verrà il giorno in cui tutti i conti saranno generosamente pagati. Quindi tu adesso no, non mi avrai così facilmente. 4 anni qui alla fortezza bastano per non cadere più nei suoi facili tranelli. Lo so io bene che cos'è quella macchiolina nera laggiù in fondo che si vede. Non ho bisogno di guardare oltre. Sarà una pattuglia di perlustrazione, come l'ultima volta. Ora che hanno sistemato il loro avamposto sul confine, di tanto in tanto è bene che vengano a controllare, no? Oppure pastori. Una colonia di pastori. È questo il periodo migliore per le migrazioni, sai? La primavera è il momento migliore per passare di qua. Del resto, anche se quella macchiolina nera laggiù fosse, ammettiamo che stiano costruendo una strada. Chi ci dice che questa strada serva per scopi militari? Chi ci dice che serva per arrivare fino qui alla fortezza e che poi ci attacchino? Ammettiamo, ma solo per assurdo, per passare il tempo infinito di questa fortezza desolata. Ammettiamo così, per gioco, che quella luce lassù sia il lume del cantiere e che quella macchiolina sia in movimento. Ora, lo spostamento, si può dire, avviene sempre nella medesima direzione, in su e in giù.
1: Carri che trasportano sassi per la strada, dici tu. Va bene, va bene, va bene. Ammettiamo che stiano costruendo una strada. Quanto tempo ci metteranno per arrivare qui alla fortezza? 6 mesi? 8? 10?
4: Va bene, potrebbe essere, è possibile, ma è difficile da qui stabilire esattamente la distanza e stimare l'avanzamento dei lavori. 6, 8 mesi, è possibile.
1: Ma è anche possibile che in inverno i lavori si interrompano.
4: Il cantiere non può procedere con queste nevicate continue. Non è strano pensare che in un cantiere i lavori si interrompano d'inverno.
1: Questo allungherà i tempi di costruzione della strada.
4: Ammettendo che i lavori si interrompano per 3-4 mesi, dipende poi dalla nevicata,
1: potrebbe volerci più di un anno per finire i lavori. 2 anni. E ancora non si vede a occhio nudo. Ancora ci vuole un buon cannocchiale. Certo, bisognerà attendere la prossima primavera per poter vedere l'avanzamento dei lavori e fare una nuova stima. Adesso la neve ha ricoperto la strada. Il cantiere è fermo, si capisce. Ma a primavera, vedrai. Vedrai se non riprenderanno. Io dico che questa volta lo finiscono. Prima della brutta stagione sono arrivati, vedrai. Si fermeranno dietro quel gradone laggiù, lo vedi? Da lì, in 2 giorni, saranno pronti ad attaccare la fortezza. 2 giorni? E via che esplode la guerra! Certo, ora sono ancora lontani, eh? Senza cannocchiale non si vedono ancora. Serve un buon cannocchiale per seguire i lavori. E loro ci hanno tolto anche questo, capisci? Che male c'è se passo qualche ora a guardare il deserto? Perché impedirmi questa consolazione? Deplorevoli allarmi e false voci. Lo so che è per me quel cartello appeso in sala di unioni, ma che male posso aver fatto io? Io sto solo aspettando la primavera per poter vedere di nuovo i puntini che si muovono. Ma ora senza cannocchiale è impossibile. La strada, come si farà a vederla senza cannocchiale?
4: Quale strada?
3: Ma non l'avrai mica presa sul serio? Ma guarda che con te non si può proprio scherzare, ma sembri un bambino, sembri.
1: È difficile. È proprio difficile credere a qualcosa quando si è da soli.
3: Oh, gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangono sempre soli. Il dolore è completamente nostro, anche se l'amore è grande, ed è proprio questo. È in questo che consiste la solitudine. Corvi.
1: La strada.
4: Da bambini. Sembra infinita. Gli anni scorrono lenti, con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità intorno, e non c'è proprio bisogno di affrettarsi. Nessuno preme da dietro, nessuno ci aspetta. Anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta, benigna, fa cenno, indicando l'orizzonte con sorrisi d'intesa, e così il cuore ti comincia a battere per eroici, teneri desideri. Si assapora la vigilia delle cose meravigliose che ci attendono più avanti. Ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo che un giorno ci arriveremo.
3: Ancora molto? No, no, basta attraversare quel fiume laggiù, oltrepassare quelle verdi colline.
4: Ma non sono per caso già arrivato? Non sono questi prati verdi, questi alberi, questa casa bianca, quello che cercavo? Per un attimo ho l'impressione di sì. Mi sembra di sì, sì, sì. Poi sento dire che il meglio è più avanti.
3: Allora riprendo senza affanno il cammino. Ricomincio la strada in un'attesa fiduciosa. Le giornate sono lunghe, tranquille. Il sole risplende alto nel cielo. Sembra che non abbia mai voglia di calare il tramonto. Ma ad un certo punto, quasi istintivamente, mi volto e vedo che un cancello è stato sprangato, sbarrandomi per sempre la via del ritorno.
4: Allora sento che qualcosa è cambiato.
3: Il sole non sembra più immobile, ma si sposta rapidamente. Non si fa neanche in tempo a fissarlo, che già precipita verso il confine dell'orizzonte. E mi accorgo che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo, ma fuggono via accavallandosi l'una sull'altra, tanto il loro affanno. Io capisco che il tempo passa.
1: E la strada, un giorno, dovrà pur finire. Un palo è piantato sul ciglio del gradone, a nemmeno 1 chilometro di distanza dalla fortezza. Fino là sono arrivati gli stranieri.
3: Il grande lavoro è finalmente compiuto. 15 anni ci sono voluti. 15 lunghi anni. Per cosa? La costruzione della strada non è stata presa sul serio dallo Stato Maggiore e la vita della fortezza si è fatta sempre più monotona e solitaria. Eppure,
0: Qualcosa deve avvenire. L'importante dovrà pur cominciare. Perché adesso, finita la strada, gli stranieri sono scomparsi? Tutto quel lavoro per niente? Pianura immobile, nebbie ferme.

ferma anche la vita nella fortezza, tutto immobile tranne l'avanzare inesorabile del tempo. Sono immortali gli stranieri? Non importa allora.

0: la speranza. Se non fosse stato per questa possibilità, tu lo devi capire. Non puoi pretendere adesso. Ma la carrozza. Ma la carrozza può aspettare ancora qualche giorno, no? Io poi, guarda, adesso non me la sento di fare un viaggio simile. Qui invece potrei ancora esserti utile. Sì, posso salire sul cammino di ronda. Mi porto dietro una panchetta. Posso almeno vedere. Io è tutta la vita che aspetto di vedere. 30 anni! 30 anni sono qualcosa! I corvi nidificano. Le rondini se ne vanno. Ormai il più è fatto. Nessuno mi può più derubare. E anche Dio. Il buono deve ancora arrivare. Oh, è questo. Eccolo qua, il nemico. Questa sì che è la battaglia più dura che ci si possa immaginare. Ignoto al mondo. Solo. Povero Drogo. E se tutto quanto fosse un inganno? Se si potesse vedere come sarà un giorno qui, dove la strada finisce, fermi sulla riva di un mare di piombo, sotto un cielo grigio, uniforme, e intorno né una casa, né un uomo, né un albero, neanche un filo d'erba, tutto così da sempre.
1: Dottore, forse lei non lo sa, ma io sono qui per uno sbaglio.
2: Lo spettacolo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati con Woody Neri, direzione artistica Maura Pettorruso, regia Carmen Giordano.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Antonella Iallorenzi, direttrice artistica del podcast Scouta della Compagnia Petra per il progetto di teatro in carcere In Out Libertà Aumentata. Ben trovata!
2: Grazie dell'invito, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti. Scouta è l'ultima azione di un progetto ormai pluriennale all'interno della Casa Circondariale di Potenza. Dal 2012 in maniera ininterrotta lavoriamo portando il teatro, la danza contemporanea all'interno di questo spazio. Abbiamo sentito la necessità, come spesso accade, di cercare degli strumenti anche innovativi, inediti, di racconto del nostro progetto, perché chiaramente lo spazio nel quale lavoriamo, che è il teatro all'interno della Casa Circondariale, è per sua natura stessa un luogo inaccessibile, però per noi è importante da sempre creare questo ponte tra il dentro e il fuori e cercare di raccontare il più possibile quello che avviene, ma non solo attraverso una forma di cronaca, foto, video, ma anche di dare la possibilità, come è stato fatto attraverso la creazione di una redazione di persone under 35, di raccontare attraverso il loro sguardo, perché è stato un percorso lungo di formazione grazie a Serena Spano e Teatron e anche di acquisizione di una nostra visione che è poetica ma anche un po' politica rispetto a quel luogo, appunto una creazione lunga di consapevolezza che sta portando quindi adesso questa giovane redazione alla scrittura e poi registrazione e divulgazione di questo nuovo progetto che quindi è il podcast. In questo momento è online, reperibile sui nostri siti, sui nostri social, trailer, ma presto, durante già quest'estate, saranno disponibili i primi episodi che racconteranno appunto attraverso questa storia, questo personaggio, un personaggio diciamo principale che attraversa un po' gli spazi e tutte le azioni di questo progetto diciamo molto complesso, racconta tutto l'arcata di In Out Libertà Aumentata.
1: Come sarà strutturato?
2: Il personaggio principale è Angela, è una giovane operatrice teatrale di 25 anni che attraversa la città, entra all'interno della casa circondariale come operatrice teatrale e attraverso il suo sguardo, ma anche le voci di altri soggetti protagonisti, quindi chi conduce il laboratorio e anche le voci di altri protagonisti di tutta la nostra attività, verranno raccontati pezzi del nostro progetto che hanno a che fare con il laboratorio di teatro danza che portiamo avanti in maniera orizzontale. Racconterà il corso per operatori, che è un corso che teniamo ogni anno rivolto ad operatori che arrivano da tutta Italia. Racconterà i laboratori nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Potenza. Racconterà gli artisti in transito, che è un'azione residenziale laboratoriale integrata, per noi molto importante, in cui c'è questo cortocircuito tra l'arte, appunto performer, detenuti che partecipano al nostro laboratorio e artisti. Quindi attraverso questo personaggio, quindi una fiction in qualche modo, la fiction sonora, si intercetteranno tutte le traiettorie di questo progetto.
1: Quante sono le persone detenute nei vostri laboratori?
2: In questo momento 18 uomini, noi lavoriamo nella sezione maschile della casa circondariale e dall'inizio di questa arcata progettuale che è partita ad ottobre 2025 abbiamo lavorato già con più di 80 uomini, 80 detenuti. Questo perché essendo una casa circondariale alcuni dei nostri allievi del laboratorio o per fine pena o per trasferimenti o per altre modalità insomma di attuazione della loro pena attraversano soltanto il laboratorio e poi vanno. In questo momento il nostro laboratorio però conta 18 partecipanti e devo dire che è uno dei momenti più belli del nostro progetto di tutti questi ultimi anni, perché abbiamo una media non solo molto alta della partecipazione ma anche una costanza. Alcuni sono con noi dall'inizio, da ottobre, e altri invece sono arrivati da poco, però tutti hanno un'altissima motivazione alla partecipazione. Il progetto ad agosto ha soltanto il momento di pausa, riprendiamo a settembre e poi in maniera intensiva lavoreremo fino a dicembre, quando ci sarà l'esito finale di questa arcata progettuale.
1: Ci racconti anche un po' di questa esperienza in carcere?
2: È un progetto che si è costruito negli anni. Siamo partiti con un'azione laboratoriale all'interno della casa circondariale di Potenza nella sezione femminile e negli anni il progetto si è ampliato sia per istituzioni, ma anche e soprattutto grazie al dialogo continuo e costante che abbiamo con la casa circondariale, con tutti gli operatori e le operatrici che ci lavorano, sia dell'area trattamentale che l'ufficio dove ci sono gli educatori con cui abbiamo un continuo e costante dialogo, ma anche grazie alla relazione con le direzioni che si sono avvicendate con l'area sicurezza, tutti gli agenti di polizia. Il nostro desiderio sin dall'inizio è stato appunto quello di creare un ponte tra il dentro e il fuori, facendo in modo che il carcere potesse essere il più possibile un luogo conosciuto in maniera oggettiva e non subito solo per stereotipi, pregiudizi o racconti che a noi cittadini arrivano soprattutto per dati relativi al sovraffollamento, al numero di suicidi o di scioperi della polizia penitenziaria, che sono le notizie che purtroppo spesso abbiamo come cittadini e cittadini. Ci piaceva invece l'idea di raccontare quello che accade realmente in carcere e le opportunità di visione degli spettacoli, partecipazione al laboratorio, anche alle formazioni, e quindi la possibilità che ci fosse un'osmosi e un varco, dei varchi sempre maggiori tra la cittadinanza e il carcere, è stato da sempre il nostro obiettivo. Negli anni appunto il progetto si è evoluto e si è arricchito, il laboratorio, quindi il linguaggio che noi teniamo dentro con i detenuti è sempre quello del teatro contemporaneo, con un bilanciamento molto forte sulla danza contemporanea, ma perché è un linguaggio che sentiamo molto vicino e che ha una potenza enorme all'interno dell'istituto e nello spazio che abbiamo nella casa circondariale, nel teatro. E questo laboratorio però si è arricchito negli anni anche di diverse azioni, che sono quelle con la scuola, e quindi un percorso di formazione molto lungo e approfondito con le secondarie di secondo grado e gli artisti che ospitiamo all'interno appunto della casa circondariale, che con questa azione Artisti nei Territori avviata nel 2018 con Simona Bertotti abbiamo avuto l'ultima presenza di Pierandrea Rosato, un giovanissimo artista salentino che ha proposto un suo percorso laboratoriale a cui hanno partecipato studentesse del liceo coreutico e i detenuti che partecipano al nostro laboratorio.
1: Ci dai i riferimenti web per saperne di più?
2: Il nostro sito è compagniateatralepetra.com e nello specifico Teatro in Carcere, il progetto In Out, su Instagram Compagnia Teatrale Petra e la stessa cosa per Facebook.
1: Il podcast Scousa della Compagnia Petra per il progetto di Teatro in Carcere In Out, Libertà Aumentata. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Antonella Iallorenzi. Alla prossima!
2: Arrivederci a tutti, grazie!

0: Con Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette per presentare la 12ª edizione di Territori da Cucire nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Ben trovato!
1: Buongiorno a tutti! Quest'anno abbiamo pensato di proseguire sulla scia delle sceneggiature di Pierpaolo Pasolini. L'anno scorso abbiamo affrontato il Vangelo secondo Matteo e quest'anno siamo all'Edipo Re. E come sempre il nostro approccio è quello del teatro di comunità. Lavoriamo con un gruppo di partecipanti ai nostri laboratori permanenti, un gruppo di cittadini che si aggiungono a questi partecipanti e cerchiamo di portare teatro nei luoghi della socialità. Un po' testardamente, perché in realtà le piazze piano piano stanno perdendo questa loro funzione e mi rattrista dirlo. Noi insistiamo caparbiamente a mantenere accesa una fiammella esile e sottile, di portare cultura nelle piazze, dibattito. Abbiamo scelto l'Edipo Re proprio perché ci sembra un tema in fondo molto molto attuale.
0: È declinato con la dizione pop Edipo.
1: Sì, non lo diciamo mai, ma in realtà quella P è un po' evocata da Pierpaolo Pasolini, queste tre P, sta anche a dire che la nostra vocazione è quella popolare. Edipo Re potrebbe essere considerato un testo non adatto a farsi nelle piazze, per pubblico raffinato, colto, sapiente. Ecco, noi crediamo che invece la sua forza sia proprio nelle sue radici profondamente popolari. L'Edipo Re è una storia, è un giallo, è un mito ed è l'archetipo di tutte queste cose insieme, perché ha in sé qualcosa di sconvolgente e rivoluzionario. L'investigatore, protagonista di questo dramma, scopre di essere il colpevole che sta cercando. Ecco, credo che sia un po' la condizione di noi uomini contemporanei, cioè in fondo, soprattutto noi uomini occidentali, se cominciamo a grattare sotto la superficie della nostra vita apparentemente tranquilla e cominciamo a farci delle domande, come fa Edipo con la sua storia, cominciamo a scoprire che la situazione nella quale ci troviamo, la situazione del mondo, delle guerre, delle ingiustizie, delle sopraffazioni, più scaviamo, più indaghiamo e più scopriamo che siamo colpevoli e non abbiamo possibilità di assolverci. E questo elemento è un elemento destabilizzante che forse potrebbe farci cambiare vita. Non so se lo faremo o non lo faremo, però ecco, cominciare a scavare e, come Edipo, a cercare la verità che sta nascosta dietro delle apparenze molto tranquillizzanti.
0: Quanti sono gli appuntamenti?
1: Sono 5, perché le piazze dei territori che oramai da 12 anni cerchiamo di cucire senza riuscirci, come è destino che sia, però che continuiamo a tentare di cucire, 5 piazze, 5 appuntamenti. Abbiamo affrontato l'opera di Pasolini cercando il suo lato popolare, quindi una lettura a più livelli, e abbiamo raccolto la sua proposta, cioè di raccontare non solo l'Edipo Re Sofocleo, cioè quello che si riduce a pochi giorni, ma come ha fatto Pasolini, in un primo tempo di raccontare il mito di Edipo fin dalla sua nascita. Quindi abbiamo suddiviso l'opera in 2 tempi. Abbiamo un primo tempo che è infanzia, giovinezza di Edipo, fino ai 20 anni, quando, vincendo gli enigmi della Sfinge, libera la città di Tebe dalla terribile

0: presentiamo il primo tempo, il terzo appuntamento a Castelletto di Serravalle dove presentiamo il secondo tempo e negli ultimi due appuntamenti presentiamo la versione integrale a Crespellano e a Bazzano.
1: Diamo i riferimenti web per il programma?
0: Come dici tu, www.teatrodellearriette.it.
1: Dodicesima edizione di Territori da cucire dal titolo Edipop Re, nelle piazze di Valsamoggia dall'1 al 29 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Pasquini del Teatro delle Ariette. Alla prossima.
0: Grazie, a presto, ciao.
2: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
3: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
3: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Castelli Romani per la Palestina organizza
1: Cinema Piazza per la Palestina.
2: Ad Albano, in Piazza della Rotonda, due serate di cinema palestinese.
3: Venerdì 31 luglio, dalle 21, Ghost Hunting, film sui prigionieri politici palestinesi.
4: Venerdì 7 agosto, dalle 20:30, presentazione del libro di Ghassan Kanafani, La rivolta del 1936-39 in Palestina, e a seguire proiezione del film sulla rivolta.
5: L'estate non ferma la solidarietà alla resistenza. Palestina libera!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guys kind of crazy to see a microphone cord around some kids now.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.